0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake up pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una delle curiosità scientifiche più famose di sempre, tanto famose che ve la faccio presentare da un personaggio della televisione, Lisa Simpson.
1: Bart, l'acqua gira nell'altro verso solo nell'emisfero sud.
2: E che diavolo è l'emisfero sud?
1: Ah, non hai mai guardato il tuo mappamondo? Vedi, l'emisfero sud consiste in tutto ciò che si trova sotto l'equatore.
2: Questa linea qui.
3: Perciò, laggiù in, diciamo, Argentina o a Rand McNally, tutta l'acqua scorre all'incontrario.
1: Infatti, a Rand McNally portano i cappelli ai piedi e gli hamburger mangiano le persone.
0: Ora, questa è una storia che compare nelle guide turistiche, nei documentari, nei quiz televisivi, persino in qualche incauto libro di scuola. Eppure, come spesso accade, la realtà è un po' più complicata e un po' più interessante.

Se avete viaggiato in Kenya, in Ecuador o in Indonesia, sapete che questi paesi hanno una peculiarità. Sono letteralmente attraversati dalla linea equatoriale. Se vi siete trovati in quei luoghi, magari proprio a cavallo dell'equatore, avrete sicuramente visto una dimostrazione dal vivo che viene propinata a tutti i turisti. Un secchio pieno d'acqua viene svuotato da una parte dell'equatore e l'acqua, nello scarico del lavandino, sembra ruotare in un senso. Poi ci si sposta pochi metri oltre la linea immaginaria che divide i due emisferi, si ripete l'esperimento e come per magia il vortice gira dall'altra parte. Sembra una prova plastica, perfetta e semplicissima dell'effetto Coriolis di cui praticamente vi sto parlando da una settimana. Peccato che quello che avete appena visto sia uno spettacolino preparato per turisti. Il trucco è molto semplice. Basta imprimere all'acqua una piccolissima rotazione iniziale, impercettibile per voi che guardate, prima di aprire il tappo. Quella rotazione, anche se minuscola, sarà enormemente più forte dell'effetto Coriolis in un contenitore così piccolo. Ed è per questo che il risultato può essere controllato a piacere dallo sperimentatore della situazione. Perché l'idea che l'acqua nei due emisferi scorra in due direzioni diverse per l'effetto Coriolis è una bufala, confezionata e servita. Ma una bufala che ha avuto molto successo.

Ora, se abbiamo appena dedicato puntate e puntate a spiegare che l'effetto Coriolis esiste davvero perché non nel lavandino, la risposta è una questione di scala. L'effetto Coriolis esiste, è reale, anzi è fondamentale per il funzionamento dell'atmosfera, degli oceani, l'abbiamo visto, ma è anche incredibilmente debole. Diventa importante quando masse d'aria o d'acqua, oppure aerei, percorrono centinaia o migliaia di chilometri in poco tempo o rimangono in movimento per tempi molto lunghi. Dentro un lavandino entrano in gioco effetti immensamente più grandi per quel piccolo apparato. La forma del lavabo, l'inclinazione del fondo, la posizione dello scarico, le piccole correnti casuali generate quando apriamo il rubinetto, le impercettibili vibrazioni dell'ambiente, il modo in cui leviamo il tappo, tutti questi fattori producono una rotazione iniziale molto più intensa di quella causata da una rotazione terrestre. È un po' come chiedersi se uno spillo che cade per terra faccia o non faccia rumore a un concerto rock. Lo spillo il suono lo produce, ma voi non lo potrete mai ascoltare. Viene coperto da effetti molto più importanti.

Eppure questa bufala ha colpito fortissimo, è diffusissima, tantissime persone ne sono straconvinte e oltretutto è una bufala peculiare perché è passata come bufala scientifica, a voler dimostrare plasticamente un fenomeno fisico. E forse è per questo che una marea di sperimentatori si sono affaccendati nei loro laboratori per dimostrare o confutare questa idea. Nello specifico, è stato visto che in una situazione casalinga è sufficiente la vibrazione di un camion che passa sotto casa per influenzare il moto di rotazione dell'acqua nello scarico più dell'effetto Coriolis. Per osservare un minimo effetto dovuto alla rotazione terrestre sulla direzione che l'acqua prende girando in uno scarico, è necessario lavorare con vasche gigantesche, perfettamente circolari dalla

gestione dell'ambiente intorno. Ecco, a volte, in queste assurde condizioni, quando gli scienziati sono molto fortunati, questo effetto si può osservare. Ma per l'appunto in grandi, gigantesche vasche circolari con le superfici ceramiche levigate al laser e milioni di metri cubi d'acqua tenuti fermi per settimane, sicuramente non col vostro lavandino, peggio ancora con lo scarico del water.

0: C'è un altro dettaglio che rende ancora più curiosa questa storia. Le dimostrazioni pubbliche che vengono fatte spesso e volentieri si fanno proprio in quei luoghi dove bastano pochi passi per passare da un lato all'altro dell'equatore. Ma in realtà è esattamente all'equatore che, come abbiamo spiegato nelle scorse pillole, l'effetto Coriolis è praticamente nullo. Uno dei motivi per cui, come abbiamo raccontato due pillole fa, gli uragani non riescono a formarsi in quella fascia del pianeta. Insomma, chi vi fa vedere una cosa del genere è un ciarlatano. 100% garantito da Wake Up Pills. Direi che garanzia, ma vabbè. Insomma, la bufala dell'acqua che gira al contrario nei due emisferi ha probabilmente colpito perché contiene un piccolo nocciolo di verità, ma applicandolo completamente fuori scala. Ed è una cosa che succede spesso nella divulgazione fatta in maniera imprecisa. Si prende un fenomeno reale, lo si semplifica per divulgarlo e poi però si estende questa semplificazione a situazioni in cui in pratica l'effetto non esiste. La lezione più importante di questa pillola alla fine è questa. Non è tanto sapere che effettivamente se scaricate il water a Sydney vedrete l'acqua girare in una maniera totalmente casuale che dipende da quale singolo water avete scaricato, ma è aver imparato quando un fenomeno pur esistente è davvero importante e quando invece viene completamente nascosto da effetti molto più grandi. Ad esempio il fatto che non passate l'anticalcare sul lavandino dal 1999. Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Rinaldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready!
5: Tutta un'altra storia.
7: Let's get back to the rock.
5: State ascoltando
8: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. 6, 1 minuto 55 secondi, venerdì 10 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
10: E buongiorno, buongiorno, benvenuti anche da parte di Maurizio Panitoni.
9: Buongiorno Mauri, come stai?
10: Bene, tutto bene, tu come stai?
9: Molto bene, mi sembra anche una mattinata in cui almeno stamattina
10: Meno afoso,
9: ma tanto farà caldo, perché questo no, sappiamo però... che nel weekend si raggiungeranno temperature importanti. Quasi tutti i giornali stanno aprendo con la statistica per cui è stato il giugno più caldo da non so da quanti, tantissimi anni. Buongiorno, staremo insieme stamattina, ne siamo felici. Già arrivano i vostri primi contatti. Alessandro da Livorno, ciao, un bacio, un abbraccio, e tra poco sentiremo anche la nostra redazione di Milano. Ma partiamo con i Bruce Springsteen, Hungry Heart.
11: Radio Rock, back in time.

0: Pablo, Guilt Tripping. Se volete votarli, andate sul sito radiorock.it alla sezione novità e fatelo. Mi raccomando, si sentono soli se non ricevono i vostri voti. Andiamo un po'. Buongiorno signori, stamattina voglio parlare di un paio di cose davvero gustose, ma prima di tutto voglio sapere che a quest'ora abbiamo un aggiornamento che non possiamo rimandare col capoluogo Meneghino.
1: Buongiorno Ale, buongiorno Mario, come state? Tutto bene? Tutto tranquillo?
0: Bravo.
1: Tutto sereno?
0: Sereno.
1: E niente raga, è venerdì finalmente, dai, oggi si va al mare per un giorno. Si parte oggi pomeriggio e si torna domani.
2: Che però, rispetto a niente, uno...
1: Ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro e niente.
0: Grazie, grazie Donny. Fatti una bella cosa, quando arrivi ti metti a mollo e esci proprio quando devi ripartire, per cui almeno ti hai fatto...
3: Buongiorno,
0: ciao
3: belli.
0: Fabrizio, buondì.
3: Beh, facendo la... questa strada diciamo tutti i giorni da tantissimi anni ormai vedo che le macchine sono pregiudice sempre quelle che incontro e qualcuno l'ho battezzato, cioè quello che si sveglia tardi e poi c'è El Muerto che va 20 all'ora e stamattina ce l'ho davanti col suo fiorino, i suoi 70 penso 80 anni,
0: un fiorino
3: 20 all'ora fisso 30 e lui si spegne sta cazzo di macchina.
0: Allora caro Fabrizio, l'altro giorno idem, c'era senza nessun assoluto motivo si era formato un traffico che non si capiva, anche perché il navigatore non lo segnava.
2: Dove stavi?
0: E non era sul raccordo, era diciamo su, aspetta come te posso spiegare, vabbè insomma
2: vabbè dai non fa niente dai su una
0: no,
2: strada
0: lo voglio
2: dai,
0: ricordare
2: no
0: perché penso alla Palmiro Togliatti, ma non era la Palmiro Togliatti mentre tornavo
2: diciamo
0: a casa,
2: Palmiro Togliatti
0: credo, famo finta la Palmiro Togliatti e dico ma perché qua segna niente, dopo un po' diciamo quando ci arrivai pian piano ti accorgevi che era sto signore che proprio come te posso dire ha deciso che lui si metteva sulla corsia di sorpasso a come te posso dire una velocità atta al sorpasso ma di un chilometro in più, quindi per fare sto sorpasso ci ha messo tipo un quarto d'ora, per cui quelli a destra non andate. Ero tentato poi sono arrivato, ho visto che in effetti superando, cioè alla fine finalmente superandolo ha capito, ci avrà avuto appunto, era un over 70 e per un momento forse ho preso coscienza della mia vecchiaia e ho detto no, un giorno sarò lui, non l'ho insultato ma te giuro gli avrei avuto di mali mortacci tua, ma questa città è così tanto, ma non te ci mette pure tu, no? Ma metta da destra,
2: però,
0: non ci rompe lì con gli omberi.
2: Over 70 però, non è poi così.
0: No, no, over tanto. 70 intendo diciamo dai 75 a salì. Ecco. Beh, Mauri, però manco giovanissimo. Possiamo dire?
2: No.
0: Dai,
2: no,
0: cioè,
2: no,
0: oggi le generazioni si sono 70, allungate, però sai, dopo 75-76 comincia a avere età.
2: Beh, certo, ce l'hai sì.
0: Bene, portati pure bene, però è in età, dai, su. Ciao Maurizio!
2: Ciao
0: Alessandro! Mi diceva su Iappa la ragazza che ha debuttato in Malrumore che chiede scusa.
2: Iappa, perché?
0: Perché non parla italiano se si connetterà
2: non c'è
0: qualche
2: problema.
0: Ma che problema c'è? Ma chi deve chiedere scusa?
2: Poi,
0: di che
2: scusa,
0: cosa?
2: Se scrive a malumore
0: su Iappa,
2: Polonia che
0: sì, parla tutte le lingue. Parla le lingue.
1: Mi sono a portare giù mamma al mare da mia sorella, così almeno la mollo giù a lei. E io poi torno a Milano che ho le mie robe da fare.
0: Lasciala giù, ma
1: devo andare a vedere la casa in montagna che devo comprare.
0: Tac.
1: Per quello che è toccata e fuga.
0: Fatti una toccata e fuga,
1: ragazzi,
0: papà.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Valentine. Domanda per Alessandro.
0: Grazie.
4: Domandona.
0: Grazie.
4: Ma era la Togliatti?
0: L'aspettavo.
4: O la via Salaria? E soprattutto, che stavi a fare? Dai, regà. Buona
0: non
4: giornata.
0: C'era nessun meretricio.
4: E ben fine settimana non ci
0: Sozzone.
4: Sentiamo. Bevete. Alcol, però. Dai.
0: Come alcol? Fancallo che si schiatta, ragazzi.
2: No, ma proprio, l'ultima cosa è quella, guarda.
0: Guarda, pensa che l'altro giorno ho rinunciato ad una birra. A me piace molto berla gelata d'estate, ma faceva un caldo che ho pensato, no, io mo comincio a sudare fino a dopodomani.
2: Mai.
0: Pensa a che punto sto.
2: L'ultima cosa è quella, guarda.
0: Guarda, pensa che l'altro giorno ho rinunciato ad una birra. A me piace molto berla gelata d'estate, ma faceva un caldo che ho pensato, no, io mo comincio a sudare fino a dopodomani.
2: Mai.
0: Pensa a che punto sto.

0: Lucifer, I'm ready. 17 secondi. Un secondo, signori, perché noi qui ci citofonano. Quando ci citofonano, noi rispondiamo.
1: Alessandro, almeno questo ci ha provato. Stava in corsia di sorpasso. Questo va a 30 all'ora fisso. Sono abbronzato per i stop che si accendono ogni 20 secondi.
0: Hai ragione. Tu hai ragione, lo capisco. Sul raccordo, insomma, girando tanto durante il giorno, me ne capitano tantissimi. Però io ormai ho capito che quando trovo signori o signore, diciamo, age, non suono neanche più. Me ne metto lì e aspetto. A me quelli che mi fanno nervosire, che colpirei con una, proprio con la macchina, vorrei avere tipo una specie di rostro davanti per alzarli e buttarli, sono persone oggettivamente molto, molto più giovani, che lo fanno o per un timore eccessivo, che però dico, che cazzo, mette da destra, no? Oppure lascia perdere, se sei così impaurito dalla guida non veni. Oppure, devo dire la sincera verità, molto spesso chi ha questo tipo di guida così è gente che tu poi, quando riesci a superare, ti rendi conto che sta al telefono. Cioè, anche, ti rendi conto che sta facendo delle cose al telefono.
2: Anche sì.
0: E questa roba mi spacca il cervello. Vorrei poter essere un poliziotto stradale, tipo i chips, farla accostare, prendere la patente e spezzargliela.
2: È successo anche a me l'altro.
0: No, perché oltre a essere pericoloso, molto pericoloso, rompi pure il cazzo.
2: Persona anziana, si vedeva da dietro, dalla nuca, che era anziana e nuga. Probabilmente per la sua sicurezza si era messo proprio in mezzo alla carreggiata, per cui era difficile passarlo sia da una parte che dall'altra, e andava veramente tanto piano. A un certo punto ha girato sulla sinistra, ma evidentemente c'era proprio difficoltà a girare il volante, per cui l'ha fatto con una lentezza tale che io alla fine non ce l'ho fatta. Di solito dico potrebbe essere il mio papà, adesso inizio a dire potrei essere io
0: tra qualche anno,
2: però poi non ce l'ho fatto, ho detto quella è la cazzo.
0: Sì
2: con una strimpellata ho fatto sì. Ho capito, sì. Però signore, no
0: nel senso che poi anche ai nostri amici anziani, però, che saremo noi, io gli vorrei dire, c'è un momento nel quale secondo me dovreste vagliare l'ipotesi di studiare metodi alternativi, perché diventate pericolosi anche
2: però
0: per voi.
2: Poi penso, sai, la lunga distanza, forse non hanno nessuno che li accompagna,
0: forse
2: stessi sono l'unica alternativa che hanno, e quindi questo mi blocca qualsiasi cosa, capito? Prima ero molto più veemente, adesso ci rifletto un po' di più.
0: Hai perfetto.

0: perfettamente
1: e vaglio tutta questa situazione in testa, però
0: perfettamente
1: ci sono, però ci sono a volte che poi il ragionamento arriva fino a un certo punto e poi
0: leve the dark funzione 3899 106 600 da cosa devono levarsi.

0: Why Buffalo Avalon. Buoni, oh, stamattina ragazzi voglio levate dal cambio, qualcuno dice, sì, era proprio il cambio,
1: cambio.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Ma dai su, continuo a dire che è gente pagata dal comune di Roma per rallentare il raccordo e fare le fila. Ciao.
0: Potrebbe essere, caro Marco, in effetti una teoria complottista. Che... Mauri, potrebbe essere. Sì, allora, certo. Tu pensaci però, il comune, uno, avrebbe...
1: che interesse avrebbe?
0: No, avrebbe una grande idea, c'è la crisi del lavoro, che tieni occupata della gente, pagata, magari pure poco, ma pagata per girare e rallentare.
1: Così. Rallentare, così non si rischia che si va veloci.
0: Dice, anzi scusate, scrive Fabio, il problema è che quando il problema è che dovrebbe essere chi gli rinnova la patente a dire che forse non è più il caso di guidare, ma poi come guadagnano? Ma non lo so, guarda, se è legato al guadagno. Io penso che, come dice Maurizio, purtroppo
1: ci sono situazioni
0: nelle quali magari uno sta solo al mondo e in effetti se deve arrivare da una parte, come c'è? Ma
1: guarda, io...
0: considerando che è una città per cui gli spostamenti col trasporto pubblico non sono semplicissimi.
1: Ricordo mio suocero, buonanima, che un giorno tornò a casa, posò le chiavi, dopodiché disse: io la macchina non la prendo più, con tante dimostrazioni da parte della moglie. Ma come? Perché in quell'unico
0: avrà
1: giorno
0: capito,
1: aveva rischiato un incidente in incrocio, aveva parcheggiato salendo sul marciapiede e quindi rovinando un po' la ruota.
0: Quindi
1: eccetera.
0: si è reso conto che non
1: aveva più i riflessi giusti, che non aveva più la vista giusta, che non
0: forse pure manca la voglia.
1: La presa giusta, però diciamo
0: che
1: era
0: un atteggiamento molto responsabile,
1: un signore che viveva in una zona dove fortunatamente aveva un po' tutto sotto casa e più che altro aveva quattro figli all'occorrenza,
0: sì, che se succedeva qualcosa poteva andare.
1: Io penso sempre a quelle persone che stanno sole,
0: sì, sì,
1: e a volte è così,
0: è
1: a volte ci sono padri molto anziani che accudiscono purtroppo figli più giovani,
0: no?
1: Anche malati. Quindi in quelle situazioni
0: c'è un signore, c'è una roba che gira su internet,
1: sì.
0: Di una praticamente è una pagina che mette tutte udienze in America, di quelle
1: in
0: veloci.
1: America, sì.
0: E c'è sto giudice che c'ha una certa età, che giudica, gli portano a giudizio un signore per una multa presa, ma
1: molto,
0: un signore grande,
1: molto,
0: tipo
1: sì,
0: 90 anni.
1: 85.
0: E che dice: ma perché tu non hai visto il semaforo? Guarda, scusa, ma stavo accompagnando mio figlio a fare delle cure. Dice: come? Sì, mio figlio è di 70 rotti anni a fare delle cure.
1: Sì, sì.
0: E quel giudice ha detto: ok, levate immediatamente la multa a sto signore, anzi complimenti, perché in effetti in quel che capite, cioè esistono pure queste situazioni.
1: Esistono tante situazioni.
0: E noi dovremmo, come dire, anche lì empatizzare e cercare di capire
1: Perché
0: insomma. I tool Ash.

il Tool con Ash, ma arrivano anche gli Iron Maiden, Be Quick or Be Dead. Forti, tra poco, dopo il break, parliamo di anche di famiglia. Intanto buongiorno al nostro Luigi, tenetevi pronti. Che famiglia ci avete avuto? La giudicate? Perché i millennials ci hanno insegnato che i genitori si possono giudicare, si possono mettere in discussione. Occhio, eh? Fuori i taccuini con gli appunti.

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Crying Fire, altra novità che potete votare trovandola sul sito. Loro sono dentro da 3 settimane, segno insomma che la canzone mi sta piacendo. Maghi ci scrive: no ragazzi, io mi voglio tanto bene, parlare di famiglia e traumi alle 6:30 del mattino anche no, vengo da una seduta familiare ieri pomeriggio, non ce la posso fare, ho bisogno di leggerezza a quest'ora. Se risentiamo tra un'oretta, sperando che il discorso sia scemato. No Maghi, ma non ne parliamo in senso negativo, assolutamente no. Cioè nel senso, se hai bisogno di leggerezza e vuoi passare un'ora, fai come vuoi, noi siamo qui e ti aspettiamo sempre.
1: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
0: Ciao.
1: Niente, stavo pensando, visto
0: prego.
1: Il mio prossimo compleanno sono 60, perciò tra 10 anni ce n'ho 70. Immagino che gli ascoltatori di Radio Rock mi manderanno a quel paese quando guido.
0: Sì.
1: A parte gli scherzi, ragazzi, buon fine settimana e penso che la parola è levete dar campo visivo. Ciao ragazzi.
0: Bravo, potrebbe essere anche questa, levete dar campo visivo. Comunque sì, ti do questa notizia, tutti noi siamo destinati ad essere il vecchio di qualcun altro, prima o poi, per cui...
2: Allora,
0: buongiorno Emanuela.
2: Penso che ogni tanto andrebbe fatto un piccolo ripasso delle regole base di guida, perché qui non è solo un problema di anziani. Cioè, sul raccordo ricorderei che la corsia centrale non è quella per la ninna pomeridiana.
0: Brava!
2: Che la freccia
0: brava
2: non pesa l'ira del Signore, che appena la metti ti infili, c'è. Purtroppo non è una questione di anziani o meno, si dimenticano proprio le regole base, quantomeno io ho notato più o meno dalla Toscana in giù.
0: No, ma hai ragione, no, pure a Milano.
2: Che io sia la regina della guida ci mancherebbe. Però un ripassino ogni tanto.
0: Ma tu hai perfettamente ragione, ma Manuela, ma poi mica si tratta di essere Kimi Antonelli o Lewis Hamilton, perché mica stiamo a fare Gran Premio. Però si parla proprio di... E come dici tu, tra l'altro, sì, cioè, anziani fino a un certo punto, ripeto, molto spesso a me mi capita, soprattutto sul raccordo, di vedere che queste rotture di coglioni, tipo quello che la corsia centrale la utilizza,
3: sì,
0: sono molto spesso persone molto sotto i 60, diciamo fino, come dire, tanti cinquantenni, tanti quarantenni, che stanno per esempio al telefono. E quello è grave, oh, è grave,
3: molto
0: perché
3: grave, sì.
0: Oltre a essere un a parte che mi rompi i coglioni perché tu stai o mandando un messaggio o fa qualcosa e rallenti,
3: ma è pericoloso.
0: Tutto chiaro, ti abbiamo capito.
1: Ragazzi,
0: ciao, buongiorno.
1: Quella della guida è un tema veramente fantastico. Io credo che non sia solo un problema di anziani, anche tanti noi giovani non conosciamo proprio le regole, cioè le regole di stare, diciamo, sulla strada, le regole del codice della strada. Quindi, insomma, comunque, secondo me la frase è levate da Arcanoid, che voglio giocare io.
0: Anche, levate da Arcanoid, anche. Tra poco, signori, dopo i Darkness, parliamo di una roba fatta dalla pagina Factanza su Instagram, che nasce da una, come dire, da una cosa che fa la generazione Z. Ecco.

0: Rocket. Buongiorno. 6:45, 48 secondi, venerdì 10 luglio 2026. È venerdì, signori, eh?
1: Oh, a Maurizio è venerdì, eh?
0: Da stasera tutte pazzie, eh? Si va a ballare, eh? Vai per locali,
2: Maghi.
0: Le ore piccole di notte, guarda, i no. cocktails, balli sfrenato, le musiche da discoteca.
2: Wow, sì, come no.
0: Le pazzie, eh? Che tu sei uno di quelli che alle 5 del mattino ancora. Dai, su, andiamo a ballare, famoso un altro cocktail. Mannaggia, Mauri, stai attento, eh?
3: Buongiorno Ale, buongiorno Mauro.
0: Ciao Cagnaccio.
3: Guardate, io per uscire da casa mia, l'uscita è in una curva, una grande curva, quindi
0: grande
3: ho messo quei specchietti rotondi che
0: sì, certo, certo.
3: In alto, giusto, no? Sì. Ma sono calcolati per i 50 all'ora.
0: Quello per vedere, sì.
3: La gente passa a sfreccia, io come metter muso fuori, cioè manca cazzi che mo tagliano. E oltretutto è la colpa mia, perché sono uscito male. Poi faccio rinforzare tutta la parte sinistra della macchina e comincio a fare nemmeno, forse capiscono che devono andare piano.
0: Devete andare. Dare piano. Buongiorno Alberto.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Io mi sono sempre chiesto perché le visite per il rinnovo della patente penso dappertutto siano: ci vedi, ci senti, hai avuto problemi, guarda qui, quando ti fa vedere magari la lettera dei tre decimi, a posto guidi. Io addirittura quest'anno ho fatto il rinnovo del camion senza fare la prova riflessi, che sarebbe obbligatoria, quindi
0: certo,
4: ho detto
0: è obbligatoria.
4: Tutto.
0: Che cavolo.
4: Uno e due, perché magari invece di fare solo la visita medica non mi fai fare mezz'ora di guida in cui dimostro di non dover, sì, che non sono una persona che rompe i coglioni, bravo, al traffico e me la sbroglio.
0: Hai
4: poi
0: ragione,
4: se al posto di 30 faccio 40 non è così grave, però non devo essere un impiccio per gli altri.
0: Ciao, no, c'hai ragione, la penso esattamente come te, non capisco per quale motivo non si facciano anche gli esami di guida. Riccardo, mandi un messaggio veramente molto lungo, da un minuto, devi riassumerlo, se no non riesco a mandarti, siete tantissimi.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io proprio adesso sono sul raccordo, forse di sorpasso, che c'è un forno a microonde davanti che andrà a 80. Fatti fare, ma niente, supererò.
6: Ma infatti io stasera me ne vado a ballare una bella serata revival anni 90,
0: ah,
6: alla sagra della Braciola dei Servaragli.
0: Bello, ma sagra della Braciolata.
6: Perché deve essere revival anni 90? Io l'ho vissuto gli anni 90. Non so revival. Sì, so revival.
0: Fabio, sì, so revival. E siamo vecchi, gli anni 90, che noi sono
2: 90,
0: sono 30
2: 2000.
0: Anni.
2: È 2010, 2020, sono 36 anni.
0: Allora signori, sono tanti, è un revival, sì. Allora, pagina Factanza su Instagram: avrò avuto dei buoni genitori? Allora, una domanda che molte persone si fanno a un certo punto della vita è: avrò avuto buoni genitori? Valutare i propri genitori non è un esercizio intellettuale, è un atto che costa, perché lo fai su qualcuno che teoricamente ami, oppure hai amato, o che hai smesso d'amare in modi che non hai ancora finito di capire. Si ama a volte con amore, con rabbia, e nello stesso momento a volte ci hanno questi sentimenti contrastanti, no? Molte persone la rimandano per anni perché rispondere con onestà significa rinunciare ad una versione di loro che era più facile da tenere, quella in cui erano solamente genitori, non persone, e quindi da un certo punto di vista un po', come dire, un misto tra un supereroe o un simbolo da abbattere, cioè vengono spersonalizzati. E se ci pensate, è vero. Il contrasto col genitore molto spesso nasce quando uno comincia a crescere e si rende conto che di fronte non c'ha il supereroe, come pensavi da piccolo, o l'elemento da contestare, ma c'è un essere umano esattamente come te, con le stesse paure, le fragilità, le possibilità di sbagliare, e lì diventa tosta. Ecco, una cosa che è successa, che... Com'è? Eccolo qua. Che per secoli, diciamo, non è mai stato possibile valutare l'operato dei propri genitori. Una cosa che si riconosce è che i millennial è la prima generazione che lo ha fatto in modo sistematico e pubblico, cioè hanno cominciato a volerli analizzare, questi genitori. Beh, allora, per esempio, dice questo spunto: avete presente quell'esatto momento in cui avete pensato per la prima volta: ma che sembro, mio padre o mia madre? Ecco, di solito capita quando stai facendo qualcosa che hai visto fare a loro, ti fermi un secondo e ti riconosci. I genitori, volenti o nolenti, che a noi ci piaccia oppure no, lasciano un eco nella vita dei figli sempre.
2: Eh beh,
0: c'è poco da fare. Cioè, nel senso, anche le persone più strutturate
2: proprio, sì. E poi DNA, penso, no?
0: Guarda, no, io penso che in parte possa essere DNA, ma penso che tanto c'entri anche proprio il fatto che sono i tuoi genitori, quindi ci vivi, ci cresci, per cui hanno un marchio. Se è vero che noi nei primissimi anni d'età sostanzialmente mettiamo le basi di quello che poi saremo, sta là, è tutto là. Nel mondo in cui, per esempio, nel modo in cui alziamo la voce, o nel modo in cui non la alziamo mai, nel modo gentile che abbiamo di trattare gli altri, o nella mancanza, nei silenzi che riconosciamo solo perché li abbiamo visti e vissuti da bambini. Nel 1953 Winnicott, che è uno psicologo, un pedagogo e tanto altro, scrisse che un figlio non ha, o una figlia non ha bisogno di una madre perfetta o idealizzata, o di un padre perfetto. C'ha semplicemente bisogno di una madre e di un padre sufficientemente buoni. Cioè non serve un mostro di bravura, serve una persona presente, capace di sopravvivere alla sua rabbia e di disilludere i figli, quindi, come dire, raccontargli la realtà senza devastarli. Ecco, per secoli questa operazione, cioè valutare, cioè ci ho avuto dei buoni genitori, era impossibile. Il loro comportamento era norma, legge, l'unico modo conosciuto di fare le cose. Fine. Le generazioni si passavano questi schemi come si passano mobili di famiglia, senza chiedersi se funzionano, senza sapere se c'è un'alternativa. Ecco, la mia domanda è: voi non lo siete mai chiesto? Ci avete avuto buoni genitori? Sì, no, insomma, se vi va di parlarne. 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi. Don Brock.

0: buongiorno signori. Allora, vi va di rispondere a sta domanda? Ne parlavamo poco fa. E cioè, avrò avuto dei buoni genitori? È la cosa che si chiede la pagina Factanza su Instagram, dicendo che per secoli questa domanda era praticamente non pervenuta. Cioè, il comportamento dei genitori, la condotta dei genitori era norma, legge, e noi, insomma, l'umanità si è tramandata per secoli e per generazioni degli schemi comportamentali, perché erano, è come, no? Dice, ok, questo è il codice di comportamento scritto nelle tavole della legge, ciao. Poi, in verità, i millennial è stata la prima generazione che si è fatta questa domanda e ha avuto il coraggio di smontare alcune cose, nel bene e nel male, quindi insomma, anche osservandole. Per cui la domanda secca, molto facile, è questa: avrò avuto dei buoni genitori? Se vi va, rispondete.
1: No, ciao Sandro. Ciao. Avrò avuto dei buoni genitori? Sicuramente sì. Potevano fare di meglio? Sicuramente sì. È quello che sto cercando di fare io con i miei figli, e i miei figli sicuramente faranno meglio di me. Però mi erano proprio all'antica, determinati discorsi che si potevano fare, determinate cose non potevano essere comprese.
0: Certo,
1: era una generazione dedita solo al lavoro, al sacrificio. Per fortuna io non sono così, e quindi non mi hanno tramandato queste caratteristiche. E ciao, buon lavoro e buona giornata
0: a te.
2: Buongiorno. Ma un ripassino sulle rotonde non guasterebbe.
0: Bravo, Riccardo, ripasso rotonde.
2: Specialmente Veneto, le chiamano rondò e sanno come affrontarle. Da noi è un casino.
0: Le rotatorie.
2: Freccia per entrare, freccia per uscire. Corsia esterna, se si percorre metà rotonda, quindi prima, seconda uscita, o corsia interna, se si deve fare più di metà rotonda, terza, quarta e quinta uscita.
0: Bravo Riccardo e grazie. Intanto il nostro amico Carlo, che ci ascolta da Milano, romano trapiantato a Milano, ci viene sempre a trovare al Martinit, dice: ragazzi, noi stasera ci andiamo a vedere Giancana al Castello Sforzesco. Bravi, bella serata e complimenti.
3: Io non l'ho proprio analizzati, però ho capito che tutti gli insegnamenti e tutto quello che hanno fatto loro mi hanno reso l'uomo che sono. Io reputo i miei genitori con tantissimi difetti, ma mi hanno cresciuto sano, strutturato. Io sto bene, vedo gente che si porta avanti da traumi infantili dovuti ai genitori. Io queste cose non ce l'ho, nonostante che fossero, tra virgolette, ignoranti, mi hanno cresciuto bene e li ringrazio.
4: Cioè, ma veramente state parlando di Winnicott? Considerate che ieri mia moglie si è laureata e ha portato come tesi Winnicott.
0: Non lo sapevamo.
4: Quindi sì, è tutto giusto, nel senso che l'ambiente deve essere sufficientemente buono, è proprio quello il discorso. E soprattutto l'ambiente, poi dopo, forma anche, almeno per l'80%, il carattere di un individuo.
0: Come sono stati i tuoi genitori?
5: Buongiorno schifosi, io ci ho avuto genitori tre stronzi, e la domanda che erano pure brave persone, no, erano pure di testa di cazzo, mazza oh.
0: Ma scusa, per quale motivo però? Perdonami, non capisco.
6: Poi, tra l'altro, perché erano tre?
0: Infatti sì, questa non l'ho capita. Perché erano tre? Ce lo vuoi dire? Allora, vi do il tempo di rispondere, ci avete un minuto. Forza, forza.

Anche Back Your Babies con I'm On My Way to Save Your Rock and Roll. Intanto al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione se volete rispondere a questa domanda che ci stiamo facendo stamattina, ok? E cioè, avrò avuto dei buoni genitori? Fate voi.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import a Roma dal 1957.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: bellissimo Marilyn Manson con This is the new shit. E allora, si sta parlando di genitori. Prima di continuare a parlare di genitori, ragazzi, vi ricordo una cosa molto molto bella ed importante, vale a dire che da grandissima novità per Radio Rock, da qualche giorno siamo anche in tutta Italia, ci tengo a ribadirlo, sul canale 833 del Digitale Terrestre in tutta Italia, su Super Six, gli amici di Super Six. E quindi cliccate, innanzitutto visualizzate Super Six, poi cliccate il pulsante rosso dell'interattività, vi si apre un mosaico con varie possibilità e chiaramente che vi permetteranno di scegliere Radio Rock TV, quindi ascoltarci e guardare, ascoltarci e guardarci, ma anche la possibilità di ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Vediamo chi c'è. 3899 106 600, ripartiamo dai vostri messaggi. Vai.
1: Ma valutare i genitori, ragazzi, io penso che non sia nemmeno così facile, proprio per la questione delle epoche diverse.
0: Scriviamo, non
1: i
0: è facile.
1: I sacrifici che facevano loro erano diversi da quelli che stiamo facendo noi. Loro con 1 milione erano ricchi, noi con 1000 euro siamo alla canna del gas.
0: Bravo.
1: Sono, non lo so, io da genitore apprezzo cosa hanno fatto i miei genitori per me. Potevano essere migliori, sì. Io li ho ascoltati sempre pochi, cioè io ho sempre ascoltato tutti.
0: Tranne loro. Bene, bene. Allora, valutare i genitori. Due punti, scrivi Mauri, un decalogo. La prima cosa, non è facile. Valutare
2: sì,
0: i genitori.
2: Mi piace. Non è facile.
0: Due punti.
2: Vogliamo fare la proiezione di percentuali, Mauri. A che livello siamo?
0: Non è facile, non è facile.
3: Allora, finora il 55% ha detto sì. Buongiorno, mentre il 75%
4: no. Considerando il fatto che ho una sorella 10 anni più grande di me.
0: Sì.
4: E che sono nata a fine agosto. Sicuramente mi tutti delineati come me. Siamo delle trombate dell'ultimo dell'anno.
0: Ai.
4: Quindi tanto bene in sera partiti. Quale percorso sono riuscito a farci, lo fanno.
0: Allora, valutare i genitori. Due punti. Tanto bene non si è partiti. Metti Maurizio. Tanto bene non sì, so che anch'io per sicurezza. Non si è partiti.
2: Non si è partiti.
0: Bene. Allora, valutare i genitori. Due punti. Non è facile. Uno. Due. Tanto bene non si è partiti. Più di un anno di terapia ancora non ho risolto i casini che hanno combinato. Sì, un anno. A pivello.
2: Sia una cosa che risolvi con un anno o due.
0: Allora io, io
2: ci vuole un bel percorso.
0: Quando ho iniziato a fare analisi, ho detto mi faccio questi 6 mesi di analisi, ma una decina di sedute,
5: massimo,
0: e risolvo tutto. Non volevo fare, ho detto vabbè, lo faccio, va, così lo provo questa che non si dica che non l'ho provato. Una decina di sedute, 15 anni
5: esattamente così.
0: A posto. Allora, attenzione, vediamo un po', ma qualcuno che fa la domanda sono stato o non ho stato un bravo figlio, non la fa nessuno, bravissimo.
2: Sì, però come al solito spostate sempre le
0: valutare i genitori.
2: Lunedì ne parliamo. Oggi abbiamo dato questo spunto nato da una pagina che dice che i millennials, se è la prima generazione che si fa questa domanda e che ha il coraggio, ha avuto il coraggio di mettere in discussione determinati proprio stilemi pattern, comportamentali. Sì.
0: Specialmente i millennials, poi, che se ne faceva di tutti i colori in quegli anni. Vabbè, comunque io la mancanza dei miei genitori ci ho fatto pace, anche perché capisco che più di quello che potevano fare, vi dirò, se mi avessero insegnato ad essere un po' più paracula sarebbe stato meglio, invece onesta, a tutti i costi. Quindi aggiungiamo, per favore Maurizio, nessuno valuta i figli e ci ho fatto pace. Quindi attenzione, valutare i genitori, due punti. Uno, non è facile. Due, tanto bene non si è partiti. Guarda che alla fine c'ha senso sta cosa.
3: Vedrai.
0: Tre, vedrai. Nessuno valuta i figli. Quattro, ci ho fatto pace.
5: Bello.
0: E volevo mettere anche un po' più paracula, però forse lo teniamo per la prossima volta. Vai, sentiamo il prossimo.
6: No, ma tre stronzi è modo di dire, visto? Come va? Come sono stati? Tre stronzi, capito? È tipo il film.
3: Ma i genitori sono due.
2: Ma potrebbero essere tre.
6: Sì,
2: lui tre.
6: Pensavano sempre a se stessi.
0: Tre stronzi.
6: Egoisti. I soldi è l'unica cosa nella vita che conta. La Roma mi ha aiutato tanto.
0: Bene, allora, valutare i genitori. Due punti, tre. Beh, tre stronzi. Tre stronzi. Prego, 3899-106-600.
7: I genitori hanno imparato a fare tutto il contrario di quello che loro facevano. A partire dall'ideologia politica fino ad arrivare a.
0: Allora, valutare i genitori. Due punti, tre. Beh, tre stronzi. Tre stronzi. Prego, 3899-106-600.
7: I genitori hanno imparato a fare tutto il contrario di quello che loro facevano. A partire dall'ideologia un'ideologia politica fino ad arrivare a un'ideologia patriarcale che però è frutto

0: mentre aggiungi, intanto 45 dice no,
1: attenzione,
0: non lo posso fare.
2: Questi che rispondono
1: e
2: così
1: va
2: veloce.
1: Tutto si può sovvertire ancora, ragazzi, è tutto, allora attenzione, tutto
0: mentre
1: il contrario
0: dice tutto si
1: di
0: può
1: quello sovvertire. Che loro facevano tutto il contrario di quello che loro facevano, quindi valutare i genitori non è facile. Tanto bene non si è partiti, nessuno valuta i figli, ci ho fatto pace, tre stronzi, tutto il contrario di quello
0: sei
1: che
0: perso
1: loro facevano.
0: Un anno di terapia io c'ho.
1: No, quello non mi piace. Vabbè, sentiamo allora.
3: Genitori, due punti.
1: Due punti, bravo.
3: Il nostro giudizio potrà confermare o ribaltare.
1: Bravo, bravo. Allora, mettiamo, potremo confermare o ribaltare.
2: Il risultato.
1: Potremo, no, i genitori in generale.
2: I genitori.
0: Perché lo sai a scrivere pure te stamattina?
2: Perché lui gli piace scrivere.
4: Sai perché, caro Maurizio? Perché non si fida più.
2: No,
4: so. Perché tu più volte hai stracciato quegli appunti.
0: Io una cosa faccio qua dentro, lo fai pure te, lascio perdere.
1: Allora, fai tu e passo io, no? Fai la direzione della radio e fai la conduzione del programma, se no ci invertiamo l'anno prossimo. Che te lo dici? Allora, va bene?
2: Va bene.
1: Attenzione, signori, arriva la nuova di PJ Harvey.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Bring

0: facce, tre stronzi, tutto il contrario di quello che loro facevano. Potremmo continuare, cioè potremmo confermare o ribaltare, anche. Attenzione, perché vediamo un po' cosa ci dicono, 3899 106 600.
1: Io mi accodo al... Siamo partiti malissimo, perché mia madre non si era neanche accorta di essere incinta tipo per 4-5 mesi. Bene. Se no, sono cresciuta con questo se no.
2: Non sapevo di essere incinta.
1: Grazie alla mia terapeuta, mi ha detto: ma se facciamo venire anche loro alla seduta,
3: quindi, per esempio,
1: vai con l'anno di terapia, voglia a te.
0: Sì. L'hanno, allora attenzione, non sapevano di essere incinta. Mettiamo anche questo. Attenzione, vediamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao, Iacomo. Allora, personalmente feedback positivo, tuttavia devo riconoscere che i genitori
0: sembra cosa che quell'articolo hai comprato online.
4: Negli anni 80, come me.
0: Metto feedback positivo.
4: Hanno avuto, anzi hanno sempre la tendenza a voler dire qualcosa, insegnare sempre qualcosa.
0: Sì.
4: Magari non lasciando sbagliare un po' il figliolo, che poi alla fine arriva a 30 anni e si sapeva il ragnolo dal culo. Ora, io personalmente, fortunatamente, il ragnolo dal culo me l'ho sollevato. Parlo anche ai genitori di oggi.
0: Il massimo.
4: Figlioli.
0: Ragazzi, al ragno nel culo metterei anche questo, ragno nel culo.
3: Via ragno nel culo.
5: Aspetta, perché vedo che Mauri ha segnato ragno dal culo. Dal o nel?
3: Nel. Il ragno è nel culo e lo devi togliere dal culo.
0: Però dal è molto interessante, secondo me. Dal è molto interessante.
2: Quindi che faccio? Nel dal.
6: Buongiorno. Io sono nato morto.
0: Allora, mettiamo anche questo. Io sono nato morto.
3: Ma che c'entra?
0: Mi piace. Beh, sono insomma, più di così, ragazzi.
5: È evocativo,
0: Io sono nato. Io sono Mauri, mi è venuto. Non so perché.
3: Sei innamorato di me. Innamorato.
0: Non è facile. Tanto bene non si è partiti. Nessuno vale i tuoi figli. Ci ho fatto pace. Tre stronzi. Tutto il contrario di quello che loro facevano. Potremmo confermare o ribaltare. Non sapevano di essere incinta. Feedback positivo. Ragno dal culo. Io sono nato morto. Molto buono.
2: Io
0: molto
2: ho pure buono. La nuova di PJ Harvey.
0: Buona, sì, aggiungi.
4: Dal, bisogna levarlo dal culo ragnolo. Ragnolo rende più l'idea.
0: Bravissimo.
3: Ragnolo.
0: Cambia tutto.
3: Che è ragnolo?
0: È ragnolo, è sempre ragnolo. No, vai, sentiamo
7: Giorno,
0: ancora. Vai.
7: Mi chiamo Pier Silvio Berlusconi. Sì, e a mio papà gli piaceva la figa.
0: No. Allora, aspetta, mettiamo anche questo. Al babbo
5: primo non sei mai no,
0: piaceva
3: perché parla in un altro modo, come parla?
0: No, parla proprio così lui, cioè era quello,
3: quello
0: papà.
3: È il padre,
0: quello è
3: papà. Oddio, però lui ce l'ha un po' quella allure.
0: Fa finta. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
8: Buongiorno, Alessandro da Livore. E che c'avevo un suo ragno del culo che cercavo di togliere, ho preso una zappetta, si è spezzata, è rimasto tutto il ragno dentro, non so come fare.
0: Bene. Ancora. Allora, ragazzi, lo sai che leggevo sul Corriere da Sera stamattina, Cottarelli, che mettendo una sopra l'altra 3150 miliardi di monete da un euro, cioè se noi prendessimo 3150 miliardi di monete da un euro, mettiamo, quanti ce n'hai tu nel borsellino, Maurizio? Mettiamo tutti insieme. Vediamo se riusciamo a arrivare. Vediamo se riusciamo a arrivare a 3150. Avremmo 19 torri alte da qui alla luna. 19 torri alte da qui alla luna.
3: È interessante. Dobbiamo fare una statistica.
0: È interessante.
3: No?
0: Cottarelli, tra l'altro, doveva essere il nostro presidente del consiglio.
5: Povero,
0: no?
5: Cottarelli.
0: Povero Cottarelli. Allora, attenzione, Cottarelli dice giustamente: mettendo una sopra l'altra 3150 miliardi di monete da un euro, avremmo 19 torri alte come da qui alla luna.
2: Siete d'accordo con me che queste sono considerazioni di chi non c'ha un cazzo da fare?
3: No, Mauri.
0: Tu sei un superficiale. Mi hai fatto terminare. E come al solito fai una figura di merda. Allora, mettendo una sopra l'altra 3150 miliardi di monete da un euro. Ma Cottarelli chi è? È un economista, no?
5: Quindi che ti
0: andiamo su, amori, rifletti.
3: Ma esistono nel mondo 3.500?
0: Se mettiamo 3.150 miliardi di monete da un euro, una sopra l'altra, faremmo 19 torri da qui alla luna. Questo è il nostro debito pubblico.
3: Madonna.
0: Questo è il nostro debito pubblico. Insomma, 19, così, 19 so. Volte da qua alla luna e non lo so che vogliamo fare più di questo. Il portavoce del Cremlino si chiama Peskov, ha fatto credere che Trump, ha detto di credere che Trump, nonostante le incomprensioni, è animato da un sincero desiderio di pace.
2: Certo.
0: Che ha detto? Ha detto Peskov, il portavoce del Cremlino.
5: Io sono d'accordo.
0: A differenza degli europei, che considerano la strega di guerrafondai per aver autorizzato Kiev a produrre i missili Patriot. Ma ha detto Trump di farli. Vabbè, comunque. La Farnesina ha espulso due diplomatici russi di stanza a Roma, sono accusati di essere i contatti delle spie italiane arrestati per aver venduto informazioni riservate. C'era una roba tipo The Americans, no? Siamo tornati alla guerra fredda, quindi avevamo delle spie italiane arrestate che avevano contatti con diplomatici russi, che avevano contatti col governo russo, e che era tutta una storia
5: che mio padre comprò.
0: Allora, vertice, ma voi vi rendete conto che il signor Erdogan ha regalato a tutti i partecipanti, compresa la nostra Giorgia Meloni, ha regalato un revolver, certo. Molto bella questa cosa.
3: Gli
0: molto,
3: ho portato un presente.
0: Un presente, un revolver con una cosa poi di ottimo gusto,
3: sì,
0: devo dire,
3: sì,
0: con inciso per ciascun revolver il proprio nome a ciascun leader, ma non solo, perché il revolver da solo che ci faccio? No, ci ha messo anche una scatola di munizioni.
3: Certo, visto mai vuoi
0: così
3: sparare,
0: uno può caricare e si sparano fra di loro, magari.
5: No, in effetti, se io ti regalo il revolver, ma non ti regalo la scatola con le munizioni che ci fai.
0: Lo ha svelato Keir Starmer, che il primo ministro inglese, che ha spiegato di aver lasciato l'arma in Turchia, però no,
3: e proprio tutte le armi
0: in giro, regalato una cosa, gli ha lasciato
5: l'ha lasciato in aeroporto o in albergo?
0: L'ha lasciata in Turchia perché dice portarla nel Regno Unito sarebbe stato illegale, quindi non lo potevo fare anche volendo, mi sarei dovuto arrestare da solo, diciamo così. insomma è brutto, no? Cioè ti fanno un regalo, lasci là, è come se io ti regalo una cosa o appoggi, io che ne so, ti regalo una roba Maurizio e ma la ritrovo in studio domani mattina.
3: Bicicletta.
0: Vabbè, comunque alcuni l'hanno lasciata in Turchia. Per esempio, Starmer, Merz, Jetten l'hanno lasciata in Turchia. Altri l'hanno presa e l'hanno portata a casa, tipo la nostra Giorgia Meloni. Quindi Giorgia Meloni si è portata a casa un bel revolver con su scritto Giorgia Meloni.
2: Non sarà tipo quella cosa, sai, quegli avvisi che si facevano in Sardegna quando incaprettavano, no? Che ti facevano trovare davanti alla porta il capretto.
0: Vabbè, col nome suo, scusa, ci mette che
3: proiettile, quello era Mauro.
0: Proiettile.
2: Vabbè, lui è andato direttamente, non gli ha dato il pesce, gli ha insegnato a pescare.
0: Bravo Mauro.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: mi fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Just like that!
14: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
16: Welcome.

0: Stai ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock
3: on Radio Rock.
4: Siamo alle 7:37 minuti con i Pixies di Here Comes Your Man.
3: Radio Rock, back in time.

0: Man, loro sono i Pixies. Allora, ragazzi, valutare i genitori non è facile. Tanto bene non si è partiti. Tanto nessuno bene. Valuta i figli. Ci ho fatto pace. Tre stronzi, tutto il contrario di quello che loro facevano. Potremmo confermare o ribaltare. Non sapevano di essere incinta. Feedback positivo, ragno dal culo. Anzi, ragnolo dal culo. Io sono nato morto, al babbo piaceva la figa. Molto bene. 3899 106 600.
1: Invece lo sai che se mi fanno un bonifico da 1 milione di euro sono felice come un bambino e smetto di lavorare? No, ah, giusto per?
0: Beh, vediamo se è così, vediamo. Facciamo subito il bonifico a questo signore e vediamo se è così.
2: Pensaci tu stavolta.
0: Pensaci tu,
3: Maurizio. Giorgio, ce l'hai il porto d'armi per avere quell'arma lì?
0: Infatti, questa è una bella domanda. Dice, ma io non ho il porto d'armi. E come si fa a non ho il porto d'armi?
2: Vabbè, il porto d'armi ce lo devi avere anche solo per avere la pistola. Tipo fosse una pistola, tipo un oggetto d'antiquariato.
4: Se non spara, non credo. Ma se spara, sì.
0: Io non la posso vedere, Giorgia Meloni. Però ho letto bene la notizia. Il regalo sembrerebbe l'abbia fatta portare in una stanza del Parlamento. Dove ci sono, quindi lei ha preso questo regalo, l'ha portato in Italia, sì, e l'ha fatto mettere in una stanza nel Parlamento dove ci sono tutti i regali fatti al nostro paese da parte dei leader stranieri. Poi sicuramente avrebbe potuto lasciarla lì, ma sappiamo la vicinanza alle politiche di Erdogan, quindi chiaramente ne sarà stata anche positivamente colpita. Tra l'altro, che messaggio vuoi mandare tu, a mandare, certo, a regalare un revolver con i colpi a tutti i vari leader europei? Cioè, che cosa stai tentando di suggerire?
5: Un mazzo di fiori è la soluzione giusta. Giusta.
0: Allora, mettete i fiori nei vostri revolver.
6: Buongiorno Alessandro
0: Tirocchi,
6: The Summer Show Rock e Maurizio Panicone con Emilio Pappagallo,
0: Emilio.
6: E cara Martina Carona.
0: Sì.
6: Rivolgendosi al tipo di pluralismo che tu hai usato sulla torre di moneta verso la luna.
0: Sì.
6: Dirò la mia, che al contrario si può fare anche una foto della luna in una moneta.
0: Oh, bravissimo,
4: certo,
0: bravissimo.
4: Al contrario
0: si può fare la stessa cosa. Molto bene, molto bene. Allora, molto bene.
7: Abbia lasciato un bigliettino dentro ciascuna arma regalata, dicendo che quello è il loro modo per migliorare i rapporti con le opposizioni. Turchia si fa così.
0: Buona giornata. Attenzione, buona giornata. Intanto c'è Fra che mi scrive: mi potete dire qual è il brano passato prima della pubblicità? Allora, Fra, non ti regalerò il pesce, ma ti insegnerò a pescare. Allora, quel disco lì, che tra l'altro è in uno degli ultimi appuntamenti di Sound of the Week, podcast di Radio Rock, che vi invito ad ascoltare ogni settimana, così non vi perdereste nessuna delle novità più belle che stiamo proponendo qui a Radio Rock, e insomma, anzi, conoscereste insomma della musica nuova che esce, che è molto figa. È un estratto dal nuovo lavoro dei Twilight Zed, disco molto molto bello, quindi ti consiglio di ascoltarlo per intero, perché è un disco molto bello, secondo me è uno dei più belli finora usciti nel 2026. L'album nuovo dei Twilight Zed, che tra l'altro è stato anche tra le nostre novità. Il disco si intitola It's the Long Goodbye, e abbiamo ascoltato Waiting for the Phone Call, ma insomma il disco è molto molto bello, Twilight Zed, e vai alla grande. Dunque, sentiamo ancora, vediamo chi c'è, vai.
8: Ciao ragazzi, i genitori una volta secondo me c'hanno una colpa, ce l'hanno, e questo penso quasi tutti i genitori di una volta, cioè dicevano un sacco di cazzate. Per non spiegarti le cose, o ti dicevano no, sei troppo piccolo per saperlo, oppure ti dicevano una cazzata enorme. Cioè, per me le mignotte erano quelle che aspettavano l'autobus, raga. Quando c'era una per strada, quella si aspetta l'autobus.
5: Vabbè,
8: ma dimmi che è una mignotta, che lavoro fa, come si fa, spiegami.
0: Un sacco di cazzate.
8: Vabbè.
0: Dicevano un sacco, dicono un
5: ci
0: sacco.
5: Ci stanno
0: di
5: casa, pure cose che magari io a un
2: anche
5: bambino
2: età e età,
5: direi,
2: no?
5: Cioè, voglio sono dire,
2: fasce d'età nelle quali
0: perché non gli vuoi dire, non è che dire, non è che
5: un bambino di 3 anni mi dice che ne so,
0: perché gli devi dire che sta aspettando l'autobus? Scusa, non gli dirai che è una mignotta, glielo spiegherai in un altro modo, ma ai bambini si può spiegare tutto, perché non
5: per carità, però è una mignotta, è una che va con
0: non gli dirai così,
5: gli dai 30 euro 50 d'amore, cioè
0: che cosa fai il gesto? Poi il gesto così,
2: ma 50
9: d'amore. Ma questo qui è davvero così oppure ci sappia per culo tutto?
0: Ecco, questa è bella
4: detto
0: domanda.
4: Pluralismo, ragazzi, è una parola difficilissima.
0: Allora, sì, però manco il libanese.
4: Non esageriamo.
0: Regalava i revolver, manco il libanese. Scrivono. Brand new music right here. Brand.

0: ci scrive: i genitori di una volta erano bravi, ma purtroppo Maurizio non regalavano i propri figli dei bei revolvers. Dei bei, Maurizio,
1: è peccato per quello, sì.
0: Revolvers. Adesso facciamo una bella trasmissione a tema musicalmente, no, sul revolver. Beh, chiamiamo, sì, il nostro amico Ringo.
1: Ah, ecco, io pensavo lo volessi chiamare
0: Ringaccio
1: revolver.
0: Lo chiamiamo
2: Ringaccio
0: Virgin Radio, lo chiamiamo e facciamo una bella trasmissione a tema. Che ne pensate?
1: Come la chiami questa trasmissione?
0: Lo chiamiamo così, ringaccio, vieni qua, mettiamo un bel blues.
1: Bel
0: allora,
1: disco.
0: Attenzione, Erdogan ha fatto pubblicità alla fabbrica di armi più importante della Turchia, sapendo che la maggior parte delle teste di cazzo che governano impronteranno importanti spese negli armamenti. Gli ha dato tipo un camioncino di profumo, campioncino di profumo. Allora, attenzione bagnaia, Marquez le aprile più forti. Bene, faccio una battuta, ma credo sia proprio così, ragazzi. Lui fa, Paolo fa una battuta.
1: Quale
0: ma
1: battuta?
0: Questa qui che ha appena detto. Più attenti. Allora, la scena che anticipava Erdogan, Aldo, Giovanni e Giacomo, la scena del revolver. Che cos'è questa scena?
3: Un paio di scarpe da Deep Down.
1: Ah, su Wall e John Jack.
0: Sì. Gli regala la pistola. Ah, ho capito tutto. Gli regala la pistola, praticamente. Gli regala una pistola. Ho capito tutto. Va bene, va bene. Dunque, signori, intanto leggevo: mercoledì e giovedì sono stati due giorni di attacchi, ieri e l'altro ieri, incrociati nel Golfo. E perciò al momento il traffico nello stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Qui non se ne esce più. Tanto, funerali di massa di Khamenei sono finiti. Una settimana di funerali. L'ayatollah è stato sepolto a Mashhad. Nessuna traccia del suo successore, Mojtaba, che durante i sei giorni di celebrazioni non si è fatto vedere. Mojtaba Khamenei, naturalmente, il figliuolo, a Mosca si è tenuta la manifestazione tradizionalista Family Parade, che è un po' come il Family Day praticamente, sarebbe sì. Dagli organizzatori è definita la risposta russa ai gay pride dell'Occidente. L'Occidente fa i gay pride e noi facciamo la Family Parade alla faccia vostra.
2: Sì, se poi
0: Sozzoni.
2: Fanno come accadde in Italia, che al Family Day c'era tutta una serie dei politici no, che c'avevano almeno due divorzi, tre figli da tre donne diverse, dico, per carità, però allora vale tutto.
0: Secondo il programma Copernicus, a giugno in Europa occidentale non si erano mai registrate temperature così alte come quest'anno. Oggi in Italia bollino rosso per Firenze e Perugia. Oh, andiamo a Perugia oggi, guarda che bello.
1: È Perugia.
0: Perfetto.
1: Ah, sei contento?
0: Contentissimo. Giallo in 19 città e verde a Napoli, però verde a Napoli, fresco la neve a Napoli. Attenzione,
4: addirittura
0: la neve
4: gradi in
0: a
4: Sardegna,
0: Napoli. È emerso che la Vitola aveva commissionato un sondaggio sulle reazioni ad un eventuale ingresso in politica dell'amico Sigfrido Ranucci. E poi ha tentato di ucciderlo.
1: Poi ha messo una bomba.
0: No, non si capisce.
2: È una storia veramente,
0: storia veramente strana, ragazzi.
4: Comunque il direttore
0: strana.
4: Rai ha detto che lui non ha rilasciato nessuna intervista.
0: No, Maurizio, no, questo non lo dire. Allora, attenzione, a Palermo un uomo è morto schiacciato dal cognato obeso. No. Allora, sì.
4: In che
0: allora,
4: senso?
0: Come in che senso? Hanno litigato? Che cosa vuoi dire, Maurizio, questo? Perché ridi?
4: No,
0: allora,
4: chi
0: ride? Pensavo ridessi. Allora, attenzione, hanno litigato. Poi sai che può succedere, no? Che due persone litighino, no?
4: Sì,
0: allora. Che litighino anche a Palermo può capitare,
4: come?
0: No? Praticamente uno dei due, quello diciamo obeso, chiamiamolo così, gli è finito addosso nel litigio e l'ha ucciso. L'ha ucciso.
4: Obeso.
0: Fino
4: allora,
0: a
4: pensato piotto e te casca addosso, muori.
5: Con mio cugino la stessa cosa.
0: Ecco, allora attenzione, lo voglio dire. Ma che pisellata? Non lo so.
4: Stavamo a giocare.
0: Ecco il pisellata. Ma chi ha dato la pisellata?
4: Io a lui.
0: Maurizio.
1: E tu hai rischiato.
2: Ma che gioco è?
1: Quindi tu c'hai il pisello obeso, Mauri?
0: C'hai il pisello obeso. Pisello sudato. Allora attenzione, ragazzi, è vergognoso quello che sta accadendo qui dentro.
2: Sì, se continuate queste cose, sì.
0: Ci sono dei bambini all'ascolto, delle mamme, degli anziani.
4: Possiamo spiegare però ai bambini.
0: Possiamo spiegare agli anziani, che gli spieghi però.
1: Lo sanno già gli anziani. Dai.
0: No, non lo sanno, li sono dimenticato. Allora, attenzione, intanto, purtroppo ragazzi è così. Un obeso ha ucciso, allora, Giuliano Ferrara. No, c'è niente, scusa, ho sbagliato.
2: No,
0: Giuliano Ferrara non concede a Ranucci alcun beneficio del dubbio. Giuliano Ferrara dice: non capisco come possa passarla liscia un grottesco demagogo del giornalismo cosiddetto investigativo. Lo scrive sul Foglio,
4: dice Ferrara,
0: impettito e paffuto, il quale colto con le dita appena affondate nel vasetto della marmellata ricorre per difendersi ad argomenti bassamente ipocriti che non hanno tenuta logica né tantomeno pregio estetico morale, ma al contrario sanno di aperta presa per il culo. Aperta, signori, presa per il culo.
4: S'assume
0: molto
4: tutte
0: bene
4: tutte le responsabilità.
0: E allora veniamo a quella domanda, a quella cosa che vi dicevo prima. Praticamente a Phoenix in Arizona un vanvino, un giovane virgulto, un adolescente di 18 mesi è stato dichiarato morto. Questa è la situazione. Bene, invece era vivo. Lo hanno ritrovato vivo che piangeva nella cella frigorifera dell'obitorio. Pensa che trauma.
1: Mamma mia.
0: Famiglia ha chiamato la polizia dopo aver chiamato il piccolo privo di sensi. Hanno detto: vabbè, è morto. L'hanno portato via. Quello ha detto: ma morto di che? Stava piangendo. L'hanno ritrovato. Insomma, tutto a po'. Tutto è bene quel che finisce bene.
2: Stavamo a surgere la.
0: Tutto è bene.
1: Quelle cose tipo da film horror che io spero sempre non accadano. Invece poi accadono ogni tanto.
0: Ah, ragazzi,
1: capito?
0: La cosa. Ti posso dire una cosa?
1: Tu cioè, mai pensato che quando muori non sei morto davvero e ti seppelliscono
4: voglia come
0: hai visto quel film
1: come no
0: che tu stai dentro come casa
1: Buried
0: che tu stai dentro
1: terrificante
0: no, abbastanza inquietante ragazzi
4: quello che apri a bar e ci stanno tipo le unghie tu vedi i graffi allora non era morto ha graffiato per uscire
2: ma scusa ma non era meglio quando gli davano il colpo in testa per vedere
0: allora un signore obeso si è schiacciato contro un altro signore e l'ha ucciso a Palermo.
1: È scritta così la notizia,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, intanto giovane 23 anni, una giovane di 23 anni che è algerina è stata, scusami, marocchina, è stata sfregiata al viso da un giovane di 27 anni algerino mentre aspettava la metro a Milano. Un incrocio di sguardi casuale fra la folla. Che cazzo hai da guardare? Dice lui. Un testimone avrebbe raccontato che poi quell'uomo che appariva fuori di sé avrebbe anche aggiunto: sei una donna e io sono un uomo e sono musulmano, non mi devi guardare. A rivolgere quelle parole minacciose Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, incensurato, irregolare, senza fissa dimora, che la prende di mira mentre lei, giovane marocchina, in compagnia di amici e amiche, dopo una passeggiata in centro poco prima delle 16 di ieri, stava aspettando l'arrivo del primo treno della linea 3 verso Comasina, sfregiata al viso con un coltello mentre aspettava.
1: Quando dico no,
0: la metro.
1: Ma quali sono queste differenze fra l'essere donna e uomo? Ecco, il fatto che può, ti può capitare che vieni sfregiata a caso.
0: Bene, cioè, insomma, non lo so. Aerosmith con Dream On, e poi torniamo.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
8: e c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: onda della regione. Let's get back
1: to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 8 e 5 minuti con i Metallica di Enter Sandman. Radio Rock.

0: Metallica con Enter Sandman. Diamo un po', 3899 106 600. Via, partiamo.
1: Ora che ci penso, no?
0: Sì.
1: Questa cosa delle mignotte che prendevano l'autobus la raccontavano sempre pure a me.
0: Ma dai, ma
1: però
0: perché?
1: Devo dire che questa cosa non ha condizionato per niente la mia vita alla fine.
0: Sì.
1: Oh cacchio, sono le 7.51, devo andare. Ragazzi, tutti a bordo, l'autobus parte tra 5 minuti, dai!
0: Molto bene, allora signori, vi devo dire una cosa. È vero, 30 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, non si parlava con i propri figli, cioè non si diceva nulla, tendenzialmente, non si diceva nulla ai propri figli, cioè non erano, c'erano degli argomenti che erano completamente tabù, si parlava anche poco della loro vita. Si condivideva proprio, mi segui da questo punto di vista? Si condivideva molto poco. I miei genitori, ci scrive Angela, emigrati in Canada, Maurizio, da fidanzatini.
2: Bello.
0: Sposati lì senza famiglia, lavorato duramente per 20 anni per costruirsi e costruirci una base in Italia, semplicemente ammirevoli. Ci metto il cuore, aggiungiamo per favore anche questo,
2: cuore,
0: Maurizio,
2: dai.
0: Perché quel che è giusto è giusto, e dobbiamo anche controbilanciare, no? Se no sembra che stiamo facendo il processo ai genitori. Dai.
3: Ferrara che dice paffuto all'arte. Ma che cazzo di mondo siamo diventati?
0: No, proprio bene, paffuto, può hanno dirlo visto senza il ferire. Signor Maurizio in spiaggia con tre ciabatte. Attenzione.
2: E un ragnolo nel culo.
0: Questo no.
2: Mauri, Mauri.
0: Dai, sentiamo ancora.
4: Beh, a una mia amica è capitato di uccidere il proprio chihuahua sedendosi sul divano.
0: No,
2: è una cosa bellissima.
0: No,
2: è una cosa che farite tantissimo.
5: Immagini che sto chihuahua
0: però
5: è piatto tipo un brufolo.
0: Sì, però io vorrei farvi riflettere su una cosa, ragazzi.
6: Ma che pensa quando... lei come sta?
0: Io però vi voglio far riflettere su una cosa. Che quando io ho detto che
6: è
0: un signore,
6: io mi assumo la
0: lezione. No, mi rivolgo principalmente a te, Martina,
6: sì, sì,
0: perché
6: vero,
0: la lezione di Alessandro è stata la stessa praticamente.
6: Ragione,
0: no, voglio farvi notare una cosa: è quando io ho detto che un essere umano è stato ammazzato da un altro essere umano obeso semplicemente perché gli si è seduto sopra,
2: sì,
0: avete riso tutti.
6: Sì, vero,
0: adesso
6: va.
0: Che ho detto
6: no,
0: che una ragazza si è seduta sul divano e ha ammazzato un chihuahua, Martina ha detto: oddio,
6: hai ragione.
0: Mio.
6: No, ma io me ne rendo conto che non sono obiettivo. Anche nei film, tipo, viene fatto male a un animale rispetto a un umano. Io mi dispero.
0: Ma
6: per
0: io ho grande
6: no.
0: rispetto per questa
6: cioè,
0: cosa
6: ammetto,
0: da parte
6: certo.
0: tua, però lo devi ammettere.
6: Lo ammetto.
0: Preferisco che muoia un bambino piuttosto che un umano.
6: Non preferisco niente. Però mi fa
0: come non
6: bambino no. Tra un adulto e un animale mi fa più tenerezza l'animale.
0: Ma quale
2: ma riga dritto, va.
7: Da vivo, figuriamoci da morto.
0: Ecco, allora attenzione signori,
2: ma scusa,
0: prego. Dimmi tutto,
2: Cristo. Chihuahua no, che fa? Che era fatto?
5: No,
0: no, ma forse nemmeno ha avuto il tempo. Però, ragazzi, è morto bene. Cioè, nel senso, sta una bella morte. No, nel senso.
5: Ah, tu dici è stata istantanea.
0: Voglio
6: no,
0: dire, tra
6: insomma,
0: tante morti.
6: Ma rotto il collo.
0: Attenzione,
6: lo
0: so, io
5: c'è
0: purtroppo.
5: Chi ha il culo ai ragni e chi ci chihuahua.
0: Beh, poi magari non possiamo sapere. Magari ha fatto una bellissima vita. È campato 12 anni.
5: Dai.
0: Felice.
6: Magari è morto di morte naturale. È solo che è morto prima che lei si sia
0: Magari, magari. Raccontiamocela così,
6: grazie, grazie.
0: Dai, ma perché no? Ma perché no? Ma perché no? Attenzione, signori. Intanto leggevo che qui la situazione purtroppo è incredibile. No, stavo cercando una.
5: Intanto posso dare.
0: 28 novembre
6: bravo.
0: Fanno le elezioni.
5: Sondaggio,
0: no, Maurizio, buono. Esagerare.
2: Che
0: a 28 novembre data ufficiale per le attese elezioni legislative palestinesi, Il leader palestinese Abu Mazen ha firmato il decreto, riporta l'agenzia palestinese Wafa, precisando che il testo invita i palestinesi Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est a partecipare alle elezioni legislative libere e dirette per scegliere i componenti del Consiglio legislativo palestinese.
2: Ma gli sparano mentre vanno alle urne?
6: Sì.
0: 28 di novembre, poi il prossimo anno invece saranno le presidenziali, le elezioni presidenziali. Vabbè, questa è la
5: pensa
0: situazione.
5: Che ho messo su internet cercando la notizia, non mi esce Palestina, mi esce Palestrina.
0: Ah, Palestrina.
2: Forse un attimo anche a Palestrina.
0: Forse fanno anche lì
6: sì,
0: le elezioni. Forse le faranno anche a Palestrina le elezioni, questo verifichiamo. Intanto Mario Orfeo, direttore di Repubblica da un anno, due anni forse. Sapete quella storia, quel casino che c'è stato con il precedente direttore di Repubblica Maurizio Molinari, sfiduciato dalla redazione. Alla fine gli Elkan hanno dovuto sostituirlo e mettere Mario Orfeo. che insomma si ha portato un po' più a sinistra, diciamo, il giornale. Poi gli Elkan, gruppo Getty, ha venduto Repubblica, tutto il gruppo, a questo editore greco, proprietario del gruppo di comunicazioni Antenna, ha portato un po' più a sinistra, diciamo, il giornale. Poi gli Elkan, gruppo Getty, ha venduto Repubblica, tutto il gruppo, a questo editore greco, proprietario del gruppo di comunicazioni Antenna, che ha comprato anche le radio di

0: Giorno e Quotidiano Nazionale, che sono di proprietà del neo editore Leonardo Maria del Vecchio. Maria del Vecchio. E tra l'altro ricordiamo che Leonardo Maria del Vecchio, proprio ieri, facciamogli un grande applauso, ha ricevuto la laurea honoris causa in diritto all'università.
1: Bravo.
0: Di Tor Vergata.
1: Bravo.
0: Tor Vergata. Ha tenuto l'Atlezio Magistralis ieri, proprio perché ha del titolo Scegliete la difficoltà giusta.
1: Giusto.
0: Scegliete la difficoltà giusta, il signor Lorenzo.
2: Ragazzi, non scherziamo. Pronto? Su queste cose. Quel povero chihuahua è stato seppellito in una busta da lettera, ragazzi. Non scherziamo.
0: Allora poi come si chiama qui? Leonardo che fa. Come si chiama
3: Lorenzo,
0: qui? Lorenzo che
3: Leonardo,
0: fa il veterinario, fra le altre cose.
1: Beh,
0: no?
1: Quindi, chi meglio di lui può dirci cosa è accaduto?
0: Se è finito in una busta lettera,
1: busta
0: o
1: lettera.
0: Meno. Oppure ci è finito proprio nel culo direttamente alla signora.
3: Il ragnolo, dici?
0: Tipo il ragnolo, esatto. Tipo il ragnolo.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su.

0: The Rush, nuovo singolo degli Editors su Radio Rock. Prego, sì. Maurizio.
1: Allora,
0: prego.
1: Do i numeri del sondaggio.
0: Prego, prego.
1: Nel culo, ragnolo, chihuahua. Il 99% dice ragnolo, il restante 31% chihuahua.
2: Ma quando le ricevi queste risposte?
1: Durante la canzone.
3: Poi il lancio bellissimo. Nel culo, ragnolo, chihuahua.
0: Vabbè, vabbè. Ragazzi, che vi devo dire? Intanto vediamo che cosa accade. Vediamo che cosa
3: accade. Dove?
0: Che qui la situazione è drammatica. Il resto del chihuahua.

0: Mike e qualcun altro, il nostro Mario Ferrari.
1: Ragazzi, Mike, no, no, a Palestrina, io sono di Palestrina, vicino a Roma, ma sì, no, non ne fanno le elezioni quest'anno.
0: Ah, che peccato.
1: L'anno scorso, due anni fa, mi pare.
0: Peccato, sarebbe stato molto molto bello, molto importante.
2: Scusa, ciao, Emilio, ti volevo chiedere una cosa. No, non cosa trovi che sia il chihuahua inutile come cane?
0: No, no, è bellissimo, cioè, io ce l'avevo il chihuahua, è morto purtroppo, di infarto.
3: È sempre meglio.
0: Allora, attenzione, signori, attenzione, signori. La Francia ieri ha battuto il Marocco 2-0.
3: Il mio sogno si è infranto.
0: Con gol di Mbappé e Dembélé, l'amore della nostra Martina Caron per gli africani, purtroppo si è infranto nel contro degli africani.
3: Ho scoperto che ci gioca Hakimi nel Marocco, è vero?
0: Beh, gioca Mbappé in Francia, che voglio dire, ma pare, cioè, nel senso, beh, è francese, per carità, però voglio dire.
3: Hakimi.
0: Allora,
2: si sprecavano le battute Francia A, Francia B o Marocco A, Marocco B.
0: Sì, perché Mbappé e Dembélé, insomma, che volevamo fare. Comunque, la nazionale di Deschamps a Dallas sfiderà in semifinale la vincente di Spagna-Belgio, che sarà oggi alle ore 21. Intanto diamo un'occhiata come siamo messi noi con il nostro Fanta Mondiale, perché ho azzeccato solo io, non il risultato esatto, a dire il vero, purtroppo, perché io ho detto 2-1, ci sono andato molto vicino, però voi avevate previsto Mauriale il pareggio e Martina addirittura la vittoria del Marocco. Cosa ti insegna questo, Martina?
3: Io ho lanciato il cuore oltre lo stavolo,
0: non bisogna farlo, bisogna far intervenire la ragione. Allora, classifica: Emilio 29, Caronna 27.5, Alessandro 27, Maurizio 24.
3: Io sono seconda, ma rendete conto di questa cosa?
0: Per mezzo punto. Allora, Spagna, Belgio, prego, Maurizio Panigoni, vai, Spagna, Belgio.
4: Sempre dai più deboli.
0: Al novantesimo, al novantesimo. Vai,
2: Mauri, non avere paura.
0: Spagna, ti do la possibilità di.
4: Ma l'hanno già giocata sta partita.
0: Dai, Maurizio.
3: Belgio, Spagna, hanno giocato.
2: Ti tiro il telefono dei piatti.
4: Mamma mia, ritorno.
0: Dai, che potevamo usare 6 ore su sta cosa. Spagna-Belgio, vai.
4: 2-0 a Spagna.
0: 2-0
2: Spagna.
0: Vai, 2-0
2: Spagna.
0: Buono,
2: bravo,
0: buono.
2: Bravo,
0: Alessandro, bravo. Alessandro.
2: Sei pazzo. Purtroppo 2-1 Spagna.
0: 2-1 Spagna.
3: Io dico Martina, 3-1 Spagna.
0: 3-1 Spagna e dico 1-1. Voglio provare a differenziarmi a 90.
2: E mi sa che vai a vincere. Te lo dico,
0: Non è vero. Allora, attenzione. Alessandro Tirocchi, Norvegia-Inghilterra.
2: Ai, mi stai dando una ferita al cuore.
0: Lo so. Sì.
2: Il gioco provo un 1-1.
0: 1-1. Prego, al novantesimo.
3: Martina. Allora, io dico invece 2-1 Norvegia.
0: Io dico 2-1 Inghilterra.
2: Bravo!
3: Inghilterra.
0: Bene, Maurizio?
4: Dico
0: 1-2 Inghilterra, io dico. Bene, poi.
4: Cosa 1-0 Norvegia.
0: Bello, bravo.
3: Mazzo.
0: Bravo, Mauro. Hai vinto te, Mauro.
4: Lo so, perché
0: partiamo da Martina Caronna per Argentina-Svizzera. Prego.
3: Vai. Argentina-Svizzera, 3-0 Argentina.
0: 3-0 Argentina. Io dico 2-0 Argentina.
2: Anche io.
0: Voglio differenziarmi. Maurizio?
3: Nessuno te l'ha chiesto.
4: 2-1 Argentina.
0: 2-1 Argentina. Alessandro?
2: 2-0 Argentina.
0: 2-0 Argentina. Signori,
3: incredibile, ho vinto.
4: Don't cry for me, Argentina.
0: Allora, ragazzi, è incredibile. Il Marocco poteva avvalersi del baby regista Bouadi fino al marzo. Il 18enne del Lille è la capitano della Francia Under 21, ma non è bastato. A Parigi, in Francia, finora non ci sono stati disordini di enorme gravità. Il 5 luglio, dopo la qualificazione della Francia, non toccate niente, della Francia contro il Paraguay e del Marocco contro il Canada, alcuni assembramenti erano degenerati però in scontri in Lille, Muberge, Tonoibe, Alma, con 12 agenti rimasti leggermente feriti. Anche per questo si temeva un'escalation forse evitata. Però ti faccio ridere, Maurizio,
2: sporcaccione.
0: Allora, chi è che ha detto io sono in piena fase prepartita, chi se ne frega di Spagna Belgio di stasera, domani c'è Inghilterra Norvegia. Se non sei l'Argentina, capita anche di incontrare squadre forti al mondiale, incredibile. Leggo che Starmer sta pensando di dichiarare un giorno di festa nazionale se i Tre Leoni vinceranno la Coppa del Mondo. Tocchiamo legno, please, e non mettiamo il poggiabicchiere sopra la pinta prima di averla bevuta. Ricordiamolo. Sapete che il poggiabicchiere si mette sopra la pinta quando non ne vuoi più. Perché praticamente tu quando vai nei pub loro bevono talmente tanto
3: che in
0: taluni pub inglesi e non solo, anche in Repubblica Ceca avviene questo, se tu bevi finisci la birra loro quando vedono che l'hai finita te ne portano subito un'altra, a meno che tu non metta il sottobicchiere sopra la birra, allora la birra finita, e allora a quel punto capiscono che non ne vuoi più. E quindi lui dice, giustamente, tocchiamo legno please, e non mettiamo il poggiabicchiere sopra la pinta prima di averla bevuta, che è un po' come il gatto e il sacco, quella roba lì. Di sicuro farò festa quando Starmer si leverà dalle palle, per il resto una cosa alla volta, e forza virus intestinale nel ritiro della Norvegia, of course. Lo dice il signor O'Malley.
2: Bobbo Malley.
0: Benissimo, il signor Bobbo Malley. Marocco 2 ha vinto contro Marocco 1. Ci scrive, vabbè, dai, ragazzi, che vuol dire?
5: Scusa, ma la ragazza non ci si poteva sedere a fianco al Chihuahua?
4: Ma non ha
5: scusa,
4: visto,
5: adesso no? Così è morto.
3: Ha fatto apposta. Non è stata una cosa volontaria.
2: No,
3: la
0: cosa più bella è la risposta razionale di Martina Caronna, che dice non l'ha fatto apposta. Mi piace molto.
2: Poverina.
0: Allora, c'è quel metodo, oppure quando vedono il cliente sbattere la testa sul balcone, anche questo. Se vedono il cliente sbattere la testa sul balcone, anche lì ti dicono basta. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. La signora una volta mi raccontò che una sua amica aveva questa abitudine di scrollare le coperte fuori dalla finestra.
0: Scrollare le finestre.
6: Però il problema è che lei aveva un cane a cui mettere le coperte, e lei abitava
0: cane.
6: E fu così che quando un altro cane, poi invece le diede via perché non ce la faceva, e lo chiede a questa signora che conoscevo.
0: Allora, signori, purtroppo aveva l'abitudine di...
3: Ma che cazzo fate nella vita? Ma aprite gli occhi!
0: No,
3: ma
0: no.
3: Come fai a sgrullancarti sotto da lenzuola?
0: Ma succede, ragazzi?
3: Ho sbagliato il cane.
0: Allora, ragazzi, può succedere. Se uno magari sta un po' disattento, sovrappensiero,
2: magari
0: sei un po' ma attenta, magari che ti svegli la mattina sei un po' stanca e fai una cazzata.
3: Io sono stanca tutte le mattine, ma non è possibile che figli e sgrulli il cane sotto.
0: Ma hai tamponato vabbè, può succedere. Non ho calcolato bene le distanze, ho tamponato.
3: Ma succede, ma
0: tutti perfettini siete voi, tutti perfettini.
3: Mi sto chiedendo come hai fatto a non sentire il peso del cane. C'è un peso, no?
0: Tutti pronti a giudicare.
2: Ma se era un cane di merda di
0: pastore tedesco, era un pastore tedesco, dai. Un Doberman. Dai, su, ha sgrullato il cane. Direttore, i miei complimenti per la maglia dell'Irlanda di rugby. Finalmente un po' di sano e vero sport in questa radio a trazione pallonara. Allora, ve lo voglio svelare.
2: Sì.
0: Dall'anno prossimo avremo una rubrica ogni giorno sul rugby mondiale. Ogni giovedì, ogni giorno.
4: Ogni giovedì e ogni giorno.
0: Cioè, giovedì sarà lo special praticamente. Ah, tutti gli altri giorni.
2: In fondo, giovedì.
3: Ma solo rugby?
0: Nel 2018 vivevo a Parigi e quando vinsero i mondiali in giro ci stavano solo bandiere di Marocco, Tunisia e Algeria. Quindi sì, cosa?
2: No, nel senso che se andate a Marsiglia, per esempio,
0: giovedì gnocchi.
2: Marsiglia è una città nella quale si vede tantissimo quanto quelle.
0: Attenzione,
2: quelle
0: mi dicono che il cane si chiamava Briciola.
3: Degli stronzi.
0: Dai, ragazzi.
2: Accettato di sotto, via.
0: Dai, ragazzi.
7: Martina, il giorno che tu ti distrarrai e riderai alle battute di Cerigalà, saremo noi poi a prenderti in giro.
2: Sì, esatto.
8: Tom Thumb in the wood, I spy Robin Hood in the cellar, I spy Cinderella, Cinderella at the ball, I spy Henry Hole in his house, I spy Mickey Mouse in his cradle, I spy Betty Grable is a star

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
3: E usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it
4: 800

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E noi entriamo con il Motorhead di Ace of Spades alle 8:36 minuti.
2: Radio Rock, back in time.

0: Boy, da non confondere con i Rat Boys, che ha fatto un disco molto bello quest'anno. Lui si chiama semplicemente Rat Boy. Rat staccato Boy è un giovane inglese, classe 1996. Questo è il singolo Sick of It, che fa parte delle nostre 15 novità Radio Rock Promotion. E adesso diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Coll di Studio Coll. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno ragazzi, molto bene, molto molto bene, oggi è venerdì, benissimo direi.
0: Allora, sì, noi bene, stiamo parlando di cani sgrullati, eccetera eccetera, insomma questa mattina
1: Sapete che il mio ha sgrullato adesso, se devo dirla tutta.
0: Infatti ci scrivono, attenti al cane che dopo la terza sgrullata è una pipetta, attenzione il signor cane.
2: No,
0: signor
2: fai
0: cane.
2: Anche attenzione al tuo, viste le dimensioni, non lo dimenticare nella tovaglia che poi lo butti
0: di
2: sotto.
0: Io pensavo sempre questa cosa, no, su, a proposito della sgrullata. Pensavo sempre questa cosa, ma effettivamente i preti hanno difficoltà, no? Nel senso, a differenza delle suore, nel senso che poi ne parliamo.
3: Ma in che senso?
0: No, nel senso che i preti
3: sgrullano. Si possono toccare per sgrullarselo.
0: Però ti eccidi, se lo tocchi è fisiologico, no?
3: Ma perché tu pensi se masturbano i preti?
4: Scusa, tu tutte le volte che vai a fare pipì te eccidi, no? Capito?
0: Beh sì, un pochino sì.
3: Un altro discorso però, Amy.
0: No, le suore meno, diciamo, no?
3: Le suore si devono pulire comunque con la carta sempre che ti tocchi.
0: Però è diverso rispetto alla parte esterna, no? La parte esterna.
2: Usano la carta vetrata, quindi.
3: Come la parte esterna è diversa. Se vuoi pulire bene puoi anche entrare.
0: Ho capito, però non è la stessa cosa, no? Ma facciamo parlare i preti, dai, facciamo parlare le suore e vedremo. Intanto
1: eccomi.
0: Ecco, tu sei prete o suora, Roberto?
1: Suor prete.
0: Allora, intanto ci scrivono interventi. Oh, ma quel messaggio che ti avevo girato è mandato.
2: Certo.
0: Ah, ok. Interventi di implantologia. È vero che è pur vero, caro dottore Roberto, che durano pochi minuti, attenzione.
1: È verissimo, ormai è assolutamente vero, sia che si fa in chirurgia guidata, sia che si fa in chirurgia tradizionale, ormai l'impianto ti mette in 5 minuti.
0: Allora, quindi tu confermi che è vero. Attenzione, perché scrive un amico al 3899-106-600 chiamato Alessandro. Scrive: buongiorno dottore, punto. Ho un bimbo di 3 anni e cerchiamo con varie mosse MMA di lavargli i denti mattina e sera. A quest'età dovremmo portarlo a fare un controllo periodico dei denti? Questa è la domanda. Attenzione,
1: lasciatelo in pace, ancora un paio d'anni. Lasciatelo in pace
0: un paio d'anni.
1: È ottimo che provate, anzi che gli lavate i denti, va benissimo. Se piano piano impara a fare qualcosina da solo, altrettanto bene, però per il momento lasciatelo in pace.
2: Va bene anche se lo picchiano.
0: No, ma allora attenzione, il dottore Roberto
1: Coll, con una cinta eventualmente.
0: Ma sì, ma il dottore Roberto Coll lo dice contro il suo interesse. È buono. Vogliamo dire che il dottor Coll è buono? È buono, e poi è una persona di specchiata moralità, sì, è un uomo di scienza, con due cose così.
4: Attenzione. Una volta si è pure sbagliata, ha sgrullati fuori.
0: Allora, sto per cambiare il piano alimentare. Questa che è l'ascoltatore la settimana scorsa, no?
2: Che ha fatto?
0: T'avevo girato un messaggio la settimana scorsa.
2: L'abbiamo fatti, porca troia, bastata maledetta.
1: Non mi fa bestemmiare, mica sono tuora.
0: Sto per cambiare piano alimentare. Oltre a eliminare gli zuccheri, c'è qualche alimento in particolare da eliminare o ridurre per il benessere dei denti?
3: La carne?
0: No.
3: Per i
0: denti?
1: No, purtroppo, no. In generale hai ragione, ma non ha a che fare con con i denti. In generale hai molta ragione, e mi duole dirlo, ma non ha a che fare con i denti.
3: Maledizia.
1: Mentre niente, ti do una cosa che farà tremare qualcuno.
3: Inizia per C e finisce per affè.
0: E quindi? No, che cosa?
1: No, inizia per A e finisce per L.
0: Aia.
3: È
0: Fischer.
3: L'AOL.
0: No, è
3: L'AOL.
2: Che ci può?
3: Come no, è l'AOL.
0: Come, non è un cibo. Non è un cibo, pensaci bene.
2: È l'AOL.
4: Finisce
1: qui. Ma lo
3: sappiamo, ragazzi.
0: È una
3: bevanda. Ma voi veramente non ce l'avete arrivati? Io stavo a far
0: quella che tutti
4: Anal.
0: Bravo Lana.
3: Lana, Lana, bravo Lana.
0: Quella famosa bevanda.
1: Quello, no, quello fa bene denti.
0: Ma io ho visto dei video che fa male.
1: Fa bene denti. Perché poi uno li stringe e li stringe, quindi li, insomma, li rafforza.
3: Rafforza. Si mette il bite, quindi.
0: Beh, sanno tutti che quando uno stringe li rafforza.
2: Certo, è chiaro, no?
0: Allora, idea milionaria, la tovaglia con la scritta attenti al cane. Questa dovrebbe essere un'ottima idea.
1: Allora, ragazzi, la cosa dell'alcol è importante, l'alcol disidrata, quindi riduce anche la quantità di saliva, e se hai poca saliva, allora, i batteri non se ne vanno, perché non si lavano proprio, e soprattutto non è un qualcosa di basico. Bravo. Che annulla l'acidità dei batteri.
0: Bravo, sì, bravo. E siccome l'alcol disidrata, diamo per favore un'importante indicazione ai bambini che stanno ascoltando, agli adolescenti che cominciano a affacciarsi nel mondo dell'alcol.
1: Solo due bicchieri al giorno, no, per i bambini sotto,
0: allora,
1: 6 anni.
0: Io ti dico anche questo: volete farvi quella bottiglia di Jameson? Fatevela, ma bevete altrettanto di acqua.
2: Esatto.
0: Cioè, io di solito faccio così, sai, cioè, quando esco a cena con un amico, per esempio,
2: sporco.
0: A parte con il dottore Roberto Collo, ci salvaguardiamo a vicenda, perché ci guardiamo e facciamo: stasera non beviamo.
3: E poi?
1: E regolarmente ordiniamo il vino.
0: E regolarmente ordiniamo il superalcolico. Non beviamo alcol, no, diciamo, non beviamo alcol sotto una certa gradazione, ci mancherebbe altro.
3: Certo.
0: Però prendi una bottiglia e ti prendi un'altra bottiglia d'acqua e bevi un litro d'acqua e un litro di vino. E vai una crema, vero dottore Roberto? Benissimo,
1: è verissimo.
0: Dottore Roberto, c'è il weekend, noi ti auguriamo un ottimo weekend. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Studio Call è a Piazza d'Alberone numero 31. Per info, studiocall.com, il sito internet 06789346, il numero di telefono, ma c'è anche un comodo contatto WhatsApp che è il 334-840-7923. Grazie al nostro dottor Roberto Call e alla prossima. Buon weekend, ciao Roberto.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Molto bene, signori, qui la situazione è molto chiara, molto molto chiara. Per gli amici con figli piccoli che non amano lavare i denti, suggerisco la tecnica del capretto. Se volete offro consulenze, ci scrive un amico di nome Daniele. Daniele, molto bene, sentiamo. Se il cane fosse stato come la mia Kira, ci scrive un altro amico, un altro ascoltatore qui al 3899 106 600, non lo avrebbe sgrullato. 35 kg di Amstaff, buonissima, vabbè, rubrica sul rugby, attenzione.
1: Direi che insomma 35 kg di entrata tovaglia probabilmente, allora, te ne accorgi.
0: C'è il rugby col cane anche, no? C'è il rugby col cane, c'è questa specialità. Passano, anziché la palla, passano il cane. E anche oggi per colpa del pannocchione che bombarda a cacchio pago la benzina più di 2 euro.
1: Pannocchione.
0: Attenzione, il pannocchione, vai.
2: Buona fine settimana, Norvegia, Inghilterra.
0: Ah, vai.
2: Nel primo tempo
0: 0-0, secondo tempo
2: 2-2.
0: 2-2.
2: Ci sono un po' uguale nel simbolo della bandiera, perché
0: è vero, c'è la croce. Vabbè, senti un attimo, sedi a 2-2, che il nostro amico Gatone, se per caso
1: Gatone ce l'ha un nome?
0: Gli facciamo
3: Gatone,
0: vincere delle cose.
4: Già nel Medioevo, nei seminari e nei monasteri, lo scrivevano già in latino: tertium scrollum zaganella est.
0: Ah, così dicevano.
3: Ma io ve l'ho mai
4: dopo raccontato. È stato tradotto con l'italiano moderno. Ricordi che la testa scrollata è pippa.
0: Sì.
4: Anche davanti alla porta del Papa c'è scritto.
0: Anche la volta la Papa. Attenzione,
3: ma hai raccontato l'aneddoto di quel prete che è morto fulminato da quella macchina che fa le pippe?
0: Dai, su.
3: È un aneddoto.
1: Mi ricordo.
3: L'ho raccontato. Era quella di giuro, è vera.
0: Mamma mia.
3: È vera, è successa in un santuario nelle Marche, te lo giuro. Si chiama San Liberato.
1: Il santuario delle Marche.
0: Adesso la verifichiamo subito.
3: Verifichiamola. Questo prete.
1: Santo, come si chiama il santuario?
0: No.
3: Dell'Ambro. Scusa, no, San Liberato, il Lambro.
0: Il santuario dell'Ambro.
3: Questo, praticamente questo prete si era costruito questa macchina per appunto non toccarsi e farsi masturbarsi.
0: Certo, perché in quella maniera lì non sarebbe
3: non
0: lui
3: tocchi,
0: che tocca se
3: esatto.
0: stesso. Sono anche le fucking machines, no?
3: Quella
0: che
1: certo,
3: però era tipo d'accoglienza.
0: Certo,
1: la sostanza del
3: però è andata ad usarla, credo, all'aperto, e quel lì è montagna. Insomma, c'erano i fulmini, è stato colpito da questo fulmine.
0: Però che bella morte, no? Nel senso,
1: attaccata una macchina.
0: Morto facendo
3: bosco,
0: quello che
3: capito?
0: Ti piace fare, no?
3: Sì, bello.
0: Allora,
3: chissà se è vero.
0: Vado,
3: vedi un po',
0: chiamo, vai. Chissà se è vero, ma prima andato
3: allora,
0: per certo.
3: No, pensa. Da me si narra come certa, poi che
0: vabbè,
3: ne so.
0: Che è la classica leggenda.
3: Poi
0: però
3: è un aneddoto, cioè devi sempre smontare tutto.
1: Voi marchigiani siete così.
0: Allora, ti posso dire una cosa? Io voglio crederci, cioè nel senso mi piacerebbe crederci.
5: Sulla lapide l'epitaffio,
0: per
5: è venuto al mondo con una trombata, se n'è andato con una pipa.
0: Beh, Maurizio, per quanto riguarda le fonti disponibili, no, non esiste alcuna notizia verificata di un prete morto folgorato da una presunta macchina per fare le pippe.
3: Ma scusa, Lambro,
0: questa storia circola da anni in varie versioni, prete, frate, parroco, talvolta con paesi e dettagli diversi, ma tutte ha tutte le caratteristiche di una leggenda metropolitana. Non esistono riscontri. Beh, ci fece anche il film Sorrentino, è stata la mano di Dio, no? Ricorderete.
3: Certo,
0: non esistono riscontri, no, cronache affidabili, comunicati dalle autorità o articoli di testate giornalistiche credibili che documentino un episodio del genere. Se invece ti riferisci a un caso specifico, dimmelo e posso verificare.
3: Ah, ecco, diglielo, che è un caso specifico.
0: Un caso specifico. Allora, è possibile avere più info sulla tecnica del capretto, se qualcuno la dovesse conoscere?
1: Allora, il capretto si copre
6: mattina, ha ragione, perché io quando ero giovane andavo in bicicletta all'Ambro da un paese vicino a Mando, e si sapeva questa storia. Questo prete si era fulminato
0: con l'Ambro,
6: sempre della Madonna dell'Ambro.
3: La Madonna dell'Ambro, bravo, vedi che lo conosce.
0: Ma
3: bravo,
0: ragazzi,
7: scusate, ma se una macchina per masturbarsi, allora mi permette di crearmi piacere senza effettivamente masturbarmi.
0: Calmo.
7: Allora, se io invento una macchina per uccidere, una macchina per bestemmiare, una macchina per
0: il
7: rubare,
0: principio è lo stesso.
7: No, sto rubando, non sto bestemmiando.
0: Il principio è lo stesso. Il principio è lo stesso. No, se usi quella per rubare, stai bestemmiando. Se usi quella per bestemmiare, stai rubando. Però leggo questo: 1942. Effettivamente, un pastore protestante, non un prete cattolico, però facciamo bene attenzione. Un pastore protestante. abitante di Long Island fu trovato morto folgorato mentre stava usando un apparecchio elettroterapico domestico, una cosiddetta Violet Ray Machine, che all'epoca veniva venduto come dispositivo medico per alleviare i dolori. L'indagine concluse che si trattò di un incidente elettrico durante l'uso dell'apparecchio e non di un dispositivo costruito per fini sessuali. Quindi, ragazzi, purtroppo...
1: Quindi no, non è vero, no.
0: Non è vero, no, non è
1: stavamo
0: vero.
1: Lì in America, no. È un altro prete, non è prete, è un pastore e non era una macchina sparapippe.
3: Allora, è proprio una leggenda che tutti dicono che sia vera.
0: Allora, però ci furono dei casi, ci furono dei casi.
3: Tipo Madonna dell'Ambro.
0: 2023, un massaggiatore elettrico andrò in cortocircuito provocando una folgorazione fatale durante l'attività autoerotica. Quindi attenzione che può succedere, non fate cazzate. 2014, un caso di morte dovuto a un dispositivo elettrico artigianale usato per stimolazione sessuale. Aia. In Campana. Un caso dell'83, folgorazione durante una pratica autoerotica con corrente elettrica. Quindi attenzione ragazzi, la corrente tocca sempre pagarla, come diceva Sabino. Ma se si masturbava non era il lambro, il membro. Ah già, è vero.
3: Madonna del membro, quindi.
0: È vero. Allora, Martina, dopo il prete con la macchina fa le pippe, sai che differenza c'è tra i preti e i denti del giudizio?
3: Quale?
0: I denti aspettano almeno 14-15 anni prima di venire in bocca. Attenzione.
1: Vogliamo andare in musica?
0: Bene, bene. Allora, che poeta, date il premio strega a Mauri. Ma Mauri, perché te devi far così?
3: Perché
0: ti devi interessare?
5: A me piacerebbe fare quello che fa, che scrive gli epitaffi.
0: Ah, bello, che sarebbe
5: bello.
0: E saresti anche bravo, secondo me. Vai.
8: Una volta un prete, per non toccarsi, si è attaccato il tiralatte, quello che attaccano le mucche.
0: Ma non è vero, mai nella vita. Mai nella vita.
8: Chiama terrorizzato l'assistenza. Come faccio a spegnere? L'assistenza gli dice: non ti preoccupare, dopo 3 litri si spegne da sola.
0: Ma dai, ragazzi.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili...
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
5: We can have a party in there.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
3: E noi entriamo alle 9:07 minuti con i Talking Heads di Psycho Killer.
4: Radio Rock, back in time.

0: Paolo Gian che ci scrive: io raga, la prima volta che ho sentito questa storia sono inorridita. Ma quale, quella del prete che si masturbava o quella del cane buttato giù dalla finestra? O viceversa, magari il prete buttato giù dalla finestra e il cane si masturbava. Attenzione, però tutte le volte che la racconto poi rido come una scema. Anna Gaetano, buongiorno. Ho una perplessità da tanto tempo. E noi, ragazzi, volevo dire questo a voi altri. Allora, noi sciogliamo i vostri dubbi, sì, risolviamo le vostre perplessità. Sì. Perciò abbiamo l'argomento del giorno.
1: Le perplessità.
0: Se avete le vostre perplessità, vai con la sigla.
1: È sincopata questa.
0: Tutte uguali.
1: No, mi dispiace che non lo noti.
0: No, no, hai ragione.
2: Alle vostre bruttissime.
1: Sciogliamo perplessità.
0: Ma che sciogliamo? Non era, era le vostre perplessità.
2: Vabbè, però sembrava tipo Lucio Dalla.
1: Sciogliamo le vostre perplessità.
0: Bello, mi piace.
3: Allora, il sondaggio e le vostre perplessità, sì, il 52%,
0: che
3: le vostre perplessità, no.
0: Che vuol dire le vostre perplessità, sì?
3: Comunque,
0: la perplessità è questa: se il Regno Unito è riconosciuto come nazione formata da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, sì, già qua c'è un'imprecisione, tra poco la spiego, perché questi partecipano indipendentemente alle manifestazioni sportive? Allora, spieghiamo. Innanzitutto distingue la Gran Bretagna, che è Inghilterra, Galles e Scozia.
1: Sì.
0: Cioè la Bretagna grande.
2: Sì.
0: Grande Bretagna.
1: Grande. La Grande Bretagna.
0: Grande Bretagna, benissimo. Cioè la Bretagna estesa, tutta l'isola. Sì. Sì. Al Regno Unito, che invece è solo queste tre più l'Irlanda del Nord, ma tutti quelli che rimangono ancora possedimenti della corona britannica.
1: In giro quella.
0: In giro quella. Regno Unito. Oh. Dopodiché questi stati all'interno del Regno Unito hanno una loro indipendenza e quindi in talune manifestazioni sportive, non in tutte, per esempio l'Irlanda si presenta con il rugby come un'unica squadra, cioè l'Irlanda del Nord non esiste, esiste solo l'Irlanda per il rugby.
1: Prende atleti sia del Nord che del Nord.
0: Mentre per esempio il calcio ha l'Eire, cosiddetto Eire, cioè la Repubblica d'Irlanda, e poi ha la nazionale dell'Irlanda del Nord, quindi dipende dalle discipline. In talune discipline Inghilterra, Scozia, Galles e qualche volta anche Irlanda del Nord corrono separatamente.
1: Sì, sì,
0: ci
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: fino a qui?
1: Assolutamente.
0: Gli Stati Uniti e la Svizzera sono composti da stati anch'essi, ma partecipano come nazione. Vabbè, ci sono delle volte in cui sì, e volte. Poi nota la contraddizione, dice: hanno, in Scozia avevano vinto no alla Brexit, ma hanno subito la Brexit. Eh sì, perché fanno parte del Regno Unito, dovrebbero fare il referendum, si separano dall'Inghilterra e a quel punto fa un cazzo che gli pare.
2: Non
0: no,
2: tanto, so se meglio
1: che poi ho saputo una cosa.
0: Ragioniamo. Allora, attenzione.
1: Dall'oltretomba, attenzione.
0: Bene. Allora, sentiamo chi c'è. Vai, Aldo Fabrizi. Pronto? Che fa i kneecap, prego.
2: Bello.
0: Questo non è male, eh?
1: Aspetta.
0: Aspetta. Aspetta.
1: Dammi
0: aspetta,
1: la
0: aspetta
1: canzone,
0: cosa?
1: Fammi la musica della canzone.
0: Cosa aspetta? Allora, Erbar Canolo va contro...
1: Erbar Canolo va contro corrente! Bene. L'ha capito? Lascia il ponente!
0: Belli, belli, ho i brividi, ho i brividi.
4: La tecnica del capretto consiste nel mettere le manine giunte al bambino,
0: sì,
4: portarle con la tua mano sinistra sopra la sua testa,
0: sì,
4: come se dovesse fare un tuffo in avanti.
0: Martina lo fa, Martina sta facendo per gli amici
4: bloccato,
0: che
4: in modo che lui non possa muovere la testa.
0: Sì.
4: E nel frattempo, mentre tu lo tieni davanti a te... Lo suoni come un violoncello, no?
0: Allora, sciogliete i vostri dubbi, togliete le nostre perplessità, ma togliete anche il fumo dalle nostre cucine a gas. Arrotiamo forbici e forbicine. Oh, bravo Emilio, nel rugby c'è pure l'inno dell'Irlanda Unita, unico caso. Lo so, che sto qui a dicazzare, scusa, non ho capito.
1: Sì, sì, proprio così.
0: Non ho capito, abbi pazienza. Va bene, intanto, ragazzi, notizia incredibile della ultima ora. Beh, sì, ragazzi, perché è arrivata appena adesso un'ansia. Vai. Che è molto molto importante.
1: Occhio,
0: io vorrei assolutamente
1: riguarda.
0: Condividerla con voi altri. Radio Rock News. Ansa.it. Papa Leone da giovane guardava Quelli della Notte. Attenzione. Da giovane Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, non si perdeva una puntata di Quelli della Notte. Trasmissione cult sconclusionata e geniale, inventata nel 1985 da Arbore Renzo. All'epoca il futuro Papa era un giovane studente che studiava giustamente, essendo studente, per il dottorato in diritto canonico con vari, con gli, e viveva con gli altri figli a pochi passi, a pochi passi da Piazza San Pietro. Attenzione, Piazza San Pietro,
5: lui e pochi passi
0: con i suoi figli. Con la moglie e i figli.
2: Ma
0: viveva a Piazza
5: Prevost, c'era cioè una moglie e tre figli.
0: Allora, viveva con gli altri figli a pochi passi, a pochi passi da Piazza San Pietro. Attenzione, Piazza San
5: lui
0: Pietro
5: e pochi passi
0: con i suoi figli. Con la moglie e i figli.
2: Ma
0: viveva a Piazza
5: Prevost, c'era una moglie e tre figli.
2: Ma mica protestante.
0: Allora,
5: Dio mio, Martino
0: era protestante, ma

0: Il microfono d'oro.
1: No, attenzione,
2: si può.
1: Si può guardare su Amazon Prime Video. Attenzione, signori, è la cosa più bella di tutte. Vogliamo dire, è la cosa più bella di tutte. È la cosa più bella di tutte. Novità.
3: Argomento.
1: Yard Act da Leeds. Torniamo fra pochissimo. Brand new music right here. Brand.

0: questo è il nuovo singolo, si intitola New Beginnings, seconda anteprima dal loro nuovo lavoro che uscirà il prossimo 17 luglio. Loro sono una band inglese di Leeds, a poco più di 2 anni dall'ultimo Where's My Utopia, che molto moltissimo ci era piaciuto.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E adesso vi diamo un'ultima opportunità, dai, che non, insomma, non lo ripeteremo ancora a lungo perché i biglietti stanno terminando, ma martedì 21, mercoledì 22 luglio saranno in Italia i Two Door Cinema Club per 2 date. La band nordirlandese torna nel nostro paese per appunto 2 date in cui celebrerà i 15 anni dal loro album Tourist History, l'album che li ha consacrati nella scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 a Gardone Riviera all'Anfiteatro del Vittoriale e mercoledì 22 luglio a Roma alla Cavea dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti sono disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21, mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club in concerto in Italia a Gardone Riviera e a Roma. Allora, come fare ad accaparrarsene uno? 3899 106 600 via WhatsApp o Telegram, il vostro nome, cognome, la parola cinema, e indicateci quale delle 2 date vorreste vincere, quindi Gardone Riviera o Roma. Media Partner è

0: Bene, Two Door Cinema Club con Do You Want It All. Beh, molto bene, ragazzi, diamo un buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: E allora, ti dico una cosa, entrando, adesso faccio un giro un po' lungo. Allora, entrando, Boris mi ha detto, vedendo la mia maglietta della squadra di rugby dell'Irlanda, ancora non ti è passata, non mi è passata e stavolta sarà lunga. Però ti volevo dire una cosa, ho letto un libro bellissimo che vi consiglio se volete approfondire la questione irlandese. La questione dei Troubles, si chiama Non dire niente, è un libro di un giornalista americano che si chiama Patrick Radden Keefe, ed è un libro meraviglioso perché prende un caso di cronaca di un omicidio non risolto negli anni dei Troubles, siamo nel 1972, e tramite quell'episodio racconta cosa sono stati i Troubles, cioè gli scontri fortissimi tra la componente cattolica e la componente protestante nell'Irlanda del Nord tra il 69 e il 98, tra il 1969 e il 1998. Ora, allora, questo libro è un capolavoro perché è un saggio, cioè tutto quello che lui scrive è ampiamente documentato con tanto di apparato di note, saranno tipo 200 pagine di note, quindi, però si legge come un romanzo, sembra che se lo sia inventato, cioè è scritto benissimo, è un thriller. Io vi consiglio di leggerlo se non avete voglia, non avete tempo di leggerlo, sono 400 pagine ma si leggono veramente, state lì col fiato sospeso come fosse appunto un thriller. Se non avete tempo vi consiglio la serie TV su Disney Plus che si chiama proprio Non dire niente, Say Nothing, che è secondo me bellissima. Non so se tu Boris l'hai vista.
1: No, però la trovo bellissima. Mi hai convinto, insomma. Io pensavo che tu mi consigliassi la biografia di Ed Irvine, tutta colpa di Mazzacane, ma invece...
0: Esatto, meraviglioso. Ed Irvine è nord irlandese, però insomma molto bella, recuperatela se volete. Se non avete tempo andate solo sulla serie TV, se avete un pochino più di tempo visto che c'è l'estate, il libro, e poi finito il libro la serie TV, che sono 9, è una serie TV chiaramente con un'unica stagione perché racconta la storia narrata nel libro, e sono 9 episodi, ma ragazzi, veramente bella, veramente molto molto bella. Quindi vabbè, chiusa la parentesi, visto che parlavamo d'Irlanda e parlando insomma di serie TV, nel frattempo ho recuperato i vari film che mi avevi consigliato un paio di settimane fa, e quindi 71, Belfast, che ho rivisto con molto piacere, di Kenneth Branagh, e poi c'è Il nome del padre, insomma la questione, e anche ho visto anche Anger.
1: Sei riuscito? Quindi,
0: sono riuscito a vederlo, è tosto proprio, è veramente...
1: Penso, noi che l'abbiamo visto che non sapevamo nulla, non sapevamo quanto era bravo Fassbender, sì. Non sapevamo quanto era bravo Queen,
0: c'è una scena di credo una ventina di minuti, sostanzialmente un piano sequenza di Fassbender con un prete, cioè il colloquio di Fassbender che interpreta Bobby Sands, il prigioniero politico dell'Ira che sta facendo lo sciopero della fame, mentre parla con un prete, sono 20 minuti d'antologia, solo quello varrebbe il film.
1: Sì, anche
0: me.
1: Perché lì tutti e due mostrano la fragilità. Il prete dovrebbe in fondo apprezzare quel martirio perché è la cosa più vicina a quello che ha sempre ammirato, e invece, essendo profondamente umano, non ci riesce, no? Cioè, vuole convincerlo in ogni modo, pur condividendo sostanzialmente quello che pensa. E dall'altra parte Bobby Sands è corroso dal dubbio che quello che stia facendo è troppo rispetto alla causa, ma la causa è troppo rispetto a lui, nel senso, non è talmente intriso ed è tragico perché tu sai com'è finita, ma stai là e dici no, ti prego convincilo, dai, divento, crederò anch'io in Dio, cioè è una roba
0: sì,
1: forte,
0: sì.
1: forte, poi lui è bravissimo, devo dire, anche la scena, tutta quella scena in cui si vede dall'alto e lui è su una specie di tavola da obitorio, no? Col corpo,
0: sì,
1: ormai emaciato.
0: Tra l'altro, sai che mi ha ricordato anche moltissime storie, purtroppo, di casa nostra, come il caso Cucchi, come il caso del G8 di Genova. Rivedere quelle scene, qui siamo, era una vera e propria guerra, che gli inglesi non volevano chiamare guerra perché chiamare guerra avrebbe, secondo loro, legittimato, no? I terroristi. E tra l'altro, vedendo quella roba lì,
1: ricorda qualcosa?
0: Bravo, bravissimo, sì. Stavo dicendo proprio quello, vedendo quella roba lì voi capite, cioè se voi prova a vederti Mauri non dire niente su Disney Plus,
2: no, mi leggi
1: non dire
2: libro.
1: Niente,
0: bravo, compro, leggi il libro e tu dirai segnato. Ah, ma questo è, cioè se voi togliete la parola irlandese, certo, e mettete palestinese, cioè è la stessa cosa,
1: e vogliamo
0: è
1: dirlo,
0: uguale,
1: vogliamo dirlo che di mezzo c'è sempre l'impero britannico, perché sì, a noi, certo, ci piace prendercela con gli Stati Uniti,
2: no, però
1: ma
2: così,
1: senza l'impero britannico tutta, sì, quella storia, sì, non, sì, sarebbe, sì, mai avvenuta.
0: Assolutamente,
1: cioè adesso, sì, gli americani, sì, come al solito arrivano e rompono tutto quando stanno dentro la stanza, no, ma la stanza l'hanno costruita gli inglesi,
2: chi ha legittimato certe cose è stata l'Inghilterra,
1: e quindi forza Norvegia.
0: Tra l'altro, esatto, tra l'altro credo di aver avuto perso, ci scrive Silvia, l'uso della parola per 2 ore dopo aver visto Hunger, anche perché tu aspetti una cosa un po' diversa, è, sì, un film, tolta quella scena che è una scena di quasi teatrale, tra l'altro credo che sia tratta da un monologo teatrale quella scena lì, il resto del film è fatto di silenzi, di rumori,
1: ma è il racconto di un martirio, questo è quasi un horror,
0: sì,
1: nel senso che,
0: sì,
1: la politica torna prepotentemente in 3-4 scene, ma e questa forse è la cosa più interessante, racconta che cos'è veramente lo sciopero della fame al di là della romanticizzazione che se ne fa in positivo e in negativo, e restituisce appunto il senso del martirio di Bobby Sands, perché poi una cosa è dirlo e una cosa poi è farlo in quel modo, scegliendo di fatto il peggior suicidio che si possa scegliere,
0: certo,
1: solo per qualcosa che, in cui credi. Insomma, chi lo farebbe?
0: No, tra l'altro, leggendo quel libro che ti dicevo, Mauri, esce fuori un ritratto di Margaret Thatcher che è davvero terribile, perché parliamo di una donna che di fronte a casa dice: vabbè, che si hanno scelto di. Sono dei terroristi che hanno scelto di suicidarsi. Quindi,
1: no, ma Margaret Thatcher è il seme, è il seme delle destre di adesso.
2: Sì.
1: Cioè, senza Margaret Thatcher, tu non l'avresti avuta. Anche là possiamo dire degli americani quello che vuoi. Ma non è certo Nixon che ha ispirato queste persone, ma è la Lady di Ferro, è lei che ha portato il liberismo a fottersene di alcune regole,
2: sì,
1: to cure. Nixon, sì, che è Nixon, non è mai arrivato a quel livello né con i sindacati né con gli avversari politici, magari li spiava, ma appunto cercava di fare una cosa illegale perché quelle legali non si azzardava a fare. Lei ha costruito quel tipo di destra che adesso sta ballando sui nostri cadaveri.
0: Ci fermiamo un secondo che c'è la pubblicità.
1: Quindi vogliamo,
0: poi dobbiamo
1: spazzare via l'Inghilterra dalla faccia della terra.
0: Mi sembra un'ambizione un po'.
3: Mi sembra un po' troppo.
0: Passiamo con Norvegia e Inghilterra,
1: finita,
0: magari.
1: Mi sembra finita questa swing in London. No? Cioè, quello di buono che ci poteva dare Londra, ce l'ha data.
0: Ce l'ha data e basta ormai.
1: Esatto.
0: Va bene, ci fermiamo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con i film in uscita nel weekend. Pochi ma buoni, forse. O forse nemmeno. Non lo so. Tanti ma.
1: C'è un paio di cose buone.
0: Un paio di cose buone, tra poco le sveglie.
4: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6.
5: Yeah.
4: Vivi la tua estate insieme a noi.
5: Stay with us.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corviale e Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Videocittà sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorse essenziale. Info su comune.roma.it.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rete aderente.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Molto bene, noi rientriamo alle 9:36 e lo facciamo con gli Smiths di Panic.
1: Radio

0: con Jealous Lover. Allora, raga, io raga, non ti voglio far parlare Boris dei film in uscita in questo weekend, ci mancherebbe
1: però,
0: altro. Però una cosa al volo che mi sembra più cogente sugli sì. Emmy 2026 che si terranno il prossimo nel prossimo mese di settembre, di lunedì anziché di domenica, perché ci sarà data la precedenza al football, e quindi no, a settembre la faranno, quindi però ecco, sugli Emmy vabbè, domina The Pitt, e questa diciamo non è né una novità probabilmente e né un'ingiustizia, perché mi sembra giusto. Ci sono però altre serie interessanti, alcune delle quali io personalmente no. Allora, Widow's Vale l'ho vista, mi è piaciuta, non so se l'hai vista.
2: Io non entusiasta, però
0: allora devo dire la verità, per l'hype con cui se ne parlava mi aspettavo qualcosa di meglio.
2: Sono arrivato col veleno, quindi bene. Però
0: no, cioè, era interessante
2: al momento di scrittura clamorosa
0: con Matthew Rhys, che il tanto lui gli avrebbe dato un Oscar soltanto per il fatto che è gallese e gli fanno fare i ruoli di americani. Ogni volta deve parlare in americano, cioè recitare in americano con l'accento, ed è bravissimo.
2: Però tu dici tutti e due un concerto di cani, no?
0: Di cani?
2: Di cani, sì.
3: Ma cani. Pianissimo.
2: Che non è elegantissimo sì. L'accento inglese né dei gallesi né degli americani, quindi insomma.
0: Però lui è cioè bravo a fare l'americano.
2: Però non fa questo sforzo epico, insomma, no?
0: Ah, tu dici ok.
2: Ah, ecco. Okay. Non so come dirlo.
0: Ok, chiarissimo.
1: Sì, no, ma l'hai detto.
3: No. Ah, hai detto molto bene,
2: si becca, cioè, bravo questo di Catanzaro a fare l'accento di Cosenza, sì, però
0: si becca 19 nomination intanto, come commedia X, che non ho visto, Axe, e poi Beef, seconda stagione, che non ho visto la prima, no, la seconda non ce l'ho fatta, e poi DTF St. Louis, queste sono le principali, diciamo.
2: Che St. Louis è una delle... Allora, è stato un buon anno. St. Louis è una delle sorprese di quest'ultimo periodo, almeno degli ultimi sei mesi. Mi sembra che non sia stata considerata così tanto. È stata considerata, nel senso che qualche candidatura l'ha presa. Però di queste quattro, contando che The Pitt, secondo me, per carità, la conferma della seconda stagione forse è ancora più importante della prima, perché la prima aveva la facilità di un'idea che era clamorosa, e la seconda rinuncia all'effetto sorpresa e trova comunque una strada,
0: sì,
2: quindi merita,
0: dicevo,
2: sicuramente di essere lì. Però la cosa nuova, veramente forte, secondo me è DTF St. Louis.
0: C'è qualcosa che secondo te invece andava premiato e non è stato premiato, se ti viene in mente qualcosa, perché insomma è complicato, mi rendo conto, no? Nel senso che queste sicuramente sono le serie del momento.
2: L'unica, come dire,
0: c'è Pluribus, anche ho dimenticato di dire, 18 nomination.
2: L'unica, sì, che è il caso dell'anno, cioè,
3: bellissima,
2: insomma. Sì, sai che ho l'impressione. Allora, io sono uno di quelli che Pluribus si è strappato le vesti mentre
0: sì,
2: lo guardava.
0: Sì.
2: E quello è interessante, secondo me dobbiamo fare un ragionamento. Perché Pluribus, come Lost, nel momento in cui la guardi, è l'unica cosa a cui pensi. Passano due mesi e
0: te
2: tu
0: la
2: dici:
0: dimentichi.
2: Ma non è che mi ha preso per il culo. Non so, nel senso, più ci ripenso, più dico. Cioè, no?
3: Sai che mi ha fatto tutto il contrario. Cioè, mentre la guardavo mi è piaciuta, ma poi si è sedimentata dopo. Anzi, all'inizio, le prime puntate, ho quasi provato quasi noia.
0: Ma che è sta roba?
3: Io
0: poi ho cazzo, anche Breaking Bad era così.
3: Sì, anche Breaking Bad.
0: Breaking Bad
3: così.
0: Inizia
3: devi scavallare. Sì, devi scavallare.
4: Tra l'altro, è ambientata nella stessa città.
3: Sì,
2: però Breaking Bad, secondo me, è la sua forza. Nel senso che piano piano tu arrivi alla sesta stagione e dici: come ho fatto a non capire prima che stavo guardando un capolavoro. Qui ho l'impressione che si porti dietro Pluribus la caratterizzazione perfetta di lei, che in qualche modo costruisce il personaggio, nel senso, lei riesce benissimo a incarnare quel disorientamento.
3: Ma l'ambiente lei costruisce oltre che il personaggio.
2: Sì, esatto,
3: cioè, è bravissima anche in quello.
2: Però riesce ad essere tutto quella roba là. E noi per la bravura che c'è in quella performance accettiamo un po' troppe cose. Cioè, se poi
4: non pensi che questa prima stagione possa essere la preparazione ad una seconda?
0: Però intanto già la prima è stata
2: supervalutata. Fu una droga e poi peggiorò. Cioè nel senso Pluribus si avvia ad essere l'host, no? Cioè, che cosa si possono inventare, certo. A differenza per esempio di Scissors, no? Che siamo più o meno in quella, okay. E si sforza di costruire, cioè, qualcosa di più strutturale. Però è una pippa.
0: Allora, cioè, intanto ci scrivono
2: una roba che mi ha fatto stare così per settimane.
0: Ok. Intanto ci scrivono,
2: che l'unica cosa che mi piacerebbe è che fossero meno americano-centrici. Quest'anno Portobello, se mai fosse arrivato,
0: no, non lo possono fare. Addirittura pensa che Eat the Driver, leggevo, non è stata nominata, zero nomination, perché è canadese. Quindi è inglese, non può, sono solo americani. Quindi non si possono proprio fisicamente.
2: Non lo sapevo, questo non mai.
0: Non lo possono. Tant'è vero che hanno trovato un escamotage a uno dei due protagonisti di Ital Driver. Gli hanno dato una nomination per la sua apparizione in Saturday Night Live. Cioè, hanno trovato questo escamotage per poterlo nominare, perché altrimenti non era nominabile come serie TV, che era una follia, secondo me. Però ti fa capire quanto sono americano-centrici gli americani.
3: Americani no.
2: No, anche perché. Guarda che è folle, nel senso che una serie che parla di America, che parla di uno sport americano, che parla della società, siccome è canadese, loro sono
0: È una
3: follia. Pure un russo in mezzo,
0: Vabbè, però è ambientata poi in America,
3: hanno
2: meritato di perdere 4-1 con i
0: Allora, ok, non è un capolavoro, ma questa novità dei Rolling Stones insieme a quella di Deep Purple la trovo veramente piacevole. I dinosauri continuano a stupire, e ho per te, perché oggi entra in rotazione, faccio questo piccolo spoiler, anche Paul McCartney col nuovo disco, e ha fatto secondo me un gran bel disco. E tra l'altro c'è il primo, stava sulla puntata della settimana scorsa, oggi ne esce un'altra, Sound of the Week, c'è il primo duetto ufficiale di un ex Beatle con un altro ex Beatle. Chiaramente capirete che si tratta di Ringo Starr, perché non ci sono altre possibilità, che per la prima volta fanno un duetto insieme, non ai cori, ma proprio con due voci.
2: E quanto sarebbe stato bello invece se fosse stato uno degli altri due.
0: Sì, sarebbe stato molto, molto bello. Effettivamente con l'intelligenza artificiale si potrebbe anche fare. Grazie Boris, a me l'host ha fatto un po' cagare all'inizio, proprio perché mi sembrava una super cazzola, e poi dopo due stagioni ho accannato. Ci scrivono, biffa la solita matta escalation di fatti contorti, molto bella ed angosciante. Qualcun altro scrive che Pluribus è un Last Man on Earth senza la risata e i cavalli.
2: Mi sembra eccessivo. Io lo sapevo che dicendo ma sai Pluribus non è il capolavoro che tutti dicono,
0: hai scatenato,
2: scatenavo il contrario. E non è vero, perché poi se ti frega così come ha fregato anche me, ho l'impressione, cioè io pensavo che l'entusiasmo sarebbe cresciuto un po' come i The Rivalry, che invece sedimentando ho perso quella rabbia per la finale, il finale meno drammatico. Perché mi sono reso conto che parlando tra l'altro con una collega.
0: Però ti faccio una provocazione: non è la stessa cosa per Severance? Allora, cioè, tutte le serie che hanno questa velleità di rompere e fare qualcosa di.
2: Severance. Là è tutto lei, mentre Severance è qualcosa di più.
0: Sono più livelli.
3: Però
0: diciamo,
3: scusa, il fatto che.
2: Rinuncia anche a un po' di cose che potrebbe fare, no? È più Brasil di Terry Gilliam.
3: Però scusa, Severance. Il fatto che sia tutto lei non potrebbe essere proprio una scelta stilistica piuttosto che una paraculata?
2: No, non ne dico.
3: Cioè, no, no, perché.
2: Dico che. Ma lui e poi è bravo, cioè voglio dire. È un po' come l'Argentina che vince il mondiale dell'86 grazie a Maradona. È un po' una pippa dire. È forse la nazionale più debole che ha vinto un mondiale, se togli Maradona, però c'era Maradona, è stato bravo anche il regista che si è ritrovato, quell'attrice ha deciso di scriverlo, quindi sicuramente è una scelta artistica.
3: È che lei è un po' un'eroina, non lo so, io
2: no,
3: devo
2: ma io
3: dire
2: sono
3: che...
2: d'accordo, sono d'accordo, solo che in qualche modo che ne so, in Italia è stata una cosa che adesso dico una cosa che mi pentirò, perché poi lui è stato anche un amico, però Sacco e Vanzetti, il film Sacco e Vanzetti non è un film straordinario, diventa un film straordinario per Jean-Marie Volonté,
0: certo.
2: E vale uguale, cioè nel senso che poi io vedo là e faccio che cosa, certo, che cosa siamo, un buon pescatore, certo. un bravo calzolaio, e piango, piango e me ne frego che fino a quel momento,
0: certo,
2: no?
0: Certo. Cioè, senti, Boris, ci scrivono: ho preso i biglietti per Nolan, mi porto il cuscino oppure no? E perché per Ulisse non ha pensato a Tom Hardy invece di Matt Damon? Che tra l'altro
3: Tom Hardy
0: aveva collaborato varie volte con Christopher Nolan, quindi poteva essere una scelta.
2: Allora, credo che la risposta l'abbia data lui. Io devo dire, sono più affascinato da come Nolan parla di cinema, di come lo fa. Sono terrorizzato dall'Odissea, cioè o è il momento in cui io e lui finalmente troviamo un punto di incontro o è il momento
0: o litigare
2: in cui
0: per sempre.
2: Devo dire, il trailer non mi ha aiutato per niente. Però questo per la prima volta forse abbassa le aspettative.
0: C'è un cast pazzesco comunque, stellare.
2: E là lui ha spiegato il cast pazzesco in una maniera, non so se paracura, però sì, geniale. Perché dice giustamente: cos'è l'Odissea se non la storia di uomini e donne leggendari?
0: Ah, ok.
2: E quindi io non potevo, anche se dicendo sta cosa,
0: non l'ha fatto per nessun altro motivo, solo per quello.
2: Dice, anche se avessi avuto degli attori migliori ma sconosciuti, non potevo, perché il primo impatto sul pubblico doveva essere che ci fosse qualcuno di iconico e leggendario, certo, perché non potevo fare un Achille sconosciuto. E devo dire, mi ha abbastanza convinto, perché lui quel pattern non poteva crearlo in altra maniera. E quindi tra Matt Damon e Tom Hardy, Matt Damon è più famoso, cioè è più...
0: Bene, bene, chiarissimo, è chiarissimo. Senti, Boris, hai visto From? Se sì, cosa ne pensi? In particolare sul finale di stagione della scorsa settimana. Magari se l'hai visto, non fare spoiler, però di, a questo ascoltatore cosa ne pensi?
2: Non fare spoiler, però so, non, diciamo che è un 6 meno meno per me. Nel senso, benissimo, è in parte anche il finale che mi porta ad essere così severo.
0: Benissimo, io a questo punto chiuderei, e chiuderei con i film in uscita. Sì. Abbiamo L'Hangar Rosso, Il Mondo Oltre, Rosebush Pruning e La Casa, Il Rogo del Male.
2: Allora,
0: La Casa, il riassumere del male, un po' allora, tutto.
2: Riassumo velocemente: La Casa, Il Rogo del Male è esattamente quello che ti aspetti dal titolo. Ok, va bene.
0: Sì.
2: Non dico altro. Okay. Rosebush Pruning è una sola straordinaria.
0: Benissimo.
2: Soprattutto perché c'ha una trama che ti potrebbe pure accattivare, tra virgolette, nel senso che è una ricca famiglia americana che si con una serie di tare psicologiche, relazionali, anche genetiche, che si rifugia in Spagna in un rifugio dorato e cerca di costruire, insomma, ricostruire delle dinamiche. Invece diventa un succession morale, però è tutto abbastanza grottesco, non riuscito, eccessivo. Quando sembra che ci sia una specie di critica di classe, diventa invece Dallas o Dynasty. È tutto sbagliato, soprattutto in scrittura. È un peccato, perché invece secondo me l'impianto, cioè i primi 10 minuti, ti dicevano che c'era qualcosa di più interessante.
0: L'Hangar Rosso e Il Mondo Oltre.
2: Mondo Oltre, allora, film interessante, Dario Germani, film post-apocalittico italiano, girato nel deserto del Sahara. La cosa ottima, chi è? Francesca Einaudi, che passa dall'ingenuità. Non so, perché ha visto la serie Anna di Ammaniti, siamo più o meno da quelle parti là. Einaudi bravissima, perché ha un personaggio complicato, che prima deve essere ingenuo, poi deve capire e diventare un po' alla Emily Blunt. Nei film post-apocalittici, una donna quasi eroina, e quindi lei sicuramente è buona l'idea. La sceneggiatura, ragazzi, tra la caratterizzazione di madre, sì, e figlia, che litigano praticamente tutto il tempo, l'uomo misterioso, non posso dire nient'altro perché sennò farei spoiler, e il colpo di scena finale, che è molto buona, c'è un po' di vuoto pneumatico, nel senso che c'è una ridirezione e ripetizione. Quindi è un peccato, perché rischia di essere un buon corto da 25 minuti, anzi un ottimo corto, un capolavoro di corto di minuti,
0: da
2: lungometraggio, però bravo per il tentativo. Cioè io gli direi, è un si può vedere forse solo perché è andato dove non va nessuno normalmente, se non appunto un genio Ammaniti. Hangar Rosso me lo sono tenuto alla fine perché non, sì, parla d'Irlanda, ma è la cosa più vicina a quello con cui abbiamo iniziato la, okay, trasmissione. Siamo in Cile, è un thriller politico di un regista cileno che torna sul Cile. Non ci tornano molto i cileni sugli anni 70, che uno ne pensi. L'ho fatto la Ryan con il secondo film, raccontando la notte dell'autopsia del corpo di Salvador Allende. L'ho fatto Patricio Guzmán, che è in qualche modo il Rosi cileno, no?
0: Sì.
2: Ha fatto questa La Baiada de Cile, che è il documentario seminale per tutto questo racconto. L'ha fatto sempre la Ryan con No, il referendum, sul referendum che riportò la democrazia in Cile. Questo invece è proprio un thriller che va dritto sugli anni 70, che sono stati terribili, desaparecidos, appunto l'11 settembre del 73. Qual è l'idea geniale che a me ha fatto, lo fa diventare il mio film della settimana, che è un film solido, non è un capolavoro, non lo ricorderemo nella storia del cinema, è un 7.5 proprio perfetto.
0: Ok, adesso, butto via.
2: L'idea che tu vai là l'11 settembre e non parli dei capi, non parli nemmeno del popolo, parli di uno che sta nella posizione più scomoda possibile, cioè un ufficiale che addestra le reclute. Eroi di guerra, paracadutista, un militare di quelli proprio come noi li conosciamo, tipo sì. Pannacci, no? Ligio, onesto, ammirato dalle sue reclute, quindi un personaggio assolutamente positivo che si ritrova con l'esercito che fa un colpo di stato, e lui a quel punto in una notte si ritrova tra il dovere o l'obbedienza all'esercito, che è quello per cui lui ha sempre lavorato, i suoi imperativi morali, il fatto che l'esercito gli fa capire che insomma moglie e figli avranno dei problemi e tutto quanto, e poi però anche la responsabilità verso queste reclute che sono come figli e che a cui loro ha insegnato a vivere, e che da lui si aspettano una risposta, cioè non vogliono fare quello che non è giusto ma delegano a lui, ed è un mini Atlante, no? Cioè uno che si trova il peso del mondo addosso, anche se poi è una piccola storia, e tu passi la notte a vivere con lui, e la cosa più bella è che lui non è né l'eroe senza macchia, senza paura, né il corrotto, è un uomo normale che si ritrova di fronte a una scelta onestamente impossibile, lo dico da padre, lo dico da idealista, e il thriller quindi da una parte si gioca sull'azione enorme, grande del golpe, e dall'altra su una vita piccola ma in qualche modo fondamentale, perché lì si gioca probabilmente la protezione dell'innocenza.
0: Bene, solo giudizio, Boris, Langa Rosso.
2: Si deve vedere.
0: Il mondo oltre.
2: Si può vedere.
0: Rose Bush Pruning.
2: Se andate a vederlo, vi picchio.
0: La casa è il rogo del male.
2: Non si può. Facciamo un non si può di vedere.
0: Non si può. Vabbè, bello. Allora, grazie, Boris Sollazzo. Settimana prossima. Grazie a tutti voi. Ci ritroviamo lunedì prossimo alle ore 6 con il The Rock Show. Adesso Gagari con Marco e Tatiana. Ciao.
1: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
9: Get into the best.
8: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: Rock News, edizione della mattina.
2: Apriamo oggi con i Motley Crue e il concerto tenuto nei giorni scorsi a Winnipeg in Canada, data inaugurale del nuovo tour della band che ha visto la riproposizione dal vivo dopo diverso tempo di alcuni brani raramente presenti nelle loro set list come Red Dot, Louder Than Hell, Too Young to Fall in Love e Take Me to the Top, quest'ultima assente dalle esibizioni del quartetto addirittura dal 1984. Composto da 16 canzoni, lo show è stato documentato da una serie di video amatoriali tuttora disponibili online. Proseguiamo con i Megadeth perché intervistato da Iso Life, il fondatore e leader della formazione statunitense, ha parlato di quelli che considera oggi i suoi chitarristi preferiti. Per la stratificazione dello strumento e i suoni direi Jimmy Page, ha rivelato. Per l'eccellente selezione delle note David Gilmour. Per il fatto di essere dannatamente metal in un'epoca in cui non esistevano chitarristi di quel tipo, Richie Blackmore. Poi naturalmente gli AC/DC con Angus Young e gli UFO con Michael Schenker. Infine i Queensryche di ritorno in Italia per un unico concerto in programma il prossimo 10 dicembre al New Age di Roncade in provincia di Treviso con gli Embassy in apertura. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse, o direttamente in cassa previa disponibilità la sera dell'evento.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi 10 luglio 1962 nasce Ronnie James Dio, cantante statunitense, frontman degli Elf, dei Rainbow, dei Black Sabbath, dei Dio e degli Heaven and Hell, scomparso nel 2010.
4: 1965.
3: I Rolling Stones raggiungono per la prima volta la numero uno nelle classifiche d'oltreoceano con il brano I Can Get No Satisfaction.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
1: Questo è Gagarin on Radio Rock.
6: Buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi ovviamente fino alle ore 13.
7: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti, buon venerdì 10 luglio, come stai?
6: Bene, te?
7: Alla grandissima, oggi in questo venerdì, ultimo giorno della settimana per tanti, tanta gente, si iniziano a sentire gente che, ma parti per le ferie, te ne vai in vacanza, ti vai a riposare, no? Perché chiaramente quando finiscono le settimane iniziano, no? Quelli che si prendono un po' di vacanze qualche giorno, non è il nostro caso, insomma saremo con voi qua con Gagarin tutta l'estate, non vi molliamo mai nemmeno un secondo.
6: No, poi noi non abbiamo quel problema che non riusciamo a lavorare prima delle 10, perché sai che ci sono persone per cui lavorare prima delle 10 è una tortura.
7: Davvero?
6: Eh sì, sì, dipende da, ho capito che dipende dalla cronobiologia,
7: cioè?
6: Nel senso che ognuno ha il suo ritmo e alcune persone praticamente hanno un ritmo più mattutino, altre più cosiddetti gufi, più serale, diciamo. Quindi se li costringe a iniziare la giornata molto presto, possono avere uno sfasamento tra l'orologio sociale e l'orologio biologico.
7: Sai
6: e
7: che
6: quindi
7: secondo me il mio orologio è tipo un avocado, nel senso che io ho mezz'ora all'interno di una giornata nella quale posso lavorare bene e fortissimo, però devi beccare proprio come l'avocado maturo, quella mezz'ora giusta in cui sono proprio
6: comunque, se
7: energico.
6: Noi non siamo gufi, siamo all'odole. Noi siamo alle 10 qua di mattina con grande energia, quindi vuol dire che siamo all'odole.
7: Va bene, siamo delle all'odole. Allodiamoci. Radio Rock.

0: andare sul sito radiorock.it, siete sempre ovviamente sintonizzati con Gagarin. Potete, oltre a votare le vostre novità preferite, fare le vostre richieste incredibili al 3899 106 600. Ci mandano una foto del mare, che bello, penso sia sempre Ostia, pulitissimo, devo dire, meno male, vedi? Non vi fidate mai di Ostia. E invece ci arrivano sempre buone notizie, belle notizie. Fra
1: si
0: l'altro,
1: si è trattenuta, Tatiana voleva dire siete sempre bellissimi prima, perché è una ricerca che abbiamo fatto noi tra tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rock. E bisogna dire, ora senza insomma vantarci di questo, che però c'è un tasso di bellezza proprio superiore del 35% alla bellezza media mondiale. Quindi siete molto belli, è
0: no,
1: così.
0: Fra l'altro io volevo dire che quando arrivi al mare, anche se tu hai la testa piena di pensieri, di cose, torni a casa e non sai spiegare perché, ma stai molto meglio. La scienza però ha dato una risposta a tutto questo.
1: C'hai la sabbia in mezzo ai piedi, la salsedine,
0: ecco,
1: che ti tira la
0: pelle.
1: No,
0: perché fastidiosa. Tu devi immaginare che il suono ritmico delle onde ti sincronizza il cervello con le onde alfa, quindi lo stesso stato che raggiungi durante il sonno profondo è punto numero uno. Poi il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, scende. Cioè, tutte cose scientificamente provate, tu che sei un uomo di scienza.
1: Sì.
0: La frequenza cardiaca si abbassa, l'aria salmastra ricca di ioni negativi migliora la qualità del riposo notturno. Quindi c'è, fra l'altro, anche un effetto cognitivo, cioè l'acqua cattura l'attenzione in modo naturale senza stancare il cervello. Questo quindi interrompe la ruminazione mentale, quel loop di pensieri che vanno avanti da soli senza che tu debba fare niente per fermarlo. E poi c'è ovviamente l'immensità dell'orizzonte, quindi questo ridimensiona i nostri problemi, no? In modo fisico, non metaforico, fisico, Marco.
1: Sì, è vero, è vero. Se non ci fosse,
0: adesso
1: magari.
0: Che
1: no,
0: dire. Dai,
1: no.
0: Sei preparato, dai, su. No, che devi dire?
1: No, non mi sono preparato per
0: la
1: niente.
0: La sabbia va bene.
1: No,
0: poi
1: no,
0: vabbè, la sabbia si leva,
1: tutto,
0: non è che.
1: Il tutto bello, se non fosse che il suono del mare, la cosa. Che non fosse che
0: fa?
1: Che magari dal chiosco di parte, capito, Boom da Bash e Alessandra Amoroso che cantano il suono delle tue risate, quella canzone là, Karaoke,
0: ma
1: Guantanamera.
0: No, ma dove vai?
1: Quella
0: a parte che
1: là.
0: Ci sono le allora,
1: a quel
0: a
1: punto,
0: parte che ci sono le spiagge libere,
1: dove
0: quindi
1: comunque ci stanno quelli che si portano la cassa e fanno il suono delle tue risate, quella canzone là.
0: Ma perché fai tutti uguali adesso? Le imitazioni sono tutti uguali. Questo è quello a Michael Jackson di ieri.
1: Esattamente.
0: Ecco, però non è napoletano.
1: Non è napoletano, ma penso neanche Alessandra Amoroso sia napoletana.
0: Era napoletano.
1: Neanche i Boom da Bash penso siano salentini, no? Napoletani. Però partono queste canzoni e tu, quindi, bello tutto, ma è vero anche che il suono del mare non è che lo senti sempre, eccetera, ma è coperto dai bambini che piangono, quegli altri che giocano a racchettoni, eccetera. No.
0: Vabbè, niente. Pure il mare fa schifo, non lo so che dobbiamo fare.

0: Comunque ci sono un sacco di messaggi, uno in particolare l'avrei voluto mandare in onda, ma si sente molto male, non
1: Mannaggia.
0: Posso, però mi dava ragione,
1: certo.
0: Naturalmente.
1: Anch'io,
0: naturalmente.
1: Arrivano 100 messaggi che si sentono molto male, che dicono che, sia, che sono che ho ragione io e non te, Tatiana.
0: Ci mandano anche una foto incredibile, Le Castella di Isola di Capo Rizzuto. Molto bello. Va bene, a proposito però di cosa fare sotto l'ombrellone, non so se è un libro da ombrellone, ma qualche giorno fa, esattamente il 3 luglio, il nostro cuore ha cominciato a battere fortissimo. E sai perché? Perché è uscito in Giappone.
1: Extrasistole era un problema? No.
0: È uscito in Giappone il nuovo libro di Haruki Murakami, uno dei nostri scrittori preferiti. Non sappiamo ancora quando uscirà in Italia, ma non vediamo l'ora, perché voglio dire, chi è più di Murakami che ci ha insegnato ad attraversare le tempeste, a comprendere la solitudine, a non voltare le spalle alla paura? Forse dovresti leggere più Murakami, Marco,
1: Dovrei leggerne di
0: più. Mi sta venendo quest'idea.
1: No, qualcosina l'ho letto di Murakami. Ho letto, vabbè, chiaramente Norwegian Wood e qualcos'altro, però l'avevo letto di Murakami. Sai, forse l'arte era suo, l'arte di correre.
0: Sì.
1: Forse avevo letto l'arte di correre, però parlo comunque di una decina d'anni fa circa, forse pure qualcosina in più.
0: Bello l'arte di correre, però insomma ne leggerei qualcun altro per darti un'idea.
1: Ho letto quelli, che posso farci. Tanti.
0: Allora, vediamo che cosa ti consiglio.
1: Vediamo che cosa mi consigli.
0: Però guarda,
1: vogliamo fare una così, proprio en passant, consigli libri da leggere quest'estate
0: sotto l'ombrellone, però
1: a me la cosa di sotto l'ombrellone un po' mi infastidisce, perché poi
0: lo so, perché purtroppo cose troppo pesanti non è
1: no, pure Dance ho letto di Murakami, ora che sto vedendo i libri suoi, che
0: la puoi mettere a leggere Mil Choran,
1: la riconosco, però no, libri da leggere sotto l'ombrellone, va bene, mettiamola così, libri che consigliate per questa estate, perché no. 3899 106 600.
0: A proposito di libri di Choran, ieri stavo, ho incontrato Matteo Gabbianelli del Cazzo e gli ho detto che noi vogliamo in caso cambiare
1: il nome.
0: Della loro band, e quindi invece che Cazzo vorremmo chiamare Cicci Frollo. Non era così scioccato, mi ha detto di invitarlo in diretta a parlarne, perché non è...
1: Sai che però
0: non è così negativo sulla cosa.
1: Cicci Frollo scritto però tipo CCCP, cioè CC, la lettera C, Frollo.
0: Sì, che... Però era d'accordo con me sul fatto che solo parlare del pene in quei termini fa un po' di secchezza vaginale. Però poi
1: non sono convinto.
0: Comunque,
1: io,
0: Choran, per esempio, al culmine della disperazione te lo porteresti sotto l'ombrellone?
1: Non lo so.
0: Vabbè, di Haruki Murakami, allora io ti consiglierei sotto l'ombrellone, ti consiglierei Norwegian Wood.
1: Vabbè, già. Però ho già letto
0: La ragazza dello Sputnik.
1: Non l'ho letto.
0: Dance.
1: L'ho letto.
0: L'hai letto. E niente, quello più bello secondo me è L'uccello che girava le viti del mondo. Però forse non è da ombrellone, non lo so. Chiediamo ai nostri ascoltatori
1: cosa ne
0: pensano.
1: Ripeto, se tu stai sotto l'ombrellone, all'ombra, puoi leggerlo anche un libro più impegnativo.
0: Sì, e pensa se stai sotto l'ombrellone, invece che partire quella canzone tremenda che hai cantato, partono i Queens of the Stone Age.
1: È molto meglio, sì.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99€.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
13: Autoimport, a Roma, dal 1957.
15: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
16: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
15: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
17: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
18: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
19: Radio Rock.
20: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
21: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
22: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
21: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
18: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità.
19: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle 13. Torniamo con Scorpions e poi anche la novità degli altri.
1: Radio Rock, back in time.

0: uscito il 1 luglio 2026 Delirium degli Aachen, che tra l'altro è il terzo estratto dall'EP che si chiama In a Fever Dream. Potete votare questa novità se vi piace sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, dobbiamo essere però molto seri, dobbiamo fare anche radio di servizio, dobbiamo dare delle informazioni,
0: no,
1: notizie.
0: Aspetta, stiamo parlando dei libri.
1: Ah vai, allora
0: i libri sotto
1: libri.
0: L'ombrellone, qualcosa, leggiamo qualcosa, giusto, poi cambiamo argomento,
2: non
0: vai.
2: Fastidite tutti Marco Mosca, sì. Leggete sotto l'ombrellone il suo libro.
0: Radio Cosmo, è sì. Vero, io devo ancora leggerlo, pensate.
1: Come devi ancora leggerlo, Tatiana?
0: Sì, lo so. Marco, avevo una serie di libri così, una pila così alta, dalla Radio Rock TV potrebbero vedere la mia mano,
1: sì.
0: Una pila così alta, e quindi adesso prima o poi ce la farò.
1: Però scusa, dovresti metterlo in cima alla pila, proprio per una questione, no, di affetto.
0: Di affetto,
1: Tatiana.
0: No.
1: Vabbè, lo metti in fondo, lo so.
0: Devo scegliere tra Murakami e te?
1: Beh, scusami, Murakami ti
0: tra
1: offre
0: Philip Roth e te.
1: Ora ti dico, Murakami ti offre.
0: Sto leggendo Carrère, che fra l'altro ho scoperto che è venuto a vivere a Roma, si dice.
1: Sì, anch'io sto leggendo Carrère,
0: ecco.
1: L'avversario sto leggendo, ho quasi finito, molto
0: ho
1: bello.
0: Scoperto che è venuto a vivere a Roma, così si dice.
1: Sì.
0: E che quindi vanno a fargli le poste in un quartiere molto
1: famoso.
0: Chi va a
1: fare le poste?
0: Qualcuno che vuole
1: però
0: vederlo.
1: Posso dire,
0: vuole...
1: posso dire una cosa, ce l'hai in però... Però Murakami ti ha mai offerto il caffè alla macchinetta?
0: No.
1: 40 centesimi di caffè. Philip Roth, che è anche morto, te l'ha mai offerto? No. Carrère, che è venuto a vivere a Roma, ti lascia il parcheggio.
0: No, poi mi sono comprata tutti i classici della letteratura russa, un libro così alto.
1: Sì.
0: Quello non so proprio.
1: Quello
0: dove
1: non è da ombrellone. Però posso dire, forse non è da ombrellone. Senti che ti dico.
0: Vabbè, dicono sotto l'ombrellone i consigli tra Mezzini e Rocco Schiavone, ma forse è un consiglio inutile perché Antonio Manzini sarà già primo in classifica.
1: Vabbè, però perché no? Tra ombrellone e freschetto del pomeriggio con aria condizionata sto leggendo Il cielo degli invisibili di François Morlupi. Tra l'altro François Morlupi che è stato ospite nostro di Gagarin qualche mese fa. Trovate il podcast sicuramente sul sito di Radio Rock. Mi sembra che però non presentasse Il cielo degli invisibili, ma il libro precedente, ma potrei sbagliarmi. Molto molto molto interessante in generale come autore.
0: Allora, fa molto caldo. No?
1: Sì, fa molto caldo. La notizia che volevo dare è questa, cioè l'informazione che volevo dare agli
0: ascoltatori. Generali,
1: è quello, fa caldo.
0: I generali dell'aeronautica ti hanno detto che fa molto caldo.
1: I generali dell'aeronautica hanno acceso le pale, perché non hanno l'aria condizionata nelle caserme.
0: Ma le pale fanno.
1: Hanno le pale, quelle là che stanno a soffitto.
0: Sì, so io che pale hanno, vabbè.
1: Lo so. Comunque, si parla di caldo, non solo in Italia. Non so se hai visto che hanno fatto adesso, che hanno fatto a Barcellona, che dato di caldo più elevato registrato in 112 anni di osservazioni meteorologiche, non perché 112 anni fa avesse fatto più caldo, ma perché hanno iniziato a appunto rilevare il caldo 112 anni fa. Ebbene, estate più calda di sempre, e hanno iniziato a distribuire braccialetti che misurano la temperatura corporea a 1400 lavoratori, perché per l'appunto la gente va in cosiddetto sovraccarico termico, cioè lavorando al caldo ha dei malori e insomma chiaramente con delle conseguenze sanitarie e per la salute molto gravi, e quindi questi braccialetti vibrano quando la temperatura o i parametri corporei diventano problematici, e quindi insomma sta cercando di mettere una pezza. È qualcosa con cui dovremmo sempre fare più i conti, il caldo di questo tipo, evidentemente l'estate a Roma,
0: sì,
1: ma in generale in Italia
0: visto,
1: notti tropicali stiamo vivendo.
0: Ho visto anche che a Milano è scattata l'ordinanza anticaldo per i rider, cioè già dal 7 luglio e fino al 23 settembre le consegne saranno ridotte o sospese tra le 12.30 e le 16 nelle giornate a rischio, quindi le piattaforme dovranno rallentare gli algoritmi, garantire acqua, pause, aree ombreggiate senza premiare velocità o numero di consegne nelle fasce più critiche. A questo punto non ordinate e facciamo prima.
1: Eh sì, forse converrebbe il poké a pranzo.
0: Comunque,
1: lo risparmiate,
0: voglio dire,
1: e
0: Marco,
1: la sera a cena,
0: allora, se proprio vuoi farmi leggere il tuo libro, altro che caffè alla macchinetta, mi dovresti portare a Ruvo di Puglia ad assaggiare quel gelato da 95 euro.
1: Ma ne parliamo tra poco, perché ne ha parlato anche il Briatore. Ha detto, oh, questo gelato è una truffa, cioè, lui che comunque vende la pizza a 65 euro.
0: Certo.
1: Vabbè, ne parliamo tra poco.

0: System of a Down. Sentite che bello questo messaggio.
1: Mi sto contraddicendo, perché quando sento BYOB dei System ascolto sempre il religioso silenzio. In questo momento non lo sto facendo.
2: Però
1: molti non lo sanno, l'acronimo sta per Bring Your Own Bombs, porta da solo le tue bombe, mutuato da Bring Your Own Beers, che è il modo in cui molte volte in America si fanno le feste, portati le tue birre, invece portati le tue bombe.
2: Questo è un periodo
1: in cui stanno facendo festa ovunque, purtroppo.
0: Sì, infatti.
1: Mannaggia tutti.
2: Sì.
0: Guarda,
2: io sapevo che era.
0: Io direi delle cose molto cattive e non voglio commentare. Comunque, grazie del messaggio. Portatevi le vostre bombe e lasciateci in pace.
2: Sai che io sapevo che era bring your own booze, cioè porta o bottle, cioè porta. Però è la stessa cosa, effettivamente. Cioè, porta le tue bottiglie.
0: Certo. Puoi bere anche vino, guarda, Marco, un po' più sofisticato.
2: Sì. Anche le tue lattine di bibite, se vuoi. Insomma, l'altra sera siamo andati a fare l'aperitivo, Tatiana, e ti ho stupito prendendo.
0: No, allora. Questa la devo raccontare.
2: Lo sapevo, guarda.
0: Allora arrivo e lui dice: andiamo a fare l'aperitivo. Io non ero pronta a questa cosa, anche perché ero nella giornata detox. C'è una delle giornate in cui si fa detox.
2: Anch'io,
0: per me
2: tutti i giorni.
0: No, ecco. Allora lui rimane un po' così, dice: ma come, proprio te adesso oggi devi fare detox? Ho detto: sì, oggi devo fare detox. Ok. Arriva un'altra persona che dice: sì, voglio fare l'aperitivo. Dico: guarda, Marco ti vuole accompagnare. Incredibilmente oggi io non voglio bere. Marco ha deciso che vuole una birra piccola, perché ovviamente più di quello non si va. Arriviamo in questo posto, in questo bar, al bancone, e Marco ordina una Coca Zero.
2: Perché sono stato pallido.
0: E io ho detto: scusami, ma hai detto che avresti accompagnato questo altro nostro amico. Persino Fuffo si è bevuto 4 spritz.
2: Sì.
0: Infatti stava volando.
2: Stava in condizioni pietose.
0: E niente, Marco non ha voluto.
2: Non ho voluto, è vero. Non mi sono preso però un gelato da 95 euro, che è insomma la novità, no? Gelato allo zafferano con foglia d'oro, che si prende nelle
0: Puglie, pure a Ruvo, doppia panna come piace a te.
2: Sì, beh, a Ruvo di Puglia, chiaramente. È uscita qualche giorno fa una dichiarazione di Briatore, che poi in realtà non era esattamente su questa cosa, era sul gelato in generale a 70 euro, perché era già stato fatto precedentemente. Però insomma, che dice: chi fa una cosa del genere è un cretino. Poi lui ha detto: non ce l'avevo quella gelateria nello specifico, è una vecchia dichiarazione sul costo di un gelato che all'epoca era 70 euro. Però il discorso rimane, anche perché questo gelato costa anche di più di quei 70 euro. Certo, un gelato 95 euro,
0: vabbè, ragazzi, ma cioè, gente muore di fame, veramente. No, comunque, Marco, hanno rivisto l'acronimo della canzone di System of a Down come Bring Your Own Chichi Frolo.
2: Bring Your Own Chichi Frolo.
0: Ma non lo so, se System of a Down sono contenti di tutto questo.
2: Secondo me sì.
0: Mamma mia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ci credi.
1: Stai ascoltando Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin mi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
2: Radio Rock.

0: si chiama in questa nuova degli Interpol. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. C'è un messaggio che
1: Vai.
0: È un po' un cazziatone per me.
1: Ah, meno male, meno male.
2: Buongiorno cagari.
1: Buongiorno.
0: Salve.
2: Però Tatiana non si fa così, perché
1: ecco,
2: quando
1: bravo.
2: Uno come Marco ti dice che vuole bere,
1: ecco.
2: Ci stanno
0: giornate. Ma non è vero, ma ancora credete a Marco.
2: Terapie.
1: Colpa tua, Tatiana.
0: Ma no, ma io sapevo.
2: Non c'è niente, l'ammolli tutto. No. Chiami, dici io oggi non ci sto per nessuno.
0: Sono le 11:11. Ecco.
1: Ecco.
0: Sono le 11:11 e speriamo che Marco prima della fine dell'estate una birra riuscirà a
1: birra
0: berla.
1: Al limone, senti, a proposito di visite dall'urologo che citava l'ascoltatore, oggi è la giornata mondiale degli anziani, senti, dei nonni e degli anziani.
0: Ecco
1: nonni
0: qua,
1: e nonne,
0: la festa tua.
1: E degli anziani,
0: festa
1: sì,
0: tua.
1: No, non sono nonno io, non sono nemmeno padre, quindi non posso essere
0: però
1: nonno.
0: Però sei nonno dentro.
1: Ma sono anziano, sì, quello sì, mi riconosco molto nella categoria. Infatti guardo con cupidigia le persone che hanno la tessera sanitaria e hanno il 10% di sconto il mercoledì al supermercato.
0: Ma capito, lo sconto pure alle mostre anzianità.
1: E dico, perché io no? Perché io alla fine faccio la stessa vita di quella persona, solo il mio codice fiscale non
0: esatto.
1: mi permette di avere questo sconto.
0: Non lasciate gli anziani soli in casa in questo periodo. Fra l'altro ho visto che in Svezia adesso lasciare un gatto solo in casa, un gatto solo in casa più di 12 ore può violare le norme sul benessere animale, cioè le regole aggiornate nel 2019 richiedono un contatto sociale quotidiano, supervisione e stimoli adeguati. Il principio è semplice: per i gatti non bastano cibo e acqua, anche la compagnia è considerata un bisogno essenziale. Non ho capito solo perché i gatti, i cani no,
1: cioè,
0: gli uccelli no.
1: No, ma poi si vede che non conoscono i gatti. Cioè il gatto, del fatto che tu ci sei.
0: Ma strana è
1: cioè,
0: questa cosa.
1: Ma il gatto comunque a prescindere dal cioè è uno di quegli animali che, per carità, tutti gli animali hanno bisogno della compagnia, della vicinanza umana, eccetera. Il gatto però è un animale estremamente solitario e che si sa gestire estremamente bene.
0: Che ti devo dire?
1: L'importante è avere chiaramente lettiera pulita, acqua
0: ecco.
1: e cibo a disposizione.
0: Allora, oggi esce un nuovo singolo dei False Party. Ricordi?
1: Oh,
0: anche
1: certo
0: loro
1: me ne ricordo.
0: Spesso ospiti da noi. Canzone che parla dei muri che alzi quando il mondo fa troppo rumore. Quindi lo scrolling infinito, le voci che si sovrappongono e le persone che si rivelano peggiori di quanto sembravano. Capito?
1: Capito?
0: Capito, Marco?
1: Capito,
0: un'urgenza rispetto a una porta chiusa, quella che ti ho chiuso io. Quella in quel giorno per quell'aperitivo.
1: Lo so.

0: si tratta di Felspar, ovviamente. Oggi di cosa vogliamo parlare, caro Marco?
1: Beh, abbiamo parlato di gelati.
0: Secondo me, dai, dimmi.
1: Di gelati molto costosi, di libri da ombrellone. Sì, no, di che vuoi parlare, Tati?
0: No, io abbiamo fatto l'altro giorno la lista delle canzoni che avevano un numero, no, dentro, sì, dentro al titolo.
1: Sì.
0: E io oggi farei quelle che hanno un luogo dentro titolo.
1: Un luogo molto generico, un luogo di città,
0: un posto, di... un posto. Come devo dire?
1: Ce ne sono tante di canzoni che hanno un posto.
0: Lo so.
1: Va bene, allarghiamo
0: appunto
1: il discorso.
0: Possiamo continuare anche per tutta la prossima settimana, no?
1: Va bene, canzoni con riferimenti geografici di qualsiasi
0: ad un posto,
1: tipo.
0: Ad un posto che non è il vostro cuore.

0: vi stiamo chiedendo canzoni con un posto nel titolo. Io metterei subito Roma non fa la stupida stasera, per far vedere chi comanda.
1: Roma capoccia, quanto
0: hai capito?
1: Roma?
0: È un omaggio alla capitale.
1: Anche Roma, Roma
0: non fa la stupida.
1: Vogliamo dire?
0: Stasera.
1: Vogliamo dire, se prendiamo la, una canzone a caso della discografia di Venditti, c'è Roma dentro. Sì. Cioè non penso che, a parte forse
0: non so
1: Modena.
0: Non so se è più citata Roma o New York.
1: Come città dovremmo sapere quella città. Andiamo a
0: chiedi a chi sei tu, a
1: va
0: chi
1: bene
0: sei
1: va bene
0: tu.
1: Però sai che a parte forse Modena di Venditti, tutte le canzoni di Venditti parlano di Roma, e magari all'interno di Modena un certo
0: sì, ma
1: punto...
0: deve avere Roma nel titolo.
1: No, sì era per dire che comunque non esistono canzoni di Venditti che non trattino in qualche modo,
0: vabbè, certo,
1: Roma.
0: Se volete partecipare a questo sondaggio 3899 106 e 600,

0: Tra l'altro sondaggio che si sovrappone un po' a quelli dei giorni scorsi, perché quando abbiamo parlato di America tante canzoni citano dei posti in America,
1: è vero,
0: nel
1: è
0: titolo
1: vero.
0: Però comincerei con un grande classico dei Clash dedicati alla nostra amata Londra.

0: Clash con i quali abbiamo cominciato questo sondaggio di oggi, al quale, come detto, potete partecipare al 3899 106 600, le canzoni che hanno un posto nel titolo. Qualcuno scrive al 3899 106 600: è stata detta Mamma Roma di Remo Remotti?
1: No, non
0: ancora,
1: stata
0: no.
1: Ancora detta.
0: Poi System of a Down, Lost in Hollywood, che
1: già
0: non
1: passati.
0: Metteremo perché System of a Down oggi sono stati già messi.
1: Dico intanto, Tati, chiedevi quale città viene più menzionata a livello mondiale. C'è una ricerca
0: Milano,
1: che è stata fatta
0: no,
1: da Music Match anni fa su, insomma, tantissime canzoni, un database sterminato. La città più cantata in assoluto è New York, al secondo posto c'è Londra, poi Los Angeles e poi Parigi. La prima delle italiane è, secondo te?
0: La prima delle italiane è Milano, no?
1: No, è Roma seguita da Milano. E poi da Bologna, anche molto citata. Poi ci sono dei cantautori, per esempio prendi Calcutta.
0: C'è Frosinone di Calcutta, attenzione.
1: Beh, no, però Calcutta in generale, Frosinone il titolo, ma poi nelle sue canzoni cita anche Pesaro, cita tutta una serie di canzoni, di posti, diciamo, della provincia, ecco, mettiamola così. Però insomma, tante proposte che arrivano. Qualcuno cita anche i Beer Brothers con Milano, per esempio, e poi Lugano Addio.
0: Ah, bellissima Lugano Addio. Beh, vedi, queste sono già più particolari, diciamo, no? Anche Frosinone di Calcutta. Vabbè, intanto ci propongono i Dropkick Murphys, che interpretano una canzone che parla di Boston. Parla in realtà di un marinaio che perde una gamba in mare e torna a Boston per ritrovare la sua gamba di legno. Ma comunque, canzone super famosa nelle feste irlandesi, no?
1: Famosissima,
0: la birra,
1: quando
0: Marco,
1: si beve la birra,
0: la birra.
1: Io vado là e ordino la mia Coca-Cola Zero.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: La rete aderente.
3: State ascoltando
5: Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 canzoni che hanno ovviamente il nome di un posto nel titolo.

0: sentiamo i vostri messaggi.
1: Sono stati buongiorno Marco. Vabbè, allora, salve. Voi avete Roma, sì. E io vi propongo Milano, Milano degli articolo 31.
2: Oh.
1: Che parla di una Milano che purtroppo ormai gaming è più. Se così.
0: Ecco,
1: è Milano che
0: visto come ha
2: gaming
0: fatto.
2: È più.
1: Buona giornata.
0: Va bene, intanto noi stiamo ascoltando messaggi e leggendo messaggi, vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 canzoni che hanno nel titolo che raccontano un posto.
2: Mi piace molto perché si viaggia da Frosinone a Bombay, capito? Con le canzoni.
0: No,
2: bye bye Bombay,
0: no,
2: a Trauma.
0: Che volevo mettere degli Slipknot, non riusciamo, è troppo lunga purtroppo.
2: Mannaggia.
0: Sarebbe stato molto bello, sarebbe stato molto bello. Poi
2: viva Las Vegas, che, ci scrivono Dead Kennedy,
0: LA Woman dei Doors, effettivamente.
2: Sai anche cosa? Drinking in LA dei Brown Bounty 3000 potrebbe essere una canzone carina da
0: Drinking
2: passare
0: in
2: non è
0: ma
2: male,
0: intanto io mi sono affezionata a Lugano addio, una delle canzoni più belle della musica italiana.
2: Sono d'accordo.
0: E anche la canzone più bella di Ivan Graziani.

0: Lugano addio, ovviamente da vostra proposta, quindi 3899-106-600, mi raccomando, continuate a votarle, sono tantissime quelle che state dicendo al 3899-106-600. Ancora Deftones con Korea.
1: Ti posso fare però una domanda?
0: Silenzio sogna Litfiba.
1: Per capire un attimo, per perimetrare un attimo le richieste degli ascoltatori, no? Perché abbiamo detto canzoni che parlano di luoghi. Quindi, ad esempio, ti dico un luogo a caso: Penny Lane dei Beatles, che comunque parla di una strada alla fine, non è un luogo, cioè nel senso non è una città,
0: ma
1: non
0: sì,
1: è uno stato, va bene,
0: sì,
1: uguale.
0: Ma sì, cioè, dei Beatles
1: allarghiamo.
0: Ce ne sono diverse,
1: no, ce ne
0: tra
1: sono
0: l'altro,
1: tante.
0: Anche Norwegian Woods.
1: Sì, assolutamente, anche Strawberry Fields, ci pensi, cioè il nome di un giardino effettivamente che esiste a tutti gli effetti, però forse è un po' più...
0: Ma forse l'hanno chiamato così per la canzone, sto scherzando.
1: Però effettivamente è una possibilità, quindi perché no, Back in the USSR, vabbè, ne hanno fatte tante i Beatles
0: stessi,
1: dai, qualcosina lo troviamo.
0: Ti metterò Penny Lane, però tra le canzoni che avete citato c'è anche Cashmere dei Led Zeppelin, che forse in qualche modo è un po' la canzone, non dico più bella, però forse più rappresentativa delle Zeppelin, no?
1: Beh sì, molto rappresentativa. Tra l'altro canzone che parla della regione montuosa tra il Pakistan, l'India, la Cina anche, dove non era stato nessuno delle Zeppelin, cioè hanno scritto una canzone su questo posto che però a tutti gli effetti non conoscevano
0: neanche il video hanno fatto.
1: No, non so nel video cosa se l'hanno fatto. Non hanno fatto il video di Kashmir?
0: Non lo so, dico, non potevano so, andarci almeno per fare il video, visto che poi
1: so,
0: è diventata una delle canzoni di
1: scusami,
0: più grande successo delle Zeppelin.
1: Beh, tu sai che per esempio ora passo un po' di palo in frasca, però i Beatles quando hanno fatto Abbey Road, in realtà sai quale doveva essere il titolo originale di Abbey Road? Doveva essere Everest. Quindi l'idea era di fare un disco chiamandolo Everest. Quando proposero questa idea, se non sbaglio proprio Ringo Starr disse col cacchio, erano già insomma nella fase finalissima dei loro rapporti che erano ormai sbrindellati, se non sbaglio proprio Ringo Starr disse col cacchio che vado fino sull'Everest per fare un video con questi, ma al massimo posso fare un video qua fuori ad Abbey Road. E loro dissero ok, chiamiamola Abbey Road e allora andiamo a fare la foto qua in mezzo alla strada, insomma facendolo diventare un cult.
0: Che poi parte di questo brano è usato anche in una canzone di Puff Daddy, te lo ricordi?
1: Beh sì,
0: la colonna sonora di Godzilla.
1: Questa introduzione è stata campionata da chiunque, anche trasmissioni televisive, qualsiasi cosa, eh.

0: Zeppelin ovviamente. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 le canzoni che hanno un posto nel titolo, e quindi naturalmente se volete partecipate a questo sondaggio, andremo avanti anche per la prossima ora. Intanto qualcuno scriveva Bon Iver, una canzone su Minnesota.
1: I Bon Iver quanto ci piacciono.
0: Bon Iver ci piace sempre e quindi ti regaliamo questo brano, grazie per averlo

0: Univer, adesso arriviamo al break delle ore 12 con invece i Beach Boys, grande classico, Surfing
1: USA, Stati Uniti.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
12: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: .it.
11: State ascoltando
12: Gagarin.
11: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora. Torniamo con Radiohead. Vi stiamo chiedendo le canzoni con dei posti nei titoli.

Ci sono anche di Who tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Io vi ricordo una grande novità che riguarda tutti noi, ma anche tutti voi, perché da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro bello stivale. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Noi continuiamo con le canzoni dedicate ai posti del mondo. Arriva Vienna.

0: E quindi siamo sempre qui per accontentarvi tutte le vostre proposte che sono arrivate al 3899-106-600, veramente tantissime, tantissime. E allora sentiamo anche messaggi vocali, vai.
1: Ovindoli di Max
0: Ovindoli, Ovindoli, Ovindoli, Ovindoli.
2: Perché
0: Ovindoli.
2: No, perché no?
0: Va forse bene, no. Poi dicono i 666 con un deca dedicata a Colleferro. Sì, ma non dice Colleferro nel titolo.
2: No, no, no, non si può dire.
0: Io direi Siberia o Amsterdam dei Diaframma. Bene, vero. Oh, Bisanzio di Guccini, Istanbul dei Litfiba, Alexander Plus dei... di Battiato.
2: Lasciarsi un giorno a Roma di Niccolò
0: nel titolo.
2: No, no, no, non si può
0: io
2: dire.
0: Io direi Siberia o Amsterdam dei Diaframma. Bene, vero. Oh, Bisanzio di Guccini, Istanbul dei Litfiba, Alexander Plus dei di Battiato.
2: Lasciarsi un giorno a Roma di Niccolò Fabi l'avevamo letto? No, non mi pare. Poi

0: Beatles. Siamo molto contenti che la prossima canzone sia Amsterdam. Volevamo... No, non è vero che è Amsterdam.
1: Non è vero.
0: No, però... erano decisa tra Amsterdam e Siberia dei Diaphragm, ma poi ho scelto Siberia. Però c'è una canzone che si chiama Amsterdam dei Coldplay, se vuoi.
1: Un po'
0: sarebbe
1: di
0: piaciuto parlare
1: vuole.
0: Delle sigarette simpatiche che ha consumato a bizzeffe Marco Muscara ad Amsterdam.
1: No, assolutamente non esiste questa cosa. Ma domanda che ce la fa un ascoltatore, secondo me coglie nel senso, perché io cerco sempre, tu Tatiana devi capire che io sono un burocrate, quindi ho bisogno di regole precise. Allora abbiamo detto che i luoghi vanno bene anche i luoghi che siano comunque, che ne so, Penny Lane dicevamo prima, sì. C'è una strada, ma tipo Heaven, tipo Made in Heaven, il paradiso, può essere considerato un luogo, anche se... è un luogo spirituale, metaforico, che
0: beh,
1: non esiste.
0: Per chi crede, penso di sì. Anche se il paradiso...
1: quindi anche hell,
0: fra l'altro,
1: bene.
0: Cioè, in diverse religioni il paradiso, anche nell'induismo, per dirti.
1: Ma davvero?
0: L'ultimo step è il paradiso. E noi ci chiediamo, ma chi ci vuole andare in paradiso?
1: Ma stai
0: veramente?
1: Scherzando? Ma tu mi conosci, sono democristiano. Io purgatorio tutta la vita, guarda. Si sta bene, un sacco di gente sta là, millenni, in compagnia.

0: Ci scrivono: Siberia non è una città. Non abbiamo mai parlato di città, no. Abbiamo parlato di posti.
1: Abbiamo detto anche il paradiso. Abbiamo detto neanche il paradiso è una città. Anche se, no, è paradiso città, lo cantava Grignani in Destinazione Paradiso a un certo punto, se non
0: allora
1: sbaglio.
0: Allora io voglio premiare questi ascoltatori che sono due sondaggi, forse tre, che propongono questa canzone.
1: Posso dire però, bravi, perché abbiamo fatto sondaggi diversi e siete riusciti a infilare
0: a dire la stessa canzone,
1: la richiesta, in tutti i sondaggi, rimanendo pertinenti. Secondo me questa è una cosa che va premiata.
0: Esatto. Quindi?
1: Quindi arrivano quale canzone abbiamo scelto alla fine? Perché abbiamo, ne ho proposte due. È Horrorously to Rome, vero? È questa?
0: Oddio. Allora, sì, ma più che altro vogliamo capire perché parla di Roma, questo brano.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media Partner Radio Rock.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia.
6: AutoEquip.
9: Stai ascoltando Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale.
10: On Radio Rock.
11: Gagarin vi tiene compagnia ancora per mezz'ora. Poi arriva Giuliano Leone che oggi ritira anche il microfono d'oro.
10: Radio Rock. Back in time.

0: ovviamente Come Inside è il brano nell'alta rotazione di Radio Rock, che potete votare sul sito radiorock.it. come ogni venerdì spessissimo cambiano le novità e quindi si rimescolano un po' le carte. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 quali sono secondo voi le canzoni che parlano naturalmente di posti in generale nel titolo.
1: Esattamente, abbiamo detto possono essere posti fisici, città, nazioni, continenti, strade, ma anche posti così generici, spirituali, metaforici, il paradiso, l'inferno, il purgatorio, perché no? Allora, Detroit Rock City, Kiss ci scrivono, poi ancora Munich degli Editors, poi
0: gli Editors però sono nell'alta rotazione, credo.
1: Mi sa di sì, non si
0: Hotel
1: ne può.
0: California abbiamo già usata, peraltro.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, Jubilee Street, poi ancora, vabbè, arriva una valanga
0: qua,
1: di cose.
2: Beh, buongiorno, visto che oggi non mi cagate manco di striscio.
0: Ammazza, no. Come no?
2: Vi consiglio la mitica Stalingrado, ma
0: bella,
2: cantata dalla banda Bassotti.
0: Bella,
1: bella, bella, bella.
0: Stalingrado in ogni città.
2: Forza, io.
0: Arriva Franco Battiato con Alexander Platz.
3: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: un po' di vostri messaggi.
1: Vai, vai, vai, un po' di voci.
2: C'è una canzone di Piero Ciampi che sarebbe apposta per questo contest. Ma vaffanculo, scusate, ma il titolo è quello. C'è anche Auschwitz. O dei Guccini o degli Equipe 84.
1: Bene, bene.
3: Ciao,
1: bene,
3: buongiorno, sì. Cari, ma ciao. Parigi di Paolo Conte, un po' banale forse, dai, cioè scontato, però dai, ci sta, penso ci sta,
0: ci
3: tutto.
0: Sta, ci sta, ci sta motivando da solo, lasciamolo fare, lasciamolo fare.
4: Ciao. Ma vale pure Ostia degli Zoo?
0: Ma certo
4: che vale, Ostia città, Ostia
0: ma
4: comune.
0: Ma certo che vale, tra l'altro meravigliosa.
5: Buon pomeriggio Gagarin, buon pomeriggio Radio Rock.
0: Ciao.
5: Posti, o immagino che Santa Marinella Deco col bordello non sia passabile per
0: no,
5: radio.
0: No, guarda, stavo per essere licenziata con quella canzone.
5: Moscow del caro Michael Jackson.
0: Saluti. E fra l'altro io non credo che quella canzone parli del posto Santa Marinella.
1: No?
0: Non lo so, penso non che so. Parla della de non lo so, parla di Santa Marinella qui nel Lazio?
1: No, forse no.
0: Marco,
1: forse
0: non ti
1: no.
0: arrampicare sugli
1: forse
0: specchi.
1: Forse no.
0: Vediamo, cerchiamo. Intanto questa è Ostia degli Zoo, grazie della proposta.

0: Ostia degli zoo, qualcuno dice che potremmo mettere placcaggio con HC Colleferro, ma Roma,
1: sì,
0: Nord dei Depischellis.
1: Ah, che meraviglia,
0: ma
1: perché
0: li mettono,
1: no?
0: Nell'antipop li mette.
1: Vabbè, però effettivamente anche noi potremmo metterli, perché no? È una possibilità, Tati, e sicuramente arrivano un sacco di proposte.
0: Sì, è vero, però comunque dobbiamo salutarvi, ragazzi, dobbiamo salutarvi.
1: Ti dico cose a caso.
0: Perché è finita la trasmissione, è finita la settimana. E c'è, che c'è?
1: No, perché sto vedendo quanti ne arrivano, vorrei leggerli tutti. Allora, facciamo così: ci scusiamo con tutti gli ascoltatori dei quali non siamo riusciti a leggere i messaggi.
0: No,
1: sono una valanga, ragazzi.
0: Mettiamo Pen Lane, però, dei Beatles.

0: davvero abbiamo ricevuto una quantità di messaggi incredibile.
1: È stato bellissimo.
0: Grazie davvero. Purtroppo non facciamo in tempo. Noi siamo ai saluti perché arriva tra pochissimo il nostro Giuliano Leone,
1: tra l'altro legatissimo in termini di posti a Bitonto.
0: Esatto.
1: Lui che di Bitonto ha sempre decantato
0: Radio
1: le
0: Bari
1: lodi
0: Vecchia.
1: Esattamente, sarà con voi fino alle 15 con Soul Driver.
0: Esatto.
1: Come ogni giorno.
0: E noi chiudiamo con una vostra proposta che era LA Woman dei Doors. Ciao, ci vediamo lunedì.
1: Ciao.

avete ascoltato Gagarin. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Attenzione.
5: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
2: A spasso con Leone.
5: On Radio Rock.
6: Buon pomeriggio, buon venerdì 10 luglio, sono due minuti passati dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica, musica che potete richiedere al 38 99 106 600. Oggi è venerdì, non c'è rubrica, absolutely free, si parla, si chiacchiera, si ascolta musica e soprattutto si sentono i Black Crowes che aprono le nostre due ore insieme.

0: Black Crowes a Radio Rock con Wiser Time, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Rob Zombie, Tarantula.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

potete continuare a votare i Rob Zombie con Tarantola sul nostro sito radiorock.it. Venerdì 10 luglio, 11 sono i minuti in questo momento, dopo le 13. Bene, grazie, grazie Rob, grazie, bellissimo, grazie. Vabbè, non devo mai parlare sulla coda di Tarantola, abbiamo capito. Va bene, dicevo che sono 11 minuti passati dopo le 13 in compagnia di Giuliano Leone. Oggi, visto che come qualcuno di voi saprà, c'è l'assegnazione del microfono d'oro 2026. Quindi se volete potete venire alla sala della Protomoteca, io non riuscirò mai a dirlo, in Campidoglio dalle 18 c'è la cerimonia. Ma al di là di questo, al di là del fatto di quanto sia più o meno meritato il premio che mi hanno assegnato per la categoria musicale, a proposito di microfono, mi interessava sapere quali sono le vostre voci preferite, voci però musicali, cantanti che prediligete. Non necessariamente deve essere il vostro cantante preferito, ma la voce che vi piace di più. Mi serve un nome, uno ed uno solo. Non cominciate a dire a me piace Tizio, mi piace Chris Cornell, mi piace Eddie Vedder, mi piace Giampiero Giuli. No, una sola voce, quella più bella, più importante, quella che vi emoziona di più. Al 38 99 106 600 comincio io.

0: Alice in Chains a Radio Rock con I Stay Away. È un po' questo il senso del sondaggio di oggi. Non necessariamente i vostri cantanti preferiti, perché come ben sapete il mio è Bruce Springsteen, che è la massima espressione musicale e culturale di tutti i tempi. Però la voce che preferisco in assoluto è quella proprio di Lynne Staley. Un nome mi serve, uno e uno solo, non ve ne uscite con una sfilza, ah mi piace questo, mi piace quest'altro, non ve ne uscite, soprattutto con Freddie Mercury, per favore.
1: Giuliano Leone, buongiorno, buongiorno. Mi scusi Sire, sì, ma dica. Ho saputo che Donald Trump è geloso perché tu hai vinto il microfono d'oro.
0: Non ho capito,
1: no,
0: chi è geloso,
1: quindi scusa. Ha detto che lo vuole pure lui, che facciamo?
0: Sozzone, dateglielo, si può dividere in due tra me e l'altro che è Donald Trump. Ah, forse Trump, non ho capito bene.
2: Ciao Giuliano.
0: Ciao Gio, buongiorno.
2: Bentrovato. Okay.
0: Grazie, grazie.
2: Per come sei partito mi verrebbe da riproporti Riding with the King, Eric Clapton
0: e BB King.
2: Altrimenti Korn e Slipknot che suonano Sabotage.
0: Bello, bello, ora vediamo se sono le tue voci preferite, sì, se no, visto che me l'hai mandato prima.
3: Scusate, ma è normale, che? Come se tu dici qual è il giocatore più forte che te piace, Maradona, ti ha calmato Maradona,
0: ovvio.
3: Ma
0: sì,
3: oggi
0: ma siamo
3: è Freddie Mercury, no.
0: Bene, mi raccomando, non dimenticare le goccine, amico mio, mi raccomando. Axel, urla Marco, quindi Axel Rose, bene, benissimo. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimo microfondato, ma non riesco neanche a dirlo, microfondoratissimo, nonché strafighierimissimo, oltre a quella del boss. Mi emoziona molto quella del cantante di Madrugada, Silver Toyen, bella, sì, anche quella. Poi ancora sentiamo chi c'è, 3899 106 600. Fabrizio,
4: a me
0: caro,
4: chi mi emoziona più è Peter Gabbay,
0: ok,
4: soprattutto da solista,
0: ok, va benissimo. Intanto la mia seconda voce preferita, solo e solo io posso fare le liste, la prima è Lynne Staley, la seconda è Mark Lanegan, poi un nome solo, uno solo, One Way Street, Mark Lanegan a Radio Rock.

voce ovviamente pazzesca, questa di Mark Lanegan con la sua One Way Street. Ragazzi, ve lo dico, io non leggerò i doppi messaggi, tipo Nadia, hai già detto il cantante di Madrugada, basta, non aggiungere altro, ma uno, non leggo veramente altre liste o altri nomi. Una persona, una voce, maschile, femminile, come vi pare. Quindi Nadia, vale quello, gli altri non li considero, ok? Spero di essere stato chiaro. Ma perché mi dovete far sudare ghiacciato ogni volta? Francesca, oh, che è sta roba? Francesca, ben trovata, ben ritrovata. Ciao Sire, vincitore anche dei nostri cuori. La voce più emozionante per me è quella di Eddie Vedder. Al secondo posto, non lo leggo, no, mi basta quello. Eddie Vedder, un nome, uno ed uno solo. Ciao Giuliano, io ti dico Mike Patton, bello. E sapere che tornerà con i Faith No More nel 2027 mi emoziona ancora di più. Ne approfitto per farti i complimenti per il microfono d'oro, premio meritatissimo, grazie. Grazie mille, buona giornata, Adriano da Napoli. Sono d'accordo sia su Mike Patton sia sul premio meritatissimo. Va bene, Domenico Bini, scrive Cristian, a parte gli scherzi, direi Miles Kennedy. Sire, congratulazioni per il microfono d'oro, grazie. Poi Cristian, Sor Giuliano, buongiorno, buongiorno a te caro. Chris Cornell, dice Maximini, ok, va bene, un nome solo, gli altri non li considero. Volevo scrivere Mark Lanegan, si sente che il microfono d'oro è meritato addirittura per aver detto Chris Cornell. Grazie Chris, ti mando un bacione, grazie. Va bene, dai, continuate. 3899 106 600, le vostre voci preferite, a chi assegnereste il microfono d'oro musicale? Però un solo nome, maschile o femminile. Springsteen fuori quota, Freddie Mercury non pervenuto. Ci andiamo in pausa, avete citato Axl. Allora, questa è una delle mie canzoni preferite dell'ultimo periodo dei Guns N' Roses, ovviamente, There Was a Time.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
11: Enough talk! It's time to
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
13: Passo con Leone on Radio Rock.
14: Si rientra dal primo break delle 13.30 per questo venerdì 10 luglio in compagnia di Giuliano Leone insieme ai Nirvana, Come As You Are, a proposito di gran belle voci. Radio.

0: Nirvana con Come As You Are, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Pineapple Thief, All The Ashes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.
7: La musica nuova su

0: Novità per i Pineapple Thief, All the Ashes, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 41 minuti dopo le 13 di questo venerdì 10 luglio. Si parla di voci, siamo partiti dalla proiezione che avverrà oggi pomeriggio e ripeto, siete tutti invitati al Campidoglio per il microfono d'oro, ma in questo caso si tratta dei microfoni d'oro che voi assegnereste alle vostre voci musicali preferite. Vi ho chiesto una ed una sola preferenza e ovviamente non c'entra nulla il vostro o la vostra cantante preferita, insomma si tratta di voci. Ho fatto l'esempio, a me piace Springsteen più di tutti, ma la voce che prediligo è quella di Layne Staley. Chiedo anche a voi una sola preferenza, sentiamo chi c'è al 3899 106 600, vediamo uno alla volta, con calma, piano, senza far rumore. C'è chi mi manda la foto di Charlie Brown che dice I still miss Layne Staley, bella, bellissima, quanto ti capisco caro il mio Charlie Brown. Poi
1: di Beethoven, quasi tutte, soprattutto
0: quella che fa io quei nomi sono negato. Ma è bellissimo, che mi stai stordendo.
1: Bellissima. Sta sbeacconante.
0: Bellissima, Andrea, grazie. Non so cosa, in che modo sia pertinente questo messaggio, ma è bellissimo.
2: Sì, ti osservi.
0: Buonasera, buonasera.
2: Sì. Beh, a me la voce di Bonox parecchio.
0: Sì.
2: Comunque, buon weekend.
0: Grazie.
2: Vi salutano tutti. E
0: un bacione a tutti.
2: E complimenti ancora.
0: Grazie, grazie, Andrea. Salutami tutti. Poi ancora, vai veloce.
3: Ciao, Sire.
0: Ciao, caro.
3: Per me, Nick Cave.
0: Oh, grazie. Grande, Luciano. Grande, Nick Cave, sì. Tra l'altro, saluto Luigi Bonanni, il mio amico Luigi Bonanni, che mi ha consigliato anche Peter Murphy. Io volevo abbracciarlo, però non l'ho fatto. Ascoltate il Reds Bar, è uscita la terza stagione, 4 interviste, una più bella dell'altra, a cura appunto del suddetto Luigi Bonanni e del sottoscritto. Lo trovate nella sezione podcast di Radio Rock. Sicuramente no Bruce Springsteen, cantante pessimo. E poi scherzo, meno male, ti sei salvato, ma proprio per un'anticchia. La voce che vorrei è quella di Corey Taylor degli Slipknot e Stone Sour. Bella, bella, Alessandro. Tom York, dice qualcuno, o come dice qualcuno che conosco, Tom York, New York, dice Francesca, va bene. Ciao Giuliano, io dico Fabio Lione, specie nel periodo Rhapsody. Bravo Nicola, bellissima voce, molto potente. Ciao Mark Lanegan, chi è? Barbara, se tu ti fossi svegliata anche solo mezz'ora prima, avresti sentito che ho passato proprio Mark Lanegan con One Way Street. Va bene, va bene. Poi l'ultimo, un nome, Demetrio Stratos, bravo, anche questo l'aveva citato caro Stefano, il mio amico Luigi Bonanni. E ho dimenticato i saluti come ogni buon maleducato, vergognati, vergognati. Poi ancora dov'è? Non mi ricordo. Ne vogliamo parlare di Paul Di'Anno, scrive qualcuno. Come ho sempre detto, sempre, sempre preferito, con tutto l'amore per Bruce Dickinson, però la voce di Paul Di'Anno piace molto, molto di più. Grazie per averlo citato, tra l'altro scomparso da pochissimo, voce incredibile. Ecco, di Paul Di'Anno ne vogliamo parlare, dice Daniela. Grazie Daniela. E allora, Paul Di'Anno con gli Iron Maiden, per questa Strange World.

splendida la voce di Paul Di'Anno e gli Iron Maiden con questa Strange World, grazie a Daniela che l'ha citato per quel che riguarda le voci più belle in assoluto. Buongiorno Re Giuliano, la mia preferita è quella dell'elfo del rock and roll, Ronnie James Dio. Saluti metallici da Carlo, sono d'accordissimo anche in questo caso. Tom Smith Editors, John Strummer Clash, a pari merito, non vale, non vale, però va bene. Un saluto da Jonathan. Ciao microfonino, mi scrive Sara. Per me la voce più da brividi è Nina Simone, bello. Se vogliamo circoscrivere a rock, così dico Chris Cornell. Bene, sì, lo state citando in tanti. Nadia dice: ci siamo dimenticati le voci femminili. Tu te le sei dimenticate. Io sono stato molto chiaro all'inizio dicendo voci maschili o femminili, come vi pare. Quindi non cercare consensi dal popolo, perché la colpa è solo tua. Sei tu che te la sei dimenticata, Nadia. Ma data l'età lo capiamo, ci stringiamo tutti attorno al tuo capezzale. No, nel senso, buon riposo, cara Nadia. Mi spiace, Re Leone, ma per me la voce di Freddie Mercury è il picco assoluto. Non posso separare il timbro dalla versalità. Gran voce, un po' pomposa, un po' sfrangicoglioni, però sì, ci sta, Anna, va bene. Caro Sire, ciao Sire d'oro addirittura. Possibile che nessuno abbia menzionato Ronnie James Dio? Poco fa l'hanno menzionato, cioè proprio esattamente poco fa. Mike Patton, scrive qualcuno, benissimo. Andrea Marilyn Manson, Barbara si dispera per non aver ascoltato Mark Lanegan. Tesoro, la prossima volta svegliati prima, te lo dico, va bene. 3899 106 600, le vostre voci preferite, a chi dareste il microfono di oro per la musica?

voce pazzesca anche in questo caso con Mike Patton e i suoi Faith No More e Small Victory qui a Radio Rock. Se parliamo di emozioni dico Eddie Vedder dei Tempi d'Oro, scrive Antonella, lo posso ben capire. Sono troppe, troppe, una, va bene? John Bush, Geoff Tate, ovviamente escludendo gli anni 70, altrimenti non si finisce più, una ne dovete dire. Ragazzi, non, ripeto, io mi sono preso il lusso di segnalarne due, ma io sono io, cioè ho vinto pure un microfono d'oro, avrò qualche privilegio o no? Comunque, ciao e complimenti, io dico Mike Patton, Leonardo, è sotto la mia voce Mike Patton, pensa. Buongiorno Giuliano, complimenti per il microfono d'oro, ma Rob Halford dove lo mettiamo? Ma lei Mozart dove me lo mette? Dove me lo mette? Sì, Rene Vre, allora Frank Zappa, Sergi Tankian, l'urlo disperato di Kurt Cobain, i brividi blu, me li danno i Led Zeppelin con Hollow da Love, Stefania tesoro, te li passo, promesso. Sire, ne avrei altri 20, sì, trovane uno solo. Riuscite a trovarne uno? Ma la buona vecchia Bjork ce la siamo scordata, no? Grande, grande voce, come grande voce anche Janis Joplin, segnalata da un altro Andrea. Poi ancora la voce a Neil Young, voce superiore, ma la voce del mare non si batte. Anto mi manda una foto dove si adagia mollemente su un lettino da spiaggia con una birra pure, beata te quanto ti invidio in questo momento. Con Strange World e Small Victory è messo una pietra tombale su tutti gli altri programmi radiofonici, immenso Giuliano. Ma addirittura, vabbè, allora possiamo dire che vincerò il microfono d'oro anche l'anno prossimo? Avete citato in tutti i modi Chris Cornell, ce ne andiamo in pausa proprio con lui.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Buono.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a €2,99.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
8: that! Radio Rock, tutto

0: Rock News, edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Motley Crue e il concerto tenuto nei giorni scorsi a Winnipeg in Canada, data inaugurale del nuovo tour della band, che ha visto la riproposizione dal vivo dopo diverso tempo di alcuni brani raramente presenti nelle loro set list, come Red Dot, Louder Than Hell, Too Young to Fall in Love e Take Me to the Top, quest'ultima assente dalle esibizioni del quartetto addirittura dal 1984. Composto da 16 canzoni, lo show è stato documentato da una serie di video amatoriali tuttora disponibili online. Proseguiamo con i Megadeth, perché intervistato da Isolife, il fondatore e leader della formazione statunitense, ha parlato di quelli che considera oggi i suoi chitarristi preferiti. Per la stratificazione dello strumento e i suoni direi Jimmy Page, ha rivelato. Per l'eccellente selezione delle note David Gilmour. Per il fatto di essere dannatamente metal in un'epoca in cui non esistevano chitarristi di quel tipo, Richie Blackmore. Poi naturalmente gli AC/DC con Angus Young e gli UFO con Michael Schenker. Infine i Queens Reich, di ritorno in Italia per un unico concerto in programma il prossimo 10 dicembre al New Age di Roncade, in provincia di Treviso, con gli Embassy in apertura. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse, o direttamente in cassa, previa disponibilità, la sera dell'evento.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 10 luglio 1962, nasce Ronnie James Dio, cantante statunitense, frontman degli Elf, dei Rainbow, dei Black Sabbath, dei Dio e degli Heaven and Hell, scomparso nel 2010. 1965, i Rolling Stones raggiungono per la prima volta la numero uno nelle classifiche d'oltreoceano con il brano I Can't Get No Satisfaction.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
3: Rock. Ultima ora della settimana, spasso con Leone, questo venerdì 10 luglio, che si apre con gli Smashing Pumpkins, Silver Sometimes.

0: Smashing Pumpkins che anticipano la novità delle 14, appena arrivata nuovo singolo per i Green Day, I'm Never Gonna Rest in Peace.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Never Gonna R.I.P. sarebbe Rest in Peace, credo, per i Green Day. Novità che potete votare da adesso, perché appena arrivate sul nostro sito radiorock.it, 14:11 di venerdì 10 luglio. Sembra Elvis, bella, mi piace molto. Venerdì 10 luglio, Giuliano con voi fino alle 15. Si parla di belle voci. Intanto saluto il mio amico Alex, che addirittura al 3899-106-600 dice: se ci fosse il microfono di Rodio, cioè il metallo più prezioso e pregiato al mondo, darei anche quello al mitico Giuliano, vero? Lo faranno apposta per me. Ciao Sire, mi si va in mano. Per me David Bowie e Ian Hansbury, uno dei due, timbri eccezionali. Il mio fidanzato sardo dice Ian Gillan. Ah, il tuo fidanzato sardo. Fammi indovinare, Maurizio, lo vedo in foto. Sì, bello, David Bowie, Ian Gillan, ospite molto spesso qui a Radio Rock. Grandi voci, divertitevi in Sardegna. Poi ancora, my voz femminile preferita, Izzy Hale, saludos desde Argentina, soy Mariano. Io non so leggere l'argentino, spero di non aver fatto grandi errori. Ciao grande Sire, mai premio fu così giusto e meritato. E diciamolo, porca la miseria. Oh, ciò che è giusto è giusto. Per la voce io impazzisco per Miles Kennedy, mi scrive qualcuno. Buon pomeriggio, scrive Massimiliano. Sento che si parla di belle voci, rialzo un po' le quote rose, nomino la voce femminile che suscita in me pulsioni sessuali. Siamo calmi, le mani a posto. PJ Harvey, un caro saluto da Max. Un saluto a te, caro Max. Ti capisco, comunque è molto bella come voce, al di là delle pulsioni sessuali ci stanno anche quelle. Poi ancora,
1: entità dei Cazzari, buongiorno.
0: Sono
1: se
0: io.
1: Mi costringe un nome solo,
0: uno solo,
1: ti dico
0: solo.
1: Janis Joplin, Summertime, se te vado a passarla,
0: sì,
1: e complimenti per il microfono di oro.
0: Grazie.
1: Sì, hanno rosicato il rock show, sì.
0: Ma sì, ma figurati,
1: falli rosicare.
0: Ma non devono. Avete citato David Bowie, grandissima, meravigliosa voce. Conversation Piece.

0: David Bowie a Radio Rock con Conversation Piece. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. C'è chi scrive addirittura: ma tu li devi vincere tutti i microfoni d'oro. Tutti. Stasera andrò là, me li dia tutti. Grace Slick, White Rabbit, grazie. Così, beh, va bene, Michela, sì. E anche buongiorno, buonasera. Posso portarle un tè fresco, un vin brulé? No, così. Grace Slick, grandissima voce di Jefferson Airplane. Poesia per Giulianino, tutto d'oro. Rispetto a te, il microfono è un pezzo di legno. Benissimo, partiamo malissimo. Più che tra gli speaker sei il più degno, tu che tra gli speaker, benissimo, tu che della tua voce hai fatto una professione, non è la mia, mi faccio doppiare, lo sapete, noi che per te davanti alla radio facciamo una processione addirittura. Caro Giulianino, è per te questa mia poesia e adesso prima che mi insulti me ne vado via. No, no, rimani perché ce ne ho di insulti, tantissimi, rimani. Continua a suonare. Allora, poi ancora, vediamo chi c'è, sono un po' indietro, vai Luca.
1: Ciao Giuliano, ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: Io, sì, per simpatia, perché non aiuterebbe nessuno, perché è sempre dimenticato, non so, frega mai nessuno.
0: Ma chi?
1: Io darei a Midnight il microfono
0: d'oro.
1: Poi, tutti gli altri sono voci che mi hanno segnato e tutto quanto, ma se penso uno a cui io darei un premio, tra virgolette, consolatorio, posso dire che il cantante mio preferito... è lui, dai.
0: È lui, va bene, va benissimo. No, ci sta. Porca la miseria. Poi ancora.
2: Ma come voce d'oro, Jeff Buckley, che ne dici?
0: Bello, bello, grande. Ah, così. Tanto così per dire, la canzone che esalta più la sua voce per me, Ordinary Love. Poi come peschi bene, va bene. Intanto avete citato la grandissima Janis Joplin. Beh, Nadia dice: abbiamo dimenticato le voci femminili. No, eccola.

0: ovviamente Janis Joplin, agitata da tantissimi di voi al 3899 106 600, come voce che emoziona di più in realtà, perché non si parla dei nostri cantanti preferiti ma delle nostre voci preferite. 14:22, venerdì 10 luglio, sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai.
1: Allora un altro pure, che? L'ultimo, che? Dammi un'altra possibilità, okay. Quello degli U2, sì. Bono, quello là pure c'ha la voce bella.
0: Non so chi sia, Leone, neanche Bono e neanche gli U2 e neanche l'ultima possibilità, va bene, sì, Bono l'avete citato anche in molti, poi sentiamo, vai, veloci, veloci.
2: Okay. Salve Giuliano.
0: Sono io,
2: no,
0: buongiorno.
2: Mi è venuta questa considerazione,
0: sì.
2: No?
0: Sentiamo.
2: Che sei stato, so quanti anni così, via dediche, no, musica la metto io, nessuno
0: ovvio.
2: Me deve dire niente.
0: Certo. Sì, infatti.
2: Mo so un paio d'anni, che? 3 anni forse, che fai le trasmissioni con? E richieste del pubblico e vinto il microfono d'oro.
0: Vedi. Quindi è vostro.
2: Ma te sei fatte 2 domande.
0: 2 domande, sì. Hai ragione, nel senso, la trasmissione non è mia, è vostra, quindi il microfono d'oro è di noi tutti, va bene? Va bene così? A Nina Simone è stata detta, sì, è stata detta, caro Paolo. Poi ancora Scott Stepp, mi scrive qualcuno che non si firma, vabbè, bello. L'ha detto qualcuno? No, sei il primo. Specialmente il periodo Creed anni 90 è top. One Last Breath, non smetterei mai di ascoltarla. Va bene, avrai anche questo. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda le voci musicali alle quali dareste il microfono d'oro. Non parlo appunto di speaker ma di cantanti. Nel frattempo vi ricordo anche la grande novità per Radio Rock, che da oggi potete ascoltare ma soprattutto vedere anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.

Allora, ce ne andiamo in pausa con una vostra proposta. L'avete citato anche in tanti. Maurizio ha detto soprattutto il grande Ian Gillan. E allora ce ne andiamo in pausa proprio con lui.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Stai ascoltando
4: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
5: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo venerdì 10 luglio e anche in questo caso la regia automatica sceglie una grande, grandissima voce.
4: Radio Rock, back in time.

0: come dicevo, a proposito di voci splendide, lui è Ozzy Osbourne con Crazy Train, che anticipa l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Nuovo singolo per gli Yard Duct, New Beginnings.
1: Brand new music right here. Brand new.

uscirà esattamente tra una settimana, il 17 luglio, il terzo album per gli Yard Act, You're Gonna Need a Little Music, anticipato da questo nuovo singolo New Beginnings, che è anche una delle novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 14:39, vi separano poco più di 20 minuti dalla vostra e nostra trasmissione preferita Antipop, credo anche oggi in versione rimaneggiata, quindi ci saranno Gigi e Andrea, i due ragazzi di Antipop. Resta solo a voi scoprire chi è Gigi e chi è Andrea, ma è un'amalgama perfetta, uno dei programmi più belli che abbia mai sentito in vita mia, lo dico a parte degli scherzi, sono... era tutto loro, il microfono d'oro, poi hanno detto vabbè prendi tutto. Se si parla di voci non ho dubbi, mi scrive Jacopo. Sir Russell Allen, ah, quindi Symphony X, bella, bella scelta. Poi il mio omonimo Giuliano si sveglia con 1:40 di ritardo e dice flebilmente: Lane Staley, tesoro, ci ho aperto proprio le trasmissioni con Lane Staley, proprio perché è una delle mie voci, anzi la mia voce preferita in assoluto, perché potete sceglierne solo una alla quale dare il microfono d'oro musicale. Quindi ho aperto con I Stay Away degli Alice in Chains. Svegliati prima, per favore, ok? Poi c'è chi scrive: Giuliano, complimenti ancora per la scarpa d'oro, sì, in fronte me la tireranno, ma con gli stessi assist di Locatelli sono buoni tutti. Metti Caius, va così, metti Caius, va bene. Dolores O'Riordan scrive: è vero, ce la siamo dimenticati, caro Paolo, cioè voi ve la siete dimenticati, perché io pensa che l'avevo già preparata.

La meravigliosa voce della grande Dolores O'Riordan, i suoi Cranberries con questa When You Are Gone. C'è chi mi manda cuori, Anna mi scrive Dolores, sì, assolutamente una voce indimenticabile. E allora, vabbè, credo sia giunto il momento, a un quarto d'ora dalla fine, di mettere un po' le cose in chiaro, ok? Va bene tutto, voi conoscete la mia idiosincrasia, la mia avversione per tutto ciò che ruota attorno alla musica dei Queen, a partire dalla voce, dalla chitarra, questa rococò, questa roba pomposa che non ho mai sopportato. Però è innegabile che Freddie Mercury abbia comunque rappresentato uno dei picchi più alti dal punto di vista vocale nell'intera storia della musica rock. E allora, essendo io un re magnanimo e fresco vincitore di microfono d'oro, in qualche modo me lo devo anche guadagnare, non è che posso passare solo la musica che piace a me, ma anche, visto che l'avete segnalato da più parti, lo so, non prendetemi per, non lo farò mai più, giuro, mai più.

0: lo so, mi stanno arrivando insulti da ogni parte. Daniele scrive: microfono d'oro revocato. E ci sta, lo sa. Vabbè, dai, è stato un colpo di testa. Colpo di testa di cazzo. Renato, vabbè, citazione. Però, come dicevo, il mio io professionista mi impone anche di, no, di mettere da parte quelli che sono i gusti personali ed essere il più lucido possibile. Vabbè, mi sto arrampicando su degli specchi intrisi di vaselina, lo capisco. Cosa si diventa a questo punto? Si rimetti pure Mussaroli, Michele Jackson e Coldplay. Allora, Coldplay no, mai nella vita. Michael Jackson, sciacquati bene la bocca, sì, Michael Jackson, perché voglio dire, è stato un artista immenso. Katia scrive: grande Sire. Poi ti piace farti offendere? Dai, tra poco la canzone finisce, ragazzi. Vabbè, non accadrà mai più, ve lo prometto.
1: Questa è una scusa per far venire il freddo, io sono sicuro.
0: Vero? Brullissimo Sire. Arrivo solo ora, non mi sono mai piaciuti né i Cranberries né i Queen. Vabbè. Congratulazioni per il meritatissimo premio. Emi mi manda tantissimi cuori. E vabbè, ragazzi, non capiterà mai più. Solo per onorare il premio che vi daranno alle 18. Vabbè, se vi va, potete anche venire. Rifacciamoci un po' le orecchie, eh.

0: programma di Eddie Vedder, indicato da molti di voi come la voce più emozionante, più bella della storia del rock. Questa era Dissident. Ragazzi, noi esageriamo, però c'è chi si vede, dai Esire, che è piaciuta pure a te. Fammici pensare. No, per niente. Claro, per favore ci dica in anticipo se intende passare, che so, i Nickelback. Dai, Coldplay, mai nella vita. Sapendolo in anticipo, passo direttamente su Radio Rai. Mi troverai anche lì a passare i Queen. Ma invece qualcosa dei Marillion, non faccio in tempo, purtroppo. Mentre Anto dice, con questa logica puoi passare anche Lucio Battisti. No, è proprio qui che ti sbagli, perché si parla di grandi voci. Di Battisti ho sempre detto che magari dal punto di vista musicale era anche valido, ma la voce era una merda rara, mai piaciuta, mai piaciuta. Quindi non esageriamo, passato i Queen proprio perché, voglio dire, la voce di Freddie Mercury, che a me non è mai piaciuta, però è innegabile che sia stata molto bella e molto importante. Comunque non capiterà più, ragazzi, cioè ho ricevuto più insulti, poi neanche li passassi, neanche fossero i Muse, ragazzi, non esageriamo, dai, per favore. Comunque, detto questo, io sono sfinito, non avrei mai dovuto cedere alla mia parte più professionale, che è minima, ma mi ha fatto fare questo errore che non capiterà più, quello di passare qui. Va bene, detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio ovviamente in ottime mani, parlo di Antipop con Franco e Ciccio di Radio Rock, e noi ci diamo appuntamento a lunedì. Vi auguro un ottimo weekend. Se vi va e volete passare oggi alla sala Protomoteca, si dice così, al Campidoglio, ci sono le assegnazioni del microfono d'oro, e mi trovate lì. Grazie a tutti, vi voglio bene, a lunedì, e vi lascio con un'altra indicazione, una che piace anche a me.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
9: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
10: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
13: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
15: La migliore musica rock tutto il giorno.
16: Very well. Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.
14: AutoEquip.

0: 10 luglio, ultimo appuntamento della settimana con Antipop in vostra compagnia dalle 15 alle 18. Buon pomeriggio, Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, ma soprattutto buon pomeriggio ad all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock. Non lo facciamo mai, ma quest'oggi lo dobbiamo dire.
0: Dillo.
1: Ringraziamo Giuliano Leone che ci ha dato in qualche modo
0: cuffie
1: la linea,
0: microfono.
1: Cuffie e microfono, il campeão. Come si dirà in brasiliano?
0: Che cosa?
1: Campeão, il campione.
0: Ah, sì, sì.
1: Campione del microfono.
0: Campeão.
1: Il campeão, vabbè. Insomma, The Champion.
0: The Champion, The Champion.
1: The Champion, che oggi tra l'altro devo fare i complimenti perché ha passato anche Queen nonostante tutto.
0: Quindi, sì, lui non ha me Queen, però oggi è un giorno di festa. Oggi Giuliano riceverà il microfono d'oro.
1: Ehi là.
0: Che non si dica poi che non sia bravo, perché è molto bravo.
1: Va bene, senti, noi
0: sto
1: staremo
0: convinto,
1: insieme.
0: Non è bravo Giuliano.
1: No, però abbiamo fatto la marchetta anche oggi. Vuoi andare avanti?
0: La barchetta
1: abbiamo fatto. Vabbè. Senti, saremo insieme sino alle 11. Sì, alle 11. Vedi, mi fai anche sbagliare.
0: Ma non ho detto niente!
1: Mi guardi.

0: Earth Man Has a Start, che poi tra l'altro, se vogliamo, caro il mio Emanuele Forte, può essere in qualche modo riconducibile anche al mondo della radio, perché la fine di una trasmissione poi, cioè, mi si riconduce all'inizio di un'altra.
1: Questo è il motivo per il quale tu sei il capo di Antipop.
0: Attenzione, allora un applauso.
1: Un applauso al capo di Antipop, Giambiero.
0: Attenzione, allora, senti. C'è il componimento oggi.
1: Sì, anche oggi componimento.
0: Sì, basta, perché anche l'intelligenza artificiale hanno detto hai rotto
1: ZBD, anche perché ZBD. Abbiamo quella light, quindi comunque dobbiamo poi pagare.
0: Beh, esatto, però pagare. Abbiamo, eccola qua, questa è la canzone di Leone Giuliano, è tornato, che non se n'è mai andata questa canzone, eh?
1: No, è sempre rimasta qui con noi,
0: sempre lì, sempre, no, attaccato.
1: Senti, oggi abbiamo un componimento tema particolare, o
0: beh.
1: Ieri l'immigrazione,
0: no ieri l'immigrazione. Allora, sulle frequenze della radio rock, ascolta bene, la voce graffia dentro l'auricolare, l'onda diffonde un brivido da shock mentre la musica continua a sognare. Vabbè, Giuliano Leone parla alla città con l'energia di un accordo duro, racconta storie in piena libertà, contro i silenzi erige il suo tamburo, che è Liam Gallagher.
1: C'ha un tamburo con,
0: sì, è tipo Liam Gallagher, sta là con tamburo. E adesso arriva il premio meritato, il microfono d'oro tra le dita, per ogni giorno che ci hai emozionato, colonna sonora della nostra vita.
1: Beh,
0: il re dell'etere alza quel trofeo, quindi non è mai
1: tipo The Champions.
0: Sì, tipo The Champions, mentre lo studio esplode di calore, che fa molto caldo,
1: certo, ha senso.
0: È il 10 luglio e non è un miraggio e nemmeno un feo, ma il giusto premio, alto, grande valore, a valore.
1: Che cos'è il?
0: C'è la rima.
1: Il feo.
0: E credo sia brutto in spagnolo, feo. Feo in spagnolo si dice. Allora, poi ho chiesto, vogliamo dare un titolo a questa poesia? Minata di 5.
1: Ah,
0: cioè, 5 possibilità, quindi
1: vai, scegliamo
0: la. A questo punto, 3899-106-600, diteci quale preferite, perché.
1: Tra
0: l'oro del rock.
1: L'oro del rock.
0: Nel, l'oro nel rock.
1: Ah, l'oro nel rock.
0: La voce d'oro di Radio Rock, okay, che pure qua, un leone sul podio,
1: bello,
0: frequenze vincenti,
1: bello,
0: il microfono del leone, vai,
1: bello.
0: 3899-106-600, non...
1: diamo un nome, un titolo a questo componimento
0: e soprattutto facciamoci compagnia, che oggi è tosta.
2: Brand new music right here.

0: I Rolling Stones con Jesus Lover, Jesus pure volendo,
1: anche Jesus Lover.
0: Jesus Lover, cioè i Rolling Stones amanti di Gesù.
1: Di Gesù, ci sta, ci sta.
0: Jesus Lover, una delle nostre 15 novità. Se vi piace, il sito è www.radiorock.it. Attenzione, novità in alto a destra, dovrebbe essere così a memoria. Vado quest'oggi. Allora, ci dite la vostra su quello che deve essere il titolo del componimento di su Leone Giuliano di quest'oggi.
1: Le cinque possibilità.
0: Cinque possibilità, ricordiamo, l'oro nel rock, la voce d'oro di Radio Rock, un leone sul podio, frequenze vincenti. Questa mi piace moltissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Voterei per questa.
1: È che non è, cioè non caratterizza la trasmissione di Giuliano, però è bello, come nome è bello.
0: Il microfono del leone. Pure questo potrebbe essere
1: il giusto
0: nuovo,
1: compromesso,
0: il nuovo,
1: sì.
0: No, anche il nuovo titolo di Soul Driver, io me la immagino un po' così. Comunque,
2: se c'è? Vogliamo farlo arrabbiare,
0: ma non si arrabbia,
2: potrebbe dire Giulianone d'oro, però sta poesia sì. È meglio Giulianino d'oro. Giulio. Si arrabbia troppo.
0: Allora guarda,
1: si arrabbia su Giulianone, non si arrabbia, non si arrabbia
0: un po' su Giulianone.
1: Ma perché?
0: Infatti basta dirlo, perché poi se no arriva qua dietro.
1: No, che ci sono magari dei soprannomi che possono infastidire, quindi però non mi sembra offensivo.
0: Però Giulianino preferisce Giuliano.
1: Giuliano, vabbè.
0: Qua la chiudiamo, va bene? Senti, anche oggi abbiamo, aspetta, arriva un altro messaggio, dai, così al volo vediamo.
1: Scatola chiusa.
3: Il Re Leone.
0: Ma non è Re Leone, è solo uno poi.
3: Perché c'ha figli piccoli, viene subito in mente questo.
1: Ah, cioè. Giustamente,
0: allora,
1: con
0: Re Leone è Batistuta, però ragazzi, mo non confondiamo la...
1: Però aspetta, Giuliano potrebbe essere Re Leone.
0: Vai,
1: un po' la barese, no?
0: Senti, abbiamo anche oggi lo sponsor. Vi sentiamo.
4: Questo programma è offerto da
0: sì.
4: Santi Casorla.
0: Ah no, ma questo era quello di ieri. Ah, mi ho sbagliato. C'abbiamo quello nuovo, il nuovo.
1: Oggi
0: nuovo
1: non ci paga Santi Casorla.
0: No, Santi Casorla oggi gli ha detto non gli è piaciuto tanto ieri.
1: Quindi vuole i soldi indietro.
0: No, quelli non glieli possiamo ridare. Okay. Però oggi,
4: questo programma è offerto da.
0: Dai.
5: Cesare Aspiliqueta.
0: Oggi Aspiliqueta. Ha segnato ex Piliguera.
1: Cioè, abbiamo, ci pagano solo giocatori ex,
0: ex della Premier. È incredibile sta cosa.
1: Oggi.
0: Ma magari perché giustamente l'asso Premiership vuole che. Magari vuole che noi parliamo un po' più. No, anzi, Premier League, perché Premiership è quella.
1: Hai creato un bel link quindi con la Premier League, con gli ex giocatori. Mi piace questo mondo.
0: No, non l'ho creato, sono proprio persone che di loro sponte. Signore della corte, proprio.
1: Cesar Azpilicueta,
0: proprio lui dal Chelsea, mi sembra.
1: Anche adesso vediamo. Anche dopo, visto che ci paga, dobbiamo approfondire un po' la carriera calcistica di Azpilicueta.
0: La scheda calcistica e non solo di Azpilicueta, però offerta gratis, incredibilmente da Azpilicueta stesso.

0: Queens of the Stone Age con Smooth Sailing qui su Radio Rock, 15:23 proprio adesso. Proprio hai visto che è schiattata in questo momento, quindi anche in qualche modo la presenza radiofonica passa anche da queste cose. Io oggi vedevo un reel di Repice, no? Insomma, sai, commentatore radiofonico e non solo, insomma, della Rai, quant'altro, che diceva una cosa che mi ha lasciato. Ho detto, sai che è vera sta cosa? E comunque facciamo un po' un parallelo tra il suo lavoro radiofonico come commentatore, insomma, delle partite di calcio, e chi lo fa in televisione. E diceva, comunque in radio anche un secondo di buco di
1: sembrano
0: tipo 10 minuti che stai in silenzio in televisione,
1: senza contare che non hai le immagini e quindi devi raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo, essere evocativo, parlare sempre, parlare bene. È un altro. E poi non so se hai notato anche te questa cosa, ma immagino di sì, che anno dopo anno il commentatore televisivo, no, il telecronista praticamente è diventato quasi, non so, uno showman, è diventato un attore, è diventato un...
0: Però forse quella è più la seconda voce.
1: No, è anche il primo, da piccinini in poi, no? Che si creavano questi personaggi, andavano sempre
0: sciabolata morbida
1: i tormentoni, che qualcosa va bene, poi diventa sempre eccessivo. Adesso addirittura la seconda voce, prendiamo ad esempio Adani,
0: vabbè, però Adani
1: diventa appunto quello, ma sembra pure un po' troppo, cioè stai comunque a commentare una partita Vicenza Brescia, che ne so,
0: dire che non ci sono più le seconde voci, bravo, di una volta,
1: ma c'è Cesar Aspiliqueta,
0: aspetta tra poco prima un messaggio, sentiamo.
2: Si dovrebbe chiamare "I giochi di antipop fanno cacare a spruzzo".
0: Però ragazzi,
1: questo è tutto da dimostrare,
0: mi sembra che
1: un gioco di antipop,
0: comunque non lo stiamo facendo, perché
1: infatti lo stiamo facendo, hai sbagliato messaggio, forse stava ascoltando un'altra,
0: ditelo ad altre trasmissioni,
1: ad alta voce. Cesar Aspiliqueta Tanco è un ex calciatore spagnolo di ruolo difensore, nato a Zizur Mayor in Navarra, figlio di Paci Aspiliqueta, un pittore, e Charo Tanco, un insegnante di scuola primaria. Il fratello maggiore di Aspiliqueta, Juan Pablo, è stato anche un calciatore, centrocampista, ha gareggiato, punti a cazzo, ha gareggiato esclusivamente nel calcio di basso livello. Questo è il fratello.
0: Che c'è, perché stavamo
1: parlando? Sto leggendo.
0: Il padre.
1: Dopo il ritiro, Juan Pablo si è dedicato alla gestione, punto. Recentemente è stato allenatore del Subiza nella terza divisione della Spagna. Nel giugno 2015 si è sposato con la sua fidanzata di lunga data,

0: Adriana Guerendian. Insieme la coppia ha tre
1: figli. Che era una velina.
0: Potrebbe essere due figlie e un figlio. Adriana ha dato alla luce la loro prima figlia Martina nel marzo 2014. Cose un po' particolari.
1: Vabbè,
0: Aspiliqueta è trilingue, non so se ti interessa, perché parla fluentemente lo spagnolo, il francese e l'inglese.
1: Senti, invece io ho trovato invece la sua canzone preferita.
0: Di Aspiliqueta.
1: Incredibilmente è di un gruppo, credo sia spagnolo, si chiamano gli Estopa. L'album si chiama Estopa, un disco del 1999. Il brano è così, si chiama Por la raja de tu falda.

0: Se voi ha trovato al volo le caratteristiche tecniche, così anche il nostro sponsor di oggi, cioè Cesar Azpilicueta, è contento, è un terzino destro abile nelle marcature nel cross. Nel Chelsea con José Mourinho viene schierato come terzino sinistro e successivamente con Antonio Conte come centrale di destra in una difesa a tre. Dispone anche di forte personalità e carisma e anche di un bel patrimonio perché paga antipop.
1: Quindi dispone, mi dice.
0: Dispone, lui dispone.
1: Dispone. Vabbè, no, questo era.
0: Questo è importante. Per
1: farvi capire, lo dovevamo fare, lo abbiamo fatto. Perché evidentemente. Cioè, se uno Giuseppe fa da main sponsor di Antipop, ma chissà se questa cosa continuerà, perché Valerio Cesari non ci ha fatto sapere nulla.
0: Altri sponsor.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: mi fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
15: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
14: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
15: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
16: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.
18: Questo è
19: Antipop.
16: La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio Rock.
20: Seconda mezz'ora di Antipop per questo venerdì 10 luglio. Cominciamo con i Rammstein, proprio quelli di Flower Flame. Radio

0: se vi piace questa canzone, appunto il sito, lo sapete, è www.radiorock.it. Se vi piace The Header, pure potete comunque proprio andare, cioè proprio anche fisicamente.
1: Posso dire, anche se non vi piace, potete votarla, eh. Cioè non è che
0: tu dici, non è un controsenso.
1: Lo è, ma nessuno
0: mi assurge a controsenso.
1: Nessuno sta lì a controllare problemi. Però, capito?
0: Cioè, ok, vabbè. Allora, un po' di messaggi, 3899-106-600 e sentiamo.
2: Io, buonasera. Buonasera. Ma vi rendete conto che
0: cosa?
2: Chi palla di pallone? Ah, Dani, una pippa scatenata, vabbè. Palla di pallone, pare che sta fa la poesia del... Baffa,
1: vabbè, vabbè, allora noi ci dissociamo da questi giudizi perché dobbiamo
0: però ci capirà più di noi di pallone, no?
1: Sì, cioè, uno sicuramente che... però a microfoni spenti si parlava che, cioè, a Dani quando fa la seconda voce non è che commenta che la partita,
0: no.
1: Parla di filosofia calcistica, che francamente sta filosofia calcistica ha rotto un po' le palle,
0: no? Sì, però è il nuovo che avanza, no? Cioè
1: da, è quello, sì, da è un la po' tendenza di... sì, c'è quello
0: oramai. Si parla solo, no, di ma non hai capito quanto è poetico il cross fatto dall'incrocio,
1: la ripartenza dalla costruzione dal basso filosofica, esterno, no ragazzi, sì, il calcio per certi versi è molto semplice perché se gioca sempre nello stesso modo poi possono cambiare un po' di cose,
0: Allegri, ma potevate lasciare gli estopa,
1: perché
0: no?
1: Non ti piace,
0: no.
1: Quello che mettiamo, no?
0: No, non potevamo lasciarla perché così è stato un momento
1: estemporaneo
0: in cui abbiamo detto guarda, ma tutto sommato, ma li possiamo, possiamo sentire la canzone preferita del signore che oggi finanzia
1: Aspiliqueta. Vogliamo risentire un attimo gli stop oppure no? Lo chiede al maestro Giambiero.
0: Abbiamo sentiti prima, no?
1: Vogliamo risentire.
0: Non c'è più bisogno.
1: Vabbè, l'ho fatto una
0: no, io speravo che tu volesti.
1: Cosa?
0: Volessi risentire il jingle. Io lo posso
1: certo.
0: Quello, tutte le volte che vuoi, non c'è problema.
3: Questo programma è offerto da
4: César Aspiliqueta.
0: Bravo, okay. Bravo,
1: che bello!
0: Bravi tutti. Senti il mio caro, il mio Emanuele Forte.
1: Mi dica,
0: oggi
1: capo.
0: Mi è capitata questa notizia, no?
1: Sì.
0: Velocissima, insomma, è un pur parler.
1: La notizia del fine settimana,
0: una
1: un po' leggera.
0: Cioè, in Canada, no? C'è questa signora che stava guidando, insomma, una Tesla in qualche modo. Perché dici guidando in qualche modo? Perché prete stava guidando dalla parte insomma del volante, mettiamola così,
1: lato guidatore.
0: Tu sai che la Tesla poi si autoguida in qualche modo,
1: sì.
0: No? E c'era lei con i figli dietro che stavano dormendo, e tutti e tre stavano dormendo, e questa Tesla che va, che sfreccia più o meno un centinaio di chilometri.
1: Ma poi la signora al volante che dormiva,
0: esattamente, anche lei dormiva, no? C'è questa persona che si accosta, fa il video dicendo mamma mia, ma dove arriveremo, quello, se succede qualcosa. Ed effettivamente è vero, no, che effettivamente può succedere qualsiasi cosa, ma vabbè, che la macchina guida per te,
1: però poi che succede,
0: però
1: di
0: poi,
1: chi è la responsabilità,
0: però, esattamente. E quindi sono andato un po' anche a leggermi tutti i commenti riguardanti questa notizia, perché, per come, perché no. E sono un po' rimasto perché vabbè, molti se la prendono insomma con questa signora dicendo è un atteggiamento totalmente irresponsabile. Molti pongono l'attenzione sul fatto che comunque questo vuoi non vuoi sarà il nostro futuro, dice ci saranno le future generazioni.
1: Prende il Flixbus però sto
0: sì, tra l'altro,
1: cioè,
0: no, però dice tra le nuove generazioni non sapranno neanche guidare. Cioè, nel senso,
1: allora,
0: l'idea di mettere le mani sul volante sarà una cosa che...
1: Allora, se ci pensi, già con l'avvento delle macchine col cambio automatico si è un po' rivoluzionato, mm-hmm. No, il modo di guidare, perché prima è tutta questa frizione, la prima è scala la marcia, quello e quell'altro. Già con la macchina automatica ti trovi in un mondo nuovo, cioè la gamba sinistra la butti, il braccio destro lo butti e stai lì che guidi come se una macchina a scontro. A maggior ragione quella Tesla, se guida proprio da sole e fa tutto da sole, ti porta da un punto A a un punto B e tu puoi dormire. È proprio un'altra cosa ancora, cioè.
0: Però poi rimane sempre il discorso
1: di chi è la colpa in caso di incidente,
0: in caso di sinistro, no?
1: Bravo.
0: E molti, per esempio uno schiega, adesso stavo rileggendo mentre parlavi i commenti, uno diceva ah, questo è il futuro, dovete accettarlo, era molto più pericoloso, addirittura tanti dicono che era molto più pericoloso quello che si affianca alla macchina, fa il video per poi riportarlo sui social. No,
1: anche quello,
0: ed effettivamente quello è anche molto pericoloso.
1: Anche quello è molto pericoloso. Poi sul fatto che questo sia il futuro, e vale il discorso dell'intelligenza artificiale, non è detto che poi sia un bene. Ecco, solo quello, prima di ragionare su cosa può essere il futuro, bene o male, e rassegnarsi, uno due domande in più se le dovrebbe fare.
0: Poi c'è chi dice, poi con questo lo chiudiamo, dice... guida molto meglio di certe capre in Italia. Ben venga la tecnologia.
1: Ma
0: mi pare esagerato.
1: Abbiamo anche affrontato ieri, no, il discorso di come si guida, delle cose che ci fanno un po' infastidiscono, tra cui chi guida male. E magari effettivamente la Tesla guida meglio di molte altre persone.
0: Ah, stato Musk pure scrivo. Insomma, altrimenti. Una cosa importante.
1: Lei, maestro, macchina automatica o manuale?
0: Ma manuale
1: sempre?
0: Oh.

0: Linkin Park, What I've Done. Allora stavamo parlando, no, di questo video, insomma, che è uscito sui principali mezzi di informazione.
1: Bravo.
0: Ora cosa te devo dire? Dove c'è questo appunto video di questa signora che sta guidando una Tesla, in realtà non la sta guidando, sta dormendo con i figli dietro che a loro volta dormono, una persona che gli passa accanto che gli fa un video e
2: dice: ma guarda, ma è una cosa incredibile,
1: ma è una cosa pazzesca,
0: una cosa pazzesca. E allora ci siamo anche un po' domandati adesso, durante il tempo della canzone, poi quelle che sono le abitudini come cambieranno, ecco, come
1: ma anche un po', se vai a vedere, gli oggetti che spariranno, i lavori che sostituiranno altri lavori. Ad esempio, portafoglio,
0: siamo profondi oggi,
1: poco ma abbastanza, portafoglio e contanti spariranno, no?
0: Vabbè, questo però già
1: ci stiamo più o meno, tipo,
0: siamo gli ultimi romantici,
1: che pagano col contante, sì, che è bello il contante. Chiavi di casa o dell'auto, anche quello si inizia già a vedere una piccola differenza. Con
0: per esempio c'è la macchina nuova,
1: la macchina nuova
0: non
1: hai
0: più la chiave,
1: non c'è più la chiave, ma basta un tastino. Vabbè, i telefoni fissi, i vari telecomandi, i supporti fisici con i DVD, insomma, questo già abbiamo visto, i videogiochi piano spariranno tutto. La cosa che inquieta, secondo me, ancora di più non è l'oggetto che sparisce, ma è il lavoro, l'individuo, l'essere umano che viene un po' sostituito. Già con le casse automatiche è un attimo notarlo.
0: Tu vai
1: al supermercato, vai lì che scansioni e non c'è nessuno lì, semplicemente paghi e te ne vai.
0: Se poi però si riusciranno a creare magari altri, cioè magari figure professionali, però magari più competenti in altre materie.
1: Cioè, sicuramente sì,
0: perché cioè, è l'unico modo, non è
1: se,
0: che...
1: Esattamente, perché se c'è una tecnologia nuova e serve chi quella tecnologia la brevetti, la mettano in commercio, la utilizzi, la costruisca, non so come poi la renda, ecco, anche utilizzabile ai più. Quindi sì, cambieranno proprio le tipologie di lavori.
0: Secondo te antipop verrà sostituito?
1: Sì, ci vuole niente, anche perché i giochi di antipop fanno schifo, antipop fa schifo,
0: fa tutto schifo,
1: basta un Game Boy per sostituire antipop.
0: Ma pensa un po'.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: farlo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Non ci credi?
12: Back to
13: Anti-Pop.
10: State ascoltando
12: Anti-Pop,
10: la trasmissione che peggio è impossibile.
12: On Radio Rock.
14: Seconda ora di Anti-Pop per questo venerdì 10 luglio. Cominciamo con Pre-

0: Twilight Zed con Design to Lose qui su Radio Rock. Ordunque, se vi piace, come al solito, votatela sul sito radiorock.it. tra l'altro i Twilight Zed vengono nominati, pensa cosa, addirittura nominati non al Grande Fratello ma in Sound of the Week, abbiamo ricontrollato prima con Emanuele, alla puntata numero 50. Quindi se volete sentire il nostro direttore che vi parla bene dei Twilight Zed, puntata numero 50 di Sound of the Week.
1: In tempi non sospetti, perché il nostro direttore è sempre avanti, questa è una cosa che dobbiamo
0: troppo avanti,
1: ricordare.
2: Forza!
1: Io, ora che ho preso il mutuo, torno al contante. Queste carte cominciano a spaventarmi, con niente diventi il signor nessuno e ti chiudono i conti. Allora, ci eravamo lasciati con un po' di più che argomenti, chiacchiere un po' sulla tecnologia, no? Le macchine che guidano da solo così uno può dormire, oggetti che spariranno. Ecco, effettivamente il ritorno al contante a me non dispiace, perché a me piace proprio il contante, non vedo
0: ma
1: perché
0: io pure, demonizzarlo. Allora, io anche sono per il contante, però poi dopo alla fine leggi queste notizie, come per esempio che l'euro vuole creare questa moneta digitale,
1: certo,
0: per far sì anche di non essere, diciamo, ostaggi, ecco, della Visa, di comunque di circuiti americani, e quindi nel senso anche quello fa sì che più o meno la direzione sarà sempre,
1: allora,
0: più verso la
1: direzione,
0: non il contante ma il pagamento, diciamo, online
1: digitale,
0: diciamo, digitale,
1: il pagamento, tutto va verso il digitale, dalla musica ai pagamenti. Veramente è una cosa dove sta sparendo qualsiasi cosa di tangibile. Però secondo me anche qui c'è un po' un'eccessiva critica al contante, nel senso, cioè, che viene demonizzato, è stato demonizzato, il male del mondo,
0: perché il contante ti permette poi, no, di fare il nero, quello è il discorso,
1: che se tu vuoi lo scontrino lo chiedi,
0: esattamente, però poi è quella la cosa che, tra l'altro,
1: è
0: notizia di un paio di giorni fa, che dal 1 gennaio del 2027 diventerà obbligatorio, senti qua,
1: da quando?
0: Dal 1 gennaio 2027 diventerà obbligatorio saldare i debiti con il fisco esclusivamente tramite moneta elettronica, quindi in contanti non si faceva, cioè, non potrei più andare a pagare,
1: cioè io vado dal signor fisco, faccio senta, io nel portafoglio ho 72 euro, li vuole?
0: No, ma poi soprattutto voglio. Scusa, ma se io devo mettere del contante, cioè quelli li posso versare?
1: Sì,
0: me la dite, ma non è forte,
1: si può fare.
0: Più tranquillo, allora, poi prego.
1: Finché ci sarà anche solo un umano che guida tra tutti gli autopilot, ci sarà un incidente, e lo dico da possessore di Tesla, dove anche il cruise control sulle strade italiane, in cui scompaiono le righe, ci sono segnali a minchia, è pericoloso, è vero, perché effettivamente adesso queste le nuove macchine,
0: sì,
1: almeno anche la mia che non è,
0: fanno
1: una
0: questa
1: Tesla,
0: scansione,
1: esattamente, prendono le linee della strada e più o meno se ti sposti loro ti rimettono in carreggiata. Ho detto malissimo, però vabbè, penso si sia capito,
0: sì.
1: Però spesso è vero che le strade sono fatte un po' ad minchiam, quindi anche la macchina risponde all'input ad minchiam ed è un problema.
0: Però non lo so, non sono, cioè sì, sono d'accordo, effettivamente è molto più probabile l'errore umano che l'errore della macchina, a meno che non vada in avaria in qualche modo, ecco, mettiamola così. Però
1: la logica vuole
0: non
1: che
0: mi convinci, non mi convinci.
1: L'errore umano, magari tu riesci ad intervenire sul momento perché stai guidando, se la macchina sbaglia e tu non puoi intervenire, lì c'è un problema, cioè veramente stai dormendo, la Tesla fa un incidente, tu che fai se stai dormendo?
0: Niente.
1: Dormi.
0: Ma soprattutto chi te viene a recuperare?
1: Tesla.

0: 16 e 18, venerdì 10 luglio, stiamo parlando un po' di tecnologia, un po' di contante, un po'. Insomma, stiamo facendo un po' di attualità. Forse è Valerio Cesari che non ce la fa fare.
1: Potrebbe anche essere,
0: potrebbe
1: questa,
0: anche essere quello.
1: Questa è la motivazione, no?
0: Ma che è per dirlo? Senti, e note audio 3899 106 100.
1: Dai, la vostra.
2: Oh, io da chitarrista mi auguro che non succeda con gli strumenti musicali, cioè.
0: Ma già sta succedendo.
2: Già un po' sta succedendo, però, capito, lo strumento di legno. Quello dai, se va a fare, quello non lo vanno modificare, quello deve rimanere.
0: No, non è che lo modificano, è proprio che non.
1: Riproducono quel suono dello strumento di legno in maniera tutt'altro che umana, ecco, quindi si può fare.
0: Sai, però la percezione proprio che si ha, che noi siamo proprio nel pieno di un grandissimo cambiamento, e però non ce ne rendiamo conto che già sta cambiando tutto proprio sotto i nostri piedi.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Sembra che noi viviamo ancora di. Diciamo 10 anni fa, quando sta roba era ancora utopia.
1: Noi siamo passati dal
0: invece
1: problema
0: fatto.
1: Vai, prego.
0: No, invece hanno fatto dei passi proprio da gigante negli ultimi 10 anni. Ma dei passi che non hanno fatto in 50 anni prima, capito? Quindi,
1: ma noi siamo passati veramente dal problema delle buste al supermercato, quelle a pagamento, no? Quelle biodegradabili, fino ad arrivare adesso al problema dell'intelligenza artificiale. Quindi, nel senso che sono cambiano i problemi, ma cambia anche proprio il contenuto del problema. Cioè, l'intelligenza artificiale fino a 5 anni fa, 6 anni fa, ma tu hai sentito mai parlare dell'intelligenza artificiale?
0: Ma se pensi al video quello di Will Smith che mangia gli spaghetti,
1: esattamente,
0: è come oggi. Comunque, dai.
3: Visto che parliamo di contante, la critica del contante è giustissima, non solo per il nero, parlando seriamente. Nessuno sa, ma il contante è un costo molto elevato per la collettività. La produzione delle banconote in euro, che sono molto costose per i sistemi sofisticati di anticontraffazione,
0: sì.
3: E la messa in circolazione delle banconote, poi quando devi ritirare sono usurate, alla fine il costo di una banconota 50 euro è maggiore del valore dei 50 euro. Quindi è un costo che non si vede perché lo sostengono le banche centrali, ma è un costo, sì, per la collettività che alla fine viene pagato. E non ha nessun senso nel mondo moderno, a meno che non devi fare il nero, devi riciclare queste cose qua.
1: Noi stiamo parlando di questo, però. Cioè, noi stiamo parlando di riciclare denaro, stiamo parlando soprattutto anche. Noi ce lo stampiamo il denaro, cioè, quindi non è che parliamo di denaro.
3: Nel mondo moderno, a meno che non devi fare il nero, devi riciclare queste cose qua.
1: Noi stiamo parlando di questo, però. Cioè, noi stiamo parlando di riciclare denaro, stiamo parlando soprattutto anche. Noi ce lo stampiamo il denaro, cioè, quindi non è che parliamo di denaro.
0: Noi abbiamo la nostra banconota di antipop. No, però è vero comunque.

0: Poi noi nutriamo dei dubbi sulla tua attendibilità, questo lo sappiamo, sei un po' un chiacchierone, ma ti vogliamo comunque bene. Comunque il contante non permette alle banche un grande affare. Immaginate che 100 euro in 100 bonifici finisce tutto nelle loro tasche. Beh, anche questo non è sbagliato, Giancarlo, forse è una cosa giusta, hai detto.
1: Tu dici?
0: Ho detto forse.
1: Va bene, senti, noi andiamo avanti.

0: 23. Però precisi, incredibile. Oggi due volte abbiamo detto 23, la terza.
1: Perché volevi dire 23, no?
0: Volevo proprio dirlo, incredibilmente. Senti, e noi però stavamo facendo, insomma, questo discorso.
1: Sì.
0: Più che altro siamo partiti da un discorso più o meno di lavoro, di come
1: sì.
0: cambieranno i lavori. Però proprio perché quest'oggi il signore Emanuele Forza era arrivato con una... con un bisogno.
1: Sì, una notizia
0: di
1: in realtà.
0: Di parlare di questa notizia.
1: Una notizia di qualche tempo fa, in realtà, perché già se ne parlava ovviamente, se ne parla un po' da sempre, perché lavorare o studiare prima delle 10 potrebbe essere un problema per molte persone.
0: Di lavorare prima delle 10 di mattina?
1: Di mattina, esattamente.
0: Vabbè, perché prima delle 10 di sera, dice, allora quando vuoi lavorare?
1: Beh, lì dipende, secondo me, anche un po' da...
0: dal fuso orario.
1: No, sì, ma che tipo di lavoro che fai, no? Per alcune persone, proprio dire, iniziare a lavorare prima delle 10 è una tortura. Dipende tutto dal loro cronotipo. Ora, io non so neanche che cazzo sia.
0: Come lo sai?
1: Cronotipo
0: non
1: ignoro.
0: Non
1: totalmente.
0: È studiato.
1: No, non ho studiato il termine, no, a parte gli scherzi. Quello che in realtà poi sempre fa sorridere è che si parla di orari, giornate lavorative più o meno lunghe, più o meno corte. Poi alla fine è sempre quello, cioè lavorare alle 8 di mattina, perché se pensa sia giusto sì. lavorare alle 8 di mattina, ma non è che, cioè, dipende anche un po' dal lavoro.
0: No, io scusa un attimo, perché mi piaceva molto questa cosa di quando uno è mattiniero, si
1: sì.
0: allodola, attiva il risveglio.
1: Sì.
0: Ma stanco la sera.
1: Il gufo
0: è quello della sera, serotino.
1: Sì, che si fa il discorso,
0: è arrivato, no? Il serotino
1: è arrivato, al mattino, donne,
0: è arrivato
1: il serotino,
0: serotino, proprio lui.
1: Ah, gufo o allodola? No, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori innanzitutto che lavoro fanno, perché anche questa è una cosa che un po' mi interessa,
0: sì,
1: capire,
0: sì,
1: che c'è.
0: Chissà che devi chiedere.
1: Magari mi serve qualcosa.
0: Sì, una figura specifica.
1: Sto cercando, vediamo se c'è all'ascolto questa figura.
0: Specifica, prendi da larga.
1: Larga. E soprattutto che orari fate, se avete orari flessibili, orari d'ufficio, quante ore lavorate al giorno. Se vi va 3899 106, aggiungete anche un 600, perché il numero è questo qua, se no non vale.
0: Hai capito. Va bene, senti, noi andiamo avanti con la musica, i Red Hot Chili Peppers, detti anche Red Chip, con Californication, e poi torniamo da voi.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: è più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: 8

0: il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: You're listening to Antipop.
2: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è Antipop on Radio
3: Rock. Radio Rock. Quarta mezz'ora, ovvero 16.33, per quel che riguarda Antipop, e questo venerdì 10 luglio cominciamo, anzi ricominciamo, con i Nickelback, proprio quelli di How You Remind Me. Radio.

0: Ricordare che c'è una grande novità per Radio Rock, perché da oggi puoi ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Comunque, insomma, vi troviate Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia, quindi non avete veramente più scuse per non ascoltarci, eh?
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Go Away qui su Radio Rock a 16.42 venerdì 10 luglio. State ascoltando Antipop, ma non solo, quindi non vi dovete vergognare innanzitutto. Senti,
1: quando c'è Antipop di mezzo,
0: lo dicevo, ho detto, ma perché l'ho detto?
1: Perché l'ho detto? Perché quando c'è Antipop di mezzo un po' di vergogna, la si prova, no? Sai quando sei in giro, ma tu che ascolti Antipop, sì, ma non dire alta voce, piano.
0: Vergogna. Vi avevamo chiesto il vostro lavoro, non so per quale motivo Emanuele Forte vuole sapere che lavoro fate, quanto lavorate,
1: in primis,
0: e se ci potete mandare l'ultima busta paga per capire se veramente lavorate.
1: Ne vale la pena, perché siamo partiti dalla notizia secondo la quale questa ricerca, iniziare a lavorare prima delle 10 non è una buona cosa. Perché
2: hai rotto il cazzo.
0: Hai rotto il cazzo, lo volevo dire.
1: Io o chi lavora prima delle 10?
0: Tutto.
1: Io ho rotto il cazzo, vabbè, a quanto pare ho rotto il cazzo. Perché non farebbe bene al nostro organismo.
0: No.
1: Quindi l'orario perfetto per attaccare al lavoro è le 10, sono le 10 di mattina.
0: Ma non
1: è vediamo.
0: Vero, io non sono d'accordo.
1: Vabbè, vediamo un attimo.
0: Vediamo.
1: Più o meno sto turno, no?
0: Da che cosa allora partiamo dalle note audio, dai Telegram.
1: Vai.
0: Sentiamo.
3: Antipoppi, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Io lavoro in proprio.
0: E quindi fai come ti pare.
3: L'azienda di sicurezza, quindi allarmi, antincendio, telecamere. Le cazzatelle così.
0: Cazzatelle.
3: Orari di lavoro dai 6:30 ai 4:30, dai 6:30 ai 5.
0: Vedi, allora.
3: Ogni tanto quando lavori ai supermercati lavori di notte.
0: Quindi
3: però
0: sta pure,
3: preferisco alzarmi la mattina presto.
0: Vedi,
3: muovermi la mattina presto. Perché Roma da un certo orario un po'
0: è impraticabile.
1: E vabbè, ok, lì ovviamente.
3: E se esci alle 7 da ufficio, bene o male, te muovi un po' dappertutto.
0: Sì, è vero.
3: Esci alle 8:30 da ufficio, alle 9:15 sta ancora fuori l'ufficio.
0: Quello è un altro discorso.
3: Ciao Poppi.
0: Ciao bello. Allora guarda, io pure sono un po' d'accordo con te, perché io quando ho avuto la possibilità di lavorare presto, l'ho sempre fatto. Più che volentieri è difficile magari prendere il ritmo lì per lì, però poi una volta che l'hai preso, secondo me l'è meglio.
1: Allora, svegliarsi presto secondo me è sempre meglio, cioè come proprio svegliarsi. Lavorare prima di una certa ora non ha, è un po' più faticoso. Cioè,
0: no, è vero, però quando presto, magari però, per esempio tu attacchi, che ne so, alle 7 di mattina,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Cioè comunque alle 11 già sei a mezza giornata.
1: Il problema è che se tu anche alle 7 ti svegli magari alle 5 perché ti prepari, fai la doccia, colazione.
0: Prendi il ritmo, fidati.
1: Sì, prendi il ritmo. Il problema è che poi se stacchi tu dalle 14 in poi sei collassato se ti svegli tutte le mattine alle 5, alle 4 e mezza.
0: All'inizio.
1: Non lo so, Beppe.
0: Poi dopo
1: so.
0: Quando hai preso il ritmo.
1: Ciao ragazzi, io sono tassista a Roma, faccio il turno di pomeriggio, quindi non sveglia la mattina. Il mio turno è di 9 ore durante la settimana e 10 ore nel weekend. Ma sono fasce orarie, non riesco mai a fare tutto il turno, attacco sempre tardi. Vabbè, questo ce lo scrive la nostra Francesca. Lei fa, diciamo, 9 ore al giorno, 9-10 ore al giorno.
0: Però con la pausa
1: può
0: insomma,
1: fare.
0: Cioè,
1: può
0: io
1: fare.
0: Mi immagino, no? Insomma, ci sia anche.
1: Eh beh, certo.
0: Poi
1: certo.
0: Le pause in mezzo, non è che poi ti fai, no?
1: Senti, io immagino, ce lo dice un nostro ascoltatore, Willy. Dice: io immagino un quotidiano, inizio alle 10:30 e finisco alle 17:00. Penso sia, immagino un. Un quotidiano, immagino un quotidiano?
0: Beh, lui
1: lo immagina.
0: Forse come lavoro, è proprio. Lui viene pagato per immaginare.
1: Per immaginare un quotidiano.
0: Però cioè
1: ecco, 10:30, buono inizio, cioè inizi bene, no? Ci sta.
0: 10:30-17, se mi posso permettere.
1: Ti piace?
0: Non è male.

0: Smash Mouth, la loro cover di I'm a Believer, originariamente dei Monkees. Incredibilmente sono le 16:48 e stiamo parlando con voi un po' di lavoro, un po' dei vostri orari, se è meglio lavorare la mattina presto, anche se Emanuele è forte, è proprio del partito di chi deve iniziare, cioè l'orario perfetto è 10-18, 10-19, 10-7,
1: a seconda insomma di quello che uno fa, però più o meno quello.
0: Allora, sentiamo ancora le vostre voci al 3899-106-100, sentiamo.
2: Io lavoro orario 8:30-18, devo dire che è veramente logorante. Poi tra l'altro partita IVA, ma orario da dipendente, quindi
0: ammazza,
2: bella inculata, ragazzi.
1: Devo dire di
2: però preferirei attaccare prima e staccare prima, a prescindere.
0: Lo vedi?
2: Alle 10 troppo tardi.
0: Alle 10 lo sai qual è la fregatura quando inizi alle 10? Che tu c'hai, cioè magari se non ti riesci a organizzare prima, non hai proprio il tempo, perché cioè il tempo che finisci non riesci proprio a fare le cose,
1: sicuramente. Però 8 e 30
0: devi portare la macchina al garage,
1: certo,
0: cioè al meccanico,
1: certo.
0: Qua a Napoli
1: 8 e 30 di 18 e 30 come 8 e 30 8 e 18 per lo più o meno è anche logorante allo stesso modo, nel senso non è che tu esci alle 18 e poi è Maracaibo,
0: però tu recuperi, secondo me mi recuperi, cioè nel senso tu quelle ore. Allora,
1: innanzitutto, il meccanico è chiuso alle 18 quando stacchi, cioè non è che
0: no, però se tu riesci a fare, che ne so, 7, mo ti faccio 7:15, 7:16.
1: Sì, ma ecco, tra 8:18, no? E 10, magari che stacchi alle 19, perché poi magari
0: fai. Sì,
1: meglio 10:19 che 8:18.
0: 10, no, io vabbè, sì, 10:19.
1: Cioè, tanto se tanto mi dà tanto, dormo un po' di più, capito?
0: Diciamo un po' di più, sì.
1: Solo quello,
0: poco,
1: solo
0: poco
1: quello.
0: Meglio, dai, sentiamo.
3: Io faccio il pizzicarolo e mi sveglio alle 5 di mattina
0: Vai.
3: E attacca alle 6:30. Ho staccato e ciaone,
1: vediamo.
0: Ci vediamo lunedì, immagino.
1: Ecco, no, infatti mi chiedevo, no, perché poi leggendo, ecco qui, dirigente personale ASL 9:18, mi mancava il messaggio di quello che si sveglia, anche lavora presto. Lui dice giustamente, lui attacca molto molto presto rispetto agli altri, quindi al momento è l'eccezione rispetto,
0: che conferma la regola,
1: che confermerebbe una regola, non
0: quale
1: tutte
0: regola?
1: Ma una, e mo vediamo, un attimo.
0: Vabbè,
1: la regola del 9, la prova del 9,
0: a questo punto chiudiamo pure, se chi si sveglia presto si dovrebbe svegliare tardi
1: e viceversa.
0: Attenzione.

0: Favorite per i Fontaines DC, 16:55, venerdì 10 luglio, caro il mio Emanuele Forte, ancora gli ultimi messaggi, poi cambiamo discorso, ma sentiamo un po' cosa ci dite, vai.
1: Ma tornate da noi, perché a dove andate? A Strike?
0: Ma aspetta, no, no, non credo sia però per tu noi. Ci devi fa... però...
2: Io non credo sia per noi questo messaggio.
0: Cioè, non è appena amico tuo.
2: È evidente, ti sei sbagliato.
1: Ma tornate da noi, perché a dove andate? A Strike?
0: Ma non so...
2: Io lo metto nel recap, perché
0: io penso sia colpa di Aspiligueda,
2: che ricordiamo il nostro sponsor.
0: Sì, esattamente, sentiamo.
3: Ciao Antibobby. Allora, io ho lavorato sia da privato,
0: sì,
3: che da dipendente.
0: E?
3: Orari un po' di tutto, privato, abito fuori Roma, una trentina di chilometri. Da privato, quando dovevo andare a lavorare al centro di Roma, tra ZTL e Compagnia Bella, si partiva inevitabilmente alle 5:30 da casa. Adesso lavoro sul raccordo, 30 km da casa spaccati, mi sveglio la mattina alle 6:30, attacco alle 8, alle 16:30 stacco e alle 5:30 sto a casa. Però una volta tornato a casa ho una parte del pomeriggio davanti che mi permette di fare cose che diversamente con altri orari non potrei fare.
0: Quello è vero. Quello, infatti.
3: Sì, piacerebbe dormire un po' di più la mattina, però mi sacrifico,
0: weekend,
3: vado
0: dai.
3: A letto presto la sera, mi faccio le mie 8 ore di sonno e ecco lì che insomma poi bilancio il tutto, e soprattutto quando le giornate sono lunghe c'ho tempo di fare le cose mie e andarmi in giro a moto il pomeriggio,
0: quello
3: cosa che se facessi appunto altri orari più lunghi nella giornata non
2: si potrebbe
0: fare, diciamo,
2: certo.
0: Un po' riappropriarsi dei propri spazi in qualche modo, vabbè, comunque questo
2: serigrafia è... dalle 10 alle 18:30 orario continuato, quindi sono praticamente, cioè, tutte ore filate, non hai pause, magari una pausa ce l'avrai per mangiare, non so,
0: me l'auguro,
2: un tramezzino, un supplì, che ne so.
0: Diciamo che c'è la possibilità che una mezz'oretta gliela facciano fare, però attenzione.
2: Senti, vogliamo mettere le mani avanti già con gli ascoltatori? No?
0: No. Tra poco, dai.
2: Restate sintonizzati.
0: Beh, rimanete con noi, prima ci sono gli Extreme, Get the Funk Out.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Luglio nel chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: come fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra.

0: Questo è Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Terza ora di Antipop, perché sono venerdì 10 luglio 17.05. Cominciamo con i Kids, quelli di Rock and Roll All Night.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Running for you, Arab Strap, qui su Radio Rock, 17:12, venerdì 10 luglio, state ascoltando Antipop ed Emanuele sta imparando a memoria i vostri messaggi, sì, più o meno così li può recitare a menadito.
1: Sì, sì, più o meno sì. Così. Posso decantare, maestro? Buonasera ragazzi, io tutti i giorni alle 6:30 sono in giro per lavoro, pulizia al Palazzo Sforza, altri condomini, poi vedrò qua, vedrò là, d'estate, ok, alle 16 circa finisco, quindi alle 16 si finisce.
0: Bello,
1: poi una volta
0: ore,
1: poi una volta a casa, vabbè, qui c'è, curo il mio orticello dove ho la mia colonia felina, che bello, sono tanti anni che faccio questo orario, un po' mi sono stancato, ho una certa età, 55, ma sei un giovane, ma da sempre la vostra radio mi dà l'energia sufficiente.
0: Che bravo,
1: ma... saluti da Giuliano l'ortolano, che bello, guarda i Rammstein, ci chiede Rammstein, ma abbiamo già provveduto un'oretta fa, più
0: un'oretta
1: o meno.
0: Un'oretta fa sono passati.
1: Però adesso possiamo anticiparlo, dai, l'ultima mezz'ora facciamo la playlist insieme, quindi.
0: Chiedicene un'altra.
1: Chiedicene un'altra. Richieste 3899-106-600, richieste per l'ultima mezz'ora, quindi dalle 17:30 alle 18 passeremo, solo non tutte,
0: solo,
1: le prime,
0: solo
1: quelle che ci piacciono. Quindi forza, dai.
2: Veramente una bella cosa, stacco da lavorare, monto in macchina, accendo la radio e trovo i Kiss, proprio per far pace col mondo.

0: Goblin su Radio Rock, dove altro se no Egal, il mio Emanuele Forte
1: su Radio Rock.
0: Su Radio Rock, esattamente. Allora ci state scrivendo le vostre richieste.
1: Adesso ci sono uniti, no, due argomenti: quello del lavoro che si sta esaurendo e quello invece delle richieste musicali. Noi sentiamo tutto, poi non vi offendete però, perché dobbiamo selezionarne alcune visto che siete tanti. Giancarlo, faccio lo spiritoso ma lavoro come un mulo. Giancarlo da Roma, giornalista libero professionista, dalle 9 alle 19 circa tutti i giorni, e il fine settimana si pensa sempre al lavoro a prescindere dagli orari. Forse meglio un lavoro dove stacchi con la testa quando non lavori, piuttosto che uno nel quale alla fine con la testa stai sempre lì. Questa è un'altra cosa molto interessante.
0: Sì, perché poi è anche quello, cioè mentalmente, la qualità
1: del tempo libero. Se tu nel tempo libero, che magari ce n'è pure tanto, devi pensare al lavoro, è una merda. L'unico messaggio sensato è Giancarlo. Grazie Giancarlo. Vedi? Sì, però, sai, essere una persona normale.
0: Perché
1: anche
0: non c'è Valerio? Perché non c'è Valerio?
1: Ah, perché c'è Maretta. Io invece parto alle 6, torno alle 19, 200 km di strada per arrivare in falegnameria. Tra andata e ritorno, 6 giorni a settimana. Mazza, sei un eroe. Veramente, no, Matteo, ti mando un abbraccio. Mazza, perché
0: 200 km al giorno?
1: 200 km al giorno?
0: Dei 100 e 100.
1: Come te le fai? Cioè,
0: non lo so, io ricordo c'era un periodo che
1: un eroe,
0: facevo
1: veramente
0: più o meno sui 90 km al giorno. Io personalmente, migliore mi sembrava. Mi sembrava infinita come...
1: Sì, anche perché poi lì devi aggiungere l'usura della macchina, la stanchezza, il mal di schiena, la sciatica, tutta una serie.
0: Dottor Figo, un sacco di roba.

0: Io Motley Crue con Dr. Feel Good qui su Radio Rock. Allora, Emanuele, dobbiamo esaurire quelle che sono le vostre richieste, ma come vi abbiamo detto poco fa, cominceremo alle 17.30, quindi avete tutto il tempo per prenotarvi. Emanuele sta segnando tutto quanto. Sulla sua tatuando. Macchina da scrivere invisibile.
1: Eccolo qua. Arriva questo messaggio non per noi ma per un nostro ascoltatore. Matteo, stai al lavoro e invece di lavorare mandi messaggi a Radio Rock.
0: Vabbè, ma
1: è un messaggino.
0: No, ma non sta.
1: Che è il datore del lavoro?
0: Non era lui. Era uno che aveva la voce simile.
1: È il datore di lavoro, magari.
0: Credo che sia la stessa persona.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: me va tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
14: It's on Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: On Radio Rock.
4: Ok, a mezz'ora per questo venerdì 10 luglio cominciamo con i Stone Temple Pilots di Vaseline.
3: Radio Rock. Back in time.

0: incredibilmente una delle nostre 15 novità, se vi piace. Insomma, il sito è sempre quello, radiorock.it. Non smetteremo mai di ricordarvelo. Allora, e vi abbiamo chiesto le vostre richieste, quest'ultima mezz'ora la passeremo insieme assolutamente ascoltando quelle che sono le vostre richieste, ed è una cosa molto particolare qui ad sì. Antipop, non a Radio Rock in assoluto,
1: forse perché manca il buon Valerio Cesari,
0: forse perché manca Cesari. Allora, nel frattempo
1: ti ha detto questi due,
0: questi Cesari, ci sono questa carambata di amici che si parlano per radio. Vabbè, noi facciamo, andiamo avanti, sentiamo cosa ti dicono.
2: Ma se l'ho mandato dopo che ho staccato,
1: allora, si sta giustificando.
0: Alle 5, quindi vedete, lui cioè, è quello dei 200 chilometri per arrivare al lavoro.
1: Lui ha staccato e ha mandato un audio a Radio Rock, un messaggio.
0: Un suo collega gli ha risposto: Matteo, ma sei al lavoro?
1: Forse il capo, non possiamo saperlo questo, il datore di lavoro.
0: Datore di lavoro o capo, vabbè, e quindi gli ha detto: invece di lavorare mandi un messaggio a Radio Rock.
1: E lui ha detto: ma io
0: lui ha detto ma io l'ho mandato quando ho staccato, adesso no sono un collega.
1: Okay. Allora fatta affari tua, collega,
0: va bene. Senti, allora cominciamo, dai, le vostre richieste, anche perché diciamo
1: so tanti.
0: Sentiamo.
3: Buonasera Antipoppi, ciao. Io stacco adesso dal lavoro,
0: sì.
3: Accendo la radio, ci siete voi e c'è Janis Joplin. Allora, volevo chiedervi eventualmente Bobby Brown di Frank Zappa, perché più o meno il periodo è quello, in realtà non è vero, però no. Bobby Brown mi fa stare tranquillo.
1: Vabbè, lui chiede Bobby Brown, bastava questo.
3: Era una volta, invece di come sono oggi.
0: Va bene.
3: Buona serata Antipop, due terzi di Antipop. È sempre un piacere.
1: Ciao. Con personaggi, ascoltatori così educati, è molto bello. Bobby Brown, segna.
0: Goes down, eccolo qua.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Bobby Brown goes down, Frank Zappa qui su Radio Rock, una delle vostre richieste, perché quest'ultima mezz'ora la dedichiamo a noi, ma soprattutto a voi, a noi, perché così non lavoriamo.
2: Vabbè,
1: voi,
2: no, questo non dobbiamo dire.
1: Io lo dico,
3: Radio
1: me
3: Verità,
1: ne assumo,
3: Radio Verità.
1: Me ne assumo tutte le...
2: Allora, da un messaggio, da una richiesta a un'altra, il primo messaggio è questo, chiedeva Bobby Brown Goes Down di Frank Zappa, in maniera molto carina, educata.
1: Molto educata, esattamente.
2: Poi arriva un messaggio, qualcosa di vecchio degli Arctic Monkeys.
1: Sì.
2: Secco, così, magari anche un ciao antipop, grazie per la compagnia, vi voglio bene, una roba
1: non c'è
2: così.
1: Bisogno.
2: Però
1: c'è bisogno.
2: Ti dico una cosa, sei fortunato.
1: Perché sei trovato nel mood giusto.
2: Perché mi hai trovato nel mood giusto, Arctic Monkeys de una volta però.
1: Vai.

0: Ultimi minuti per le vostre richieste al 3899 delle poche volte in cui le esauriamo in qualche maniera.
1: Sì. Antipoppi, buonasera.
0: Là.
1: Ma visto che state facendo questa eccezione,
0: sì,
1: richiede proprio una canzone eccezionale. L'eccezione nell'eccezione.
0: Prego.
1: The Haunted con Preachers of Death.
2: Vabbè, dai, maestro, eccezione.
0: Abbiamo detto,
2: eccezione, la facciamo?
0: Accezione,
2: nell'accezione positiva
0: dell'eccezione.
2: Vai.

0: Bridges of the Dead, eccola qui che ritorno, ma noi purtroppo siamo arrivati, amici ed amiche, non solo, al momento dei saluti.
1: Eccezione, ragazzi.
0: Oggi abbiamo fatto un'eccezione.
1: Un'eccezione.
0: Non le chiedete ste cose a Valerio Cesari, se no si arrabbia.
1: Sì, non glielo dite, perché se no poi fate i bravi. Chiudiamo con una richiesta arrivata proprio forse appena abbiamo annunciato questa cosa.
0: Sì, la prima.
1: Io mi prenoto.
0: Gli ultimi saranno i primi.
1: Esatto, lui è il primo che sarà poi l'ultimo, con la quale chiudiamo. Paolo, ciao ragazzi e grazie della compagnia. Fade No More, King for a Day. E questa è la sua richiesta, con la quale Giambi, maestro Giambi, dobbiamo salutare.
0: Già, ma veramente è arrivato il momento, sì, dei saluti. Ma guarda un
1: poi
0: po'.
1: Poi dispiace, vero?
0: Mi dispiace moltissimo.
1: Ma non troppo.
0: Lunedì tornerà Valerio. Noi prima di salutarvi dobbiamo ricordare.
1: Bravo,
0: che
1: è importante anche questo.
2: Questo programma è stato presentato da Cesar Azpilicueta.
1: Cesar Azpilicueta, grazie del denaro ieri, sì, Santi Casorla.
0: Cercheremo Cesar di farne
1: Azpilicueta.
0: Vabbè, appuntamento a lunedì. Grazie a tutti. Ciao.
1: Dov'è? Ciao, devo dire ciao.
2: Avete ascoltato

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
3: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
8: E usata? Da 0100!
7: Assistenza e ricambi? Da 0100!
8: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
7: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
8: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
7: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
8: Gruppo 0100.it.
9: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport a Roma dal 1957.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.

0: Apriamo oggi con i Motley Crue e il concerto tenuto nei giorni scorsi a Winnipeg in Canada, data inaugurale del nuovo tour della band, che ha visto la riproposizione dal vivo dopo diverso tempo di alcuni brani raramente presenti nelle loro setlist come Red Dot, Louder Than Hell, Too Young to Fall in Love e Take Me to the Top, quest'ultima assente dalle esibizioni del quartetto addirittura dal 1984. Composto da 16 canzoni, lo show è stato documentato da una serie di video amatoriali tuttora disponibili online. Proseguiamo con i Megadeth, perché intervistato da Isolife, il fondatore e leader della formazione statunitense ha parlato di quelli che considera oggi i suoi chitarristi preferiti. Per la stratificazione dello strumento e i suoni direi Jimmy Page, ha rivelato. Per l'eccellente selezione delle note David Gilmour. Per il fatto di essere dannatamente metal in un'epoca in cui non esistevano chitarristi di quel tipo, Ritchie Blackmore. Poi naturalmente gli AC/DC con Angus Young e gli UFO con Michael Schenker. Infine i Queens Reich, di ritorno in Italia per un unico concerto in programma il prossimo 10 dicembre al New Age di Roncade, in provincia di Treviso, con gli Embassy in apertura. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse, o direttamente in cassa, previa disponibilità, la sera dell'evento.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 10 luglio 1962, nasce Ronnie James Dio, cantante statunitense, frontman degli Elf, dei Rainbow, dei Black Sabbath, dei Dio e degli Heaven and Hell, scomparso nel 2010.
3: 1965,
2: i Rolling Stones raggiungono per la prima volta la numero uno nelle classifiche d'oltreoceano con il brano I Can Get No Satisfaction.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Malrumore.
4: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Ippi purra, it's Friday, I'm in love or I'm in come vi pare a voi, come vi trovo alle 18:08 minuti di questo venerdì 10 luglio, finalmente venerdì, finalmente l'ultimo malrumore della settimana. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers, come andiamo? Siete stati fino adesso in compagnia dei ragazzi di Antipop, quindi direi molto bene. Approfittate di questi primi momenti di assestamento per andare a fare un giro sul sito radiorock.it e recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato in questo bel pomeriggio qui a Radio Rock. Inizia Malrumore, tre ore in mia compagnia Paolonia Zumo, con me tra poco anche Sandro Canori e tutte e tutti voi. Sarà un gran finale di questa calda, caldissima settimana, ma iniziamo anche noi con la musica. Sicuramente il consiglio del 1978 da parte dei Ramones sarebbe ideale da seguire con queste temperature.
5: Radio

Veramente molto interessante quest'altro estratto, anticipazione per gli Interpol tra le novità targate Radio Rock. Prima novità di questo Malumore del venerdì, Iron City. Subito prima invece ad aprire queste tre ore insieme, i Ramones. Ma cosa sarebbe Malumore senza questa melodia che questa mattina ho cantato proprio appena sveglia? Mi chiedo, forse è così anche per voi? Si è insinuata anche nel vostro di cervello?

tiratevi indietro se anche voi siete stati vittima di questo malrumore, e quindi questo motivetto inizia a cercarvi nei momenti più pacifici della giornata. Fatevi avanti al 38.

0: rilassato, rilassato e con il suo Carcadè ben arrivato, sudato.
1: Poi Carcadè Sandro, perché faremo con bidet, davvero, seriamente.
0: Sì, esatto.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock. Chat 6600, questo è più o meno, credo, ma rumore sembra.
0: I punti di riferimento sono tutti qua.
2: È un'icona, una vera gloria.
1: Non ci posso credere.
2: Secoli fedeli.
0: Senti Sandro, io mi sono svegliata cantando questa canzone, quindi vittima di me stessa.
1: Però,
0: e quindi sto chiedendo, magari nel frattempo è successo anche a loro, visto che gliel'ho force fed, tipo waterboarding. Con il bidet. Beh, senti l'intensità.
2: Rilassato, bevo un Carcadè.
1: Ma non la cantare.
2: Le mie parti sorinate, pulite a fondo, spolverate.
1: Cioè, almeno hai dato un po' di contesto, perché se qualcuno si collega oggi, dopo magari una settimana, è tutto un po' strano, capito?
0: Beh, pazienza, pazienza, Sandro.
1: Cioè, che... si ricordava le schitarrate, gli Slayer, i Motorhead, i Mumford & Sons.
0: No, no, no. Potremmo però fare di più, Sandro, perché in realtà il vero desiderio, ancora più mistico secondo me, che avevo del modo in cui iniziare questo marrumore di Ada trovando delle giuste parole da mettere in mezzo. Tra l'altro, guarda, è proprio anche queste sono delle direzioni, va bene. Io per qualche strano motivo oggi la mia mente è andata qua.
1: Io non lo so se è meglio o
0: peggio. L'abbiamo rimossa,
1: tu forse, la storia del mondo no. Cosa? Allora, io guarda, non pensavo di dover arrivare mai a questo punto, ma chiedo scusa.
0: Anche già ieri hai cantato Coes e non mi hai chiesto scusa.
1: Chiedo scusa agli ascoltatori di Radio Rock. E no, è tutto a posto, è solo estate, fa caldo per tutti. Se state in giro in macchina sapete benissimo quanto il caldo influisce sui cervelli di tutti e quanto possa cambiare tutto questo anche un palinsesto e una radio. Ora, non vi faremo mancare le schitarrate, chiaramente. Stiamo solo dando tempo a Paolonia di continuare a ballare per gli altri due minuti e poi torniamo a Satana e a quelle cose che vi piacciono tanto.
0: Avendo tu, senti che voce suadente che aveva questo, senti. Senti, bellissimo. Cioè, comunque, una versione metal di questa canzone sarebbe meritevole.
1: Vabbè, pare che non esiste.
0: No, cercato. Volevo pulirmi la coscienza ascoltando la canzone. Volevo il mio guilty pleasure, ma volevo farlo adatto al pubblico di Radio Rock. Ma non l'ho trovato, e quindi.
1: Tra l'altro, l'ultimo messaggio alle 6:05.
0: Esatto.
1: Complimenti per la musica che mettete e che avete messo.
0: E che però non ha detto che metterete, perché. Però potrei fare anche meglio. Meglio.
1: Ho chiesto altro.

0: loro, i padroni delle nostre estati. Ma
1: delle 90. Vostre! Io esatto. Non so nemmeno mai sentita questa canzone.
0: Sono i Venga Boys, Sandro. Sono i Venga, Boys.
1: Ah, ok, sì, l'ho sentita. Dovevamo arrivare a questa cosa qua che non saprei come chiamare. Me la senti chiamarla di tornello.
0: Si sposa anche col tema di quella puntata che volevamo fare. Le canzoni popopò.
1: Ah, certo.
0: Quale più popopò di quelle? Questa è tra le popopò. Anch'io vi chiedo scusa, però penso anche che dopo tanti anni a vostro servizio, ogni tanto io possa godermi dei momenti di deliziosa.

0: mi corricerete.
1: Vabbè, potremmo continuare così per tantissimo tempo, è evidente. Un saluto anche a chi ci segue attraverso le potenti telecamere di questo studio, quindi su Twitch, sulla Radio Rock TV, su dei canali in alcune province, eccetera, eccetera. A proposito di caldo, macchina, traffico, Sandro, dove eri? Per strada a litigare?
0: Sì, no, ero per strada e basta. Qui c'è a litigare, e quando, vabbè, non voglio attaccare i poni perché già abbiamo, dopo ne parliamo, dai.
1: Va bene, non ho capito di cosa.
0: No, che macchina,
1: eccetera. A proposito di caldo, macchina, traffico, Sandro, dove eri? Per strada a litigare?
0: Sì, no, ero per strada e basta. Qui c'è a litigare, e quando, vabbè, non voglio attaccare i poni perché già abbiamo, dopo ne parliamo, dai.
1: Va bene, non ho capito di cosa.
0: No, che macchina a litigare, non è come dire, che ne so,
1: nel, no.

Bosco di Malrumore, che però adesso si tinge. Guarda, il livello di coattaggine tra i Venga Boys e i Coin di Got the Life è lo stesso, cioè se voi sembra di stare ascoltando qualcosa di diverso è perché non avete veramente capito come usare le orecchie in connessione con il cervello e in connessione con il cuore.

0: Not Life, loro sono i Korn, anche questa una discreta tresciata, chiaramente anch'essa fine anni 90, perché il periodo era quello. Non importava che musica suonassi, se era un po' più pop, se era un po' più metal, se era new metal, comunque era una tresciata. Per rispondere anche a chi giustamente, rispetto all'apertura di questo malrumore, chiede: ma che è sta tresciata? Scegli quale. Quale tresciata? Abbiamo messo solo tresciate, la canzone sul bidet, i Venga Boys, Up and Down. E a proposito di Up and Down, salutiamo Frank che dice: Leo Moracchioli sta già pensando a una metal cover di quella canzone, sarebbe bello se io potessi evocare lo spirito delle mie cover preferite. Ricordiamoci che sto ancora aspettando la cover di Beyoncé, di come si chiama quella canzone lì, non mi ricordo.
1: Ma a proposito di Beyoncé, hai visto che è successo?
0: No, che è successo?
1: Che il re dell'Uganda, l'hai visto che è successo?
0: Cosa fa? No, fantastico, io casualmente dico Beyoncé e abbiamo un argomento che riguarda Beyoncé.
1: Che praticamente il re, credo, il re, ma adesso non voglio dare notizie che possono
0: un personaggio importante dell'Uganda.
1: Ugandan Army Chief.
0: Capo dell'arma.
1: Che però molto spesso in questi stati
0: è anche chi comanda su tutto, pensa.
1: Ha praticamente rivendicato Beyoncé.
0: Beyoncé è mia.
1: Cioè,
0: Beyoncé canta a casa mia e Beyoncé è mia.
1: Ha detto: devo sposare Beyoncé, Jay-Z, fatti da parte, perché tu non hai una specie di vacca che non che
0: l'allevamento.

0: Di mucche di ieri,
1: c'è una specie di vacca pregiata, a quanto ho capito, una sorta di Kobe dell'Uganda.
0: Ah, ok.
1: E quindi lui ha detto oggi: sì, tu spostati, che tu non ce l'hai un gregge.
0: Questa vacca.
1: Un gregge di queste vacche, capito?
0: Ah, quindi lui non solo ce n'è una.
1: Fatti
0: ce
1: da parte e dammi la mano di Beyoncé.
0: Ok, an eye for an eye, vabbè, lasciamo perdere. Io, come guilty pleasure, Candido, party.
1: Il figlio del
0: anthem.
1: Re, mi correggono, scusate.
0: Il figlio del re, pensa. Salutiamo Claudia che dice: grazie per questa canzone e vi garantisco che era nel mezzo delle porcherie. Sto tornando alle Terme di Tivoli, che chissà sia una bella esperienza tornare con la mente alle Terme di Tivoli. Sto tornando indietro di 20 anni. Claudia, non ci pensare, non sono veramente passati 20 anni. Come si permettono i miei corn? No, dottoressa, stia calma, non si preoccupi, i corn vanno sempre bene. Buonasera Radio Rock, per un attimo ho creduto foste diventati il radio ufficiale di qualche Luna Park, ma tutto sommato
1: forza, cioè, è un po' il mio sogno che poi non ho mai realizzato.
0: Ma in realtà Sandro sta guardando al suo futuro, ma non possiamo fare spoiler.
1: Oh, un sogno
0: nel cassetto.
1: Oh,
0: forse me ne parliamo più tardi. A proposito di schitarrate,

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: periodo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock.

0: AutoEquip. You are listening to
1: Malrumore on Radio Rock. 18:36 in questo momento, venerdì 10 luglio, ultimo Malrumore della settimana, e siamo qui per portarvi in un'altra dimensione. Radio

0: sempre più bella e sempre più inquietante ad ogni ascolto la novità firmata dai Pineapple Thief, Hold the Ashes. È veramente un peccato che nel pomeriggio di Radio Rock, mentre Sandro Canori giocava a pallatenda, che stavi facendo?
1: No, stavo buttando la lattina e mi è scivolata dalle mani.
0: Non sei più un Sandro Canori di una volta, pensa. È un peccato, dicevo, che sì bella musica debba rovinare la porcheria che io sto provando a portare avanti quest'oggi.
1: Mi ammazzo.
0: Porcheria che sta diventando molto peggiore. Voi non avete idea del modo in cui il caos arriva e ci fa sì, Paolonia. Non si sa perché sei sulla strada del bidet, ma è la strada giusta. Comunque non è colpa mia, procediamo con ordine. C'è chi dice, Pau, ma oggi hai sbagliato pasticchette. Potrebbe essere.
1: No, non è colpa tua finché subisci, ma quando diventa una scelta potrebbe essere colpa tua.
0: Condivido le emozioni degli altri, sono un filtro, nulla più. Buon pomeriggio, sentiamo un po' qua.
2: Buon pomeriggio. Ma allora se provocate solo che pensavo a quanto è inutile farne ticchiare, credere di stare bene quando è inverno, te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che sto grande.
1: Ne ricordi
2: così che... a buffo
0: mancava un pezzo,
1: però
0: peccato.
1: Però cioè me la stai paragonando alle canzoni sul bidet per caso fatte
0: no
1: con
0: perché
1: l'intelligenza artificiale.
0: Forse cosa... beh, potrebbe essere buonasera anche a Bob. Poi c'è chi dice questo è il male. Il male è lui oggi. Il male è Gianmarco, perché da una parte dice facciamo una puntata solo con le canzoni coatte di Korn e Manson. Ah no, già è mal rumore, quindi no, è già implicito. Ma dice Pau, della canzone del bidet però a me piace più la prima versione che hai messo ieri, quella delle abitazioni in Francia, la metti? Allora attenzione, uno, ieri è stata l'unica puntata delle ultime due settimane di Mal Rumore in cui io non ho messo appositamente canzoni sul bidet.
1: Tu sei sicura di questa cosa?
0: 100%. Forse l'ho messa sul finale quando tu non c'eri, ma se l'ho messa era sempre cavalcioni sul bidet, quindi... ho iniziato a cercare, ma che canzoni ho messo, che canzoni non ho messo, di che cosa stavamo parlando prima del break. Sandro è morto, credo. Sandro, il bidet lo ha emozionato come mai prima nella sua vita. Non fare così. Di che cosa parlavamo?
1: Non so come spiegarlo, già non lo spiego.
0: Non
1: dai.
0: Me lo so spiegare. Che io. Cosa? Che stai smocciolando?
1: Sono un po' raffreddato, mi è uscito un caccolone, sono dovuto correre in una parte. Vabbè. Ho detto che non era interessante.
0: E poi hai fatto anche qui.
1: Dicevi.
0: Tutto da di che stavamo parlando? Delle vacche
1: prima?
0: Dell'Uganda. Dell'Uganda perché?
1: Perché il figlio a questo punto del re che abbiamo
0: figlio
1: scoperto.
0: Figlio di chi è patrio ormai.
1: Army Chief, quindi in generale dell'esercito, perché figlio del re dell'Uganda, ha chiesto la mano di Beyoncé. Basta, tutta là la notizia, perché lui è più figo.
0: E il caos dove
1: le vacche belle.
0: E che cosa succede? Dove, che cosa trovo io per colpa di Gianmarco che mi chiede canzoni sul bidet che io non mi ricordo?
1: È colpa di Gianmarco.
0: È colpa di Gianmarco perché io trovo questo. La poesia, tutto torna. Senti, senti.
1: No, secondo me
0: io non ce la faccio, è tutto perfetto, è tutto un cerchio compiuto.
1: Ciao, queste canzoni di Suno.
0: Non è di Suno, è lui, lo vedi? È lui.

0: cercando di non sprecare il nostro tempo, cercando di fare le cose che ci piacciono. Siamo le persone che amiamo.
1: Come Beyoncé, ehi, faccio un beat. Come Beyoncé, come Beyoncé, come Beyoncé, come Beyoncé, come Beyoncé, come Beyoncé, ehi.
0: Abbiamo finito, abbiamo dato questo.
2: Peccato, secondo me la canzone dell'estate ufficialmente. Ride persino lui di se stesso, ma cosa hai detto? Siamo solo di passaggio?
0: Cioè, sì, ho detto.
2: Sandro Canori, All This Pain is an Illusion. Sempre più spesso e volontariamente citi i Tool. E quindi oggi sono io che metto canzoni brutte, semi definibili trap. E tu che ci ispiri il primo Maynard quotidiano. Loro sono i Tool. Questa è Parabola.

0: seconda coda di Parabola, nonostante aver appena capito fino in fondo al nostro midollo che tutto questo dolore è solo un'illusione, questo tono così grave, così distorto, distonico è l'umore di Sandro Canori in faccia a tante tante cover di bidet, canzoni sul bidet, parodie del bidet. Ah, che bellezza! I vostri messaggi che dicono: una cosa fatemela dire, una cosa seria in mezzo a tutto questo. Ascolto Radio Rock da una vita e ultimamente, solo per voi, dopo una giornata di merda, c'è bisogno di menare come un fabbro e di leggerezza. Leggerezza, siete Grazie. Il mix perfetto. Capito? Lui è qui con noi, per noi
1: sì,
0: e noi per lui.
1: Noi. Qui con noi.
0: Ed è la stessa persona che dice: no, ma io la canzone che volevo del bidet, quindi poi ditemi che non è colpa sua. Bravo, bello, carino, ma era questa qui.

0: la canzone di Gardaland.
1: Vero, ma abbiamo, noi siamo un parco giochi. Oh. Tra l'altro, se vedi la mia descrizione, la mia bio Instagram, come si dice, hai visto che puoi mettere il tuo logo di professione,
0: sì.
1: Puoi dire che ruolo, se sei un creator, se sei un medico, se sei io, ho messo parco giochi, quindi tutto torna.
2: Dignità.
1: Quale dignità?
2: In Inghilterra solo carte vie.
1: Ma a proposito di fare un giro per il mondo, sempre in compagnia di Beyoncé, siamo finiti in Africa. No?
0: Perché?
1: Perché le vacche del non era in uno
0: sì,
1: stato
0: in Uganda.
1: Africano. Uganda, insomma, mi pare, è vero che la geografia non l'ho studiata, ma ad occhio e croce l'Uganda ha la posizione in Africa. Poi dove in Africa? No, però tendenzialmente no, ok. Ma sempre in Africa finiamo attraverso il bidet, perché Spaceman Africa The Musical, quindi no, un artista, un concetto, una narrazione incredibile.
0: Non capisco, vabbè.
1: Lui è in realtà australiano, quindi perché Spaceman Africa The Musical, non lo so, e fa questa canzone che si chiama proprio The Bidet Song, e oltre ad essere in realtà pure abbastanza carina, è proprio, mi piace andare in giro per il mondo, scoprire nuovi posti, scoprire nuovi piatti, testare il bagno nella mia camera d'hotel, e in Asia per la prima volta sono seduto su un bidet. E questa cosa è così incredibile che gli fa scrivere una canzone. E questa canzone, oh, secondo me,

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a Acquasmart SRL.
6: 814 10 13 Acquasmart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acquasmart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzata per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Goal! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Nel pomeriggio c'è Malrumore che entra nella sua seconda ora. Adesso le 19.04 minuti di questo venerdì 10 luglio. Sandro Canori, Paolonia Zumo con voi, un programma che è una dinamite.
0: Radio Rock, back in time.

0: Fat Boy che descrive lo stato d'animo di Sandro Canori, sick of it. Piuttosto stufo. Sei stufo, eh? Sei stufo dei bidet, ma non sei l'unico. Ed in più lo fate voi. Io non volevo.
1: Mi sento come il dottor Frankenstein.
0: Perché?
1: Perché ho creato il mostro.
0: Hai creato il mostro, è
2: vero. Quest'ultima canzone sul bidet non aveva nessun diritto di essere così orecchiabile.
0: È vero, nessuno proprio. Ma sono così carine tutte quanti. Guarda, giuro l'ultima. Tra l'altro questa è una, come potremmo chiamarla? Come si chiama? Una suite, Sandro. È una suite di jazz, di improvvisazione, in realtà suonata da persone vere. L'unica cosa che sappiamo dalla descrizione è che alla batteria c'è il grande Peppino. Poi si sentono un sacco di cose e proviamo.
3: Beppe, se l'idraulico non c'è, che dovevo fare? Ho
4: curato il bidet.
3: Ma vedi, ha detto anche Peppe, ho curato il bidet.

0: girato il bidet. Detto questo, Sandro, come stai? Iniziamo a tutti gli effetti questo programma, anche se è passata già più di un'ora da quando siamo insieme.
1: Sì.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Dopo, non mi pare, il tuo corpo continua a fare cose strane.
1: Ho bevuto troppa Coca-Cola. Non lo potevo dire.
0: No, beh, non è il problema, è.
1: Che?
0: Certo, a sto punto, diciamo Netflix.
1: Vabbè, non era proprio Coca-Cola, però.
2: E chiama l'idraulico!
3: L'ho chiamato stamattina!
2: Ha detto che passava.
1: Cosa stiamo ascoltando?
0: Lo so, ma è bellissimo, no?
2: Hai visto te? Manco per niente!
0: Questi idraulici, questi maledetti idraulici.
2: È l'ora del bide.
0: Cioè, latte sui derivati.
1: Check, ma che latte sui derivati, dai, su.
0: È uguale. È il ballo dell'estate, veramente.
1: Come stava fan soundcheck e lui stava gemmando cazzate.
0: È chiaro, però hanno scelto di portare tutto attraverso il profondo simbolo del bidet.
2: Bidet, all'ora del bidet. Telegiornale.
0: Telegiornale.
2: Telegiornale.
0: Mi pare giusto.
2: Si è atturato un bidet. E il problema c'è.

0: un brano, pensa Sandro, caricato nel 2017, pensa a quanti anni è passato nell'ombra prima che Marumore lo portasse giustamente alla luce. Bene, basta. La cosa che ci stupisce invece ad entrambi, parole e musica di Francesco Savornian alla batteria Peppino. Questo è quello
1: grande
0: che abbiamo appena ascoltato. La cosa che ha stupito entrambi però è la quantità di canzoni che ci sono effettivamente.
1: Sì, sì.
0: Cioè, secondo me altro che massoneria, qua c'è un simbolismo molto più alto.
1: Mi sembrava un visionario, invece no.
0: E invece vedi?
1: Sono solo accodato.
0: Esatto, perché poi ricordiamo che la colpa originale di tutto, la mela staccata dall'albero e posata qui su un Marrumore porta verso di noi, è proprio a causa di Sandro Cannone.
1: No, io ho detto, io ho fatto una battuta,
0: tu
1: e voi
0: fatto
1: siete
0: il mistico,
1: proprio tuffati.
0: E quello facciamo, no? Cioè, quello ci tuffiamo.

0: sono i Ginzu che arrivano con la loro Snow White. Era stata tra le nostre novità. Bello sapere che i Ginzu siano di nuovo on tour. Perché poco tempo fa, quando insomma sono entrati tra le nostre novità, Sandro, e doveva uscire il loro ultimo album Wowa, che fondamentalmente prevedeva un ritorno dopo 17 anni, il buon cantante ha pensato bene di sfracellarsi in un incidente con la moto, quindi è stato tutto ritardato, tutto il tour e tutto quanto. Invece adesso ho visto un sacco di testimonianze dai loro concerti. Stanno suonando molto molto bene, peccato che non arrivino come al solito troppo vicino a noi. Ma Sandro, io oggi ho scoperto una cosa bellissima. Cosa? Non so se la sapevi. È una cosa seria in questo caso, perché si parla di libertà.
1: Sì, libertà. È un'avventura che non finisce mai.
0: No, nel senso, libertà è una cosa a cui teniamo molto, forse una delle principali, perché non è così scontata.
1: È anche una tesina delle medie.
0: Delle medie, sì. Esatto, però che cosa ho scoperto? Ci sono dei luoghi dove non è vietato tentare di evadere di prigione.
1: Bello,
0: lo sapevi?
1: Giusto. No.
0: E quindi però immaginavo che pensassi subito è una cosa giusta. Infatti ovviamente questa cosa si basa sul concetto che è riconosciuto come un istinto naturale dell'uomo, quello di essere libero e di evadere da un luogo di reclusione. Quindi in questi paesi che sono fondamentalmente Germania, Messico, Austria e Danimarca,
1: tutti quelli dentro i carceri
0: soprattutto, esatto, in questi paesi chi evade viene sì catturato. Insomma, quando viene ricatturato,
1: sì,
0: fondamentalmente ritorna a scontare la pena d'origine senza alcun tipo di aggravante.
1: Bello,
0: perché
1: vabbè,
0: non è
1: dico,
0: reato.
1: Vabbè, frate, ci hai provato.
0: No, esatto, è nella natura. È come, perché viene riconosciuta nella natura umana.
1: Ho tutta un'idea mia delle carceri e di quant'altro, nemmeno un'idea così originale. Penso che tante persone
0: insomma
1: la condividano con me.
0: Esatto.
1: E su tanti punti di vista, sulla rieducazione e quant'altro. E il fatto di dover valutare certe cose, tipo il tenore di vita, non è che perché hai pagato, allora devi vivere come una blatta. No, ci sono tante cose,
0: certo,
1: di cui parlare. Però io ragiono da Sandro. Se dovessi ragionare da Stato, non ha nessun senso che se tu provi a scappare e io ti riacchiappo, dico vabbè dai, è andata così, dai, la prossima volta è tutto a posto. Non è tutto a posto.
0: Beh, io la vedo come una cosa un po' più strutturata. Cioè, intanto devo essere
1: se
0: sicuro del
1: Stato,
0: mio sistema,
1: ripeto,
0: carcerario, no? Devo sapere, cioè, se il mio sistema è efficace e funziona bene, gli inmates, come si chiamano inmates in italiano? I carcerati non potranno evadere, ok? Quindi se io funziono bene, il problema non si pone. Ma c'è questa forma di riconoscimento dell'essere umano, tantissime cose imposte a livello politico, a livello sociale, a livello locale e mondiale non prendono in considerazione la vera forma dell'essere umano.
1: Non è un discorso che può fare lo Stato.
0: Secondo
1: cioè
0: me
1: è un discorso che utopisticamente dovrebbe fare lo Stato. Ma capisci quanto è grosso sto dibattito?
0: Ho capito, però capisci,
1: cioè, vuol dire che
0: se
1: tutti gli stati del mondo dovrebbero essere basati totalmente su un altro su altri principi.
0: È quello
1: e
0: che
1: a
0: vorrei.
1: Quel punto uno può fare quel tipo di valutazione. Finché il sistema è questo e gli stati si basano su quei principi là, è assurdo che se uno scappa e tu lo riprendi è tutto a posto.
0: Ma la Danimarca tra l'altro non era quel posto dove le carceri erano perfette, bellissime?
1: Sì, vabbè,
0: perché sono anche stranita dai differenti paesi, perché Germania, Danimarca, Messico e Austria, tre che danno l'idea di carceri super organizzati, fatti bene,
1: questo
0: forse anche comodi. E uno che chiaramente ci dà un'idea iniziale già subito un po' più caotica, visto che poi esiste Germania, Danimarca, Messico e Austria, tre che danno l'idea di carceri super organizzati, fatti bene,
1: questo
0: forse anche comodi. E uno che chiaramente ci dà un'idea iniziale già subito un po' più caotica, visto che poi, no? Lo stereotipo.
1: No, ma io ne faccio pure un discorso di

0: meno ci penserai a scappare.
1: C'è da dire che qui si parla che non aumenta la pena. Chissà se magari non ti tolgo. Cioè comunque,
0: beh, immagino che se provi a scappare nel mentre ammazzi qualcuno.
1: No, no,
0: forse
1: quello
0: in quel
1: sì.
0: Caso,
1: è che non è illegale farlo, perché è nell'istinto naturale dell'uomo. Però magari torni e non ti danno i lussi e i comfort
0: uno
1: di prima.
0: Malvagio, dice, fa parte dell'istinto dell'uomo ammazzare le altre persone.
1: No, perché lì.
0: E allora nemmeno ammazzare le persone.
1: Perché lì la legge del posto dice che ammazzare è illegale. Ciò che è reato, ciò che non lo è, non lo è. Non lo so, è un interessante dibattito,
0: no,
1: secondo me. Mi piace, io voglio un mondo.
0: Ma sono le carceri che sono contro natura, allora semmai, cioè, a monte forse.
1: Esatto, in qualche modo la possiamo girare anche in questo senso.
0: Però nel momento in cui lo Stato decide di affidarsi al sistema carcerario, non esiste che se te scappi e io te riprendo, non te do una punizione per questo.
1: Però se
0: da
1: voglio,
0: Stato, ripeto.
1: Da Stato, se voglio un sistema carceri funzionanti e voglio scegliere che quella.
0: Senti, non possiamo passare dai bidet alla filosofia, non ce la faccio a switchare il cervello così, non ce la faccio.
1: Piano piano e con piacere. Per piacere e con piacere soprattutto. Slow but steady, thank you. Arrivano i Depeche Mode a proposito di piacere. Questo è Soothe My Soul.

0: Soothe My Soul and That's Canzoni on BJ's. Invece parlavamo della libertà di evadere dalle prigioni
1: che non finisce mai.
0: C'è Isabella che dice: Canori, uno di noi. Per una volta, Canori, sono con te, perché è un bravo ragazzo e nessuno lo può negare. Insomma, secondo me in giro persone che lo negano ci possono essere,
1: pieno.
0: Ma forse è perché non capiscono.
1: Pieno.
0: C'è chi dice:
1: Sbaglio i modi.
0: Se poi dalle prigioni escono con le idee di Alemanno, meglio che si butti la chiave, visto che con chi si è alleato. No,
1: non ho detto niente, no. Però quello, cioè, diciamo che la pasta per allearsi con quell'altra persona lì c'era già anche da prima,
0: esatto.
1: Che croce.
0: Ti sei ritrovato, come dire, stupito, caro il nostro amico Alberto. Hai fatto, guarda.
1: No, però lui intende, in effetti, se ti deve riabilitare,
0: sì,
1: in
0: ma
1: quel
0: poi
1: caso.
0: Lui non mica è scappato, purtroppo. Anzi, era meglio se fosse. Vabbè, lasciamo perdere, continuiamo dopo il break, a cui arriviamo con questo bellissimo Paradiso.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
1: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corviale e Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorsa essenziale. Info su comune.roma.it.
2: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
14: Always the best music.
15: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.
16: Imprese italiane.
13: Questo è Malrumore.
1: Nel mezzo del cammin di nostro Malrumore ci ritrovammo a bruciare in compagnia dei Deep Purple.

0: giù le mani da me, amante gelosa. Così cantano i Rolling Stones, ma io dico alla loro età. Alla loro età ancora con questi problemi.
1: Stai citando di nuovo Tiziano Ferro?
0: No, alla loro età, non alla mia età. Vabbè, comunque.
1: Quella è una citazione, non nella stessa canzone.
0: Esatto, è un riferimento vago. Potrebbe essere che Tiziano Ferro, come spesso succede, è onnipresente dentro Ma Rumore. Questo programma in cui vi stiamo parlando della possibilità in alcuni stati di non essere in alcun modo puniti se si prova o si evade di prigione. Oh. In sé, appunto, non costituisce un reato aggiuntivo rispetto a quelli che ti hanno già portato in galera, proprio perché il desiderio di libertà viene considerato un istinto umano fondamentale. Direi un diritto, il diritto all'evasione.
1: Quindi però allora, secondo questo, cioè, beh, va bene che uno Stato possa partire da questo principio, però allora pure se io rubo per mangiare, allora non ci vado nemmeno in galera, perché mangiare è un istinto primario delle persone.
0: Rubare no, è l'azione, però, è l'azione specifica, evadere è l'azione e il sentimento. Mangiare, rubare per mangiare sono due azioni diverse.
1: Aspettami, perché se qui vogliamo andare su questo terreno, io ti ci vengo, ma poi non conviene a nessuno. Perché tu, per comprare il cibo, hai bisogno dei soldi. E i soldi non sono una cosa naturale, è una convenzione che abbiamo deciso noi.
0: Certo,
1: quindi se io rubo per mangiare, è lo stesso principio di diritto di scappare.
0: Bisognerebbe cercare se ci sono paesi in cui rubare per mangiare è un attenuante.
1: Ti ripeto, per me possiamo tenerlo come principio di base, gli istinti naturali primari delle persone, e quindi in un sistema basato sui soldi, che so, una convenzione artificiale, vuol dire che allora quello stesso Stato dovrebbe giustificare quasi tutto.
0: Certo,
1: quasi
0: sì,
1: tutto,
0: alla fine sì.
1: Perché io non c'ho i soldi per comprare la casa, e quindi a me mi spetta, infatti diritto alla casa è un'altra cosa a cui tengo molto, è un'altra battaglia che però sempre qua diventa una
0: complesso,
1: parte noiosa. Però vedi come a me va bene che lo Stato accolga questo principio di cosa naturale dell'uomo, però poi alla fine poi diventa un problema.
0: Sì, diciamo che io, naif come sono, mi piace soffermarmi su quanto mi sembri poetica questa cosa in un luogo, in un contesto che di poetico non ha veramente nulla, perché stiamo parlando del male che affronta il male per detenere il male circondato dal male, ok? Una struttura che in ogni sua forma crea dei problemi, però ci sono dei limiti legali dell'evasione legale, per l'appunto, cioè non è che, ok, l'atto di fuggire di per sé non è, come dicevo, punito con una nuova pena, ma ci sono tipo delle regole, delle cose che devi fare o non fare per non essere poi aggravato nella tua pena. Allora, tra poco ve le racconto.
1: Quindi è come se prima di ammazzarti ti sfido a duello e poi ti uccido, non era reato perché ti avevo sfidato a duello.
0: Qualcosa del genere. Okay. Ci sono delle cose, tra poco ve le racconto. A proposito di Rolling Stones e Jealous Lover, ieri abbiamo ascoltato i Social Distortion con la loro Dear Lover, e questa volta invece facciamo una sorta di doppietta, perché la versione originale di questa Under My Thumb è proprio dei Rolling Stones. Tra l'altro descrive proprio l'altra parte della medaglia, quindi lì c'è nella prima canzone abbiamo la vittima, no? Di un amante troppo gelosa. In questo caso parliamo di un amante possessivo, altamente tossico, ma in quegli anni si poteva fare. E poi soprattutto quanto è bella la versione dei Social Distortion.

0: canzone Social Distortion. E a proposito, insomma, di galeotti, di clima da prigione, rimaniamo più o meno lì. 3899 106 e 600. Ci sono anche le vostre opinioni in merito alla questione.
1: Vai, vai.
2: Ma io non penso che rubare sia una cosa che si può accostare al diritto, alla voglia di libertà, perché
3: che vuol dire rubare?
2: Essere liberi teoricamente rubare. Non fai male a nessuno. Se tu rubi per mangiare, stai facendo un danno a qualcuno.
3: E perché non hai soldi per comprare da mangiare?
2: È una cosa fondamentale, però praticamente stai causando un danno a qualcuno. Vabbè, se non parlare dell'entità.
3: Ma perché io sono ricco e lui è povero? Perché io non ho i soldi per mangiare? Cosa sono i soldi?
2: Potrei essere d'accordo sul fatto che la libertà e voler essere liberi non sia una cosa che ti debba penalizzare.
3: E allora,
2: se poi fai del male a qualcuno, spacchi qualcosa quando evadi, allora lì devi pagare.
0: Esatto.
3: Ma sei dentro alla voliera. Noi stiamo ragionando da fuori la voliera. No, perché vabbè, dentro la voliera è giusto, però se vogliamo aprire ancora di più la lente, a parte definisci rubare, che vuol dire? Cioè i soldi non esistono in natura. Allora io non ho i soldi per comprare da mangiare, quindi il mio istinto naturale, visto che l'unico modo per trovare il cibo è rubarlo, se no muoio di fame, io sono legittimato in quanto bene primario naturale a rubare da mangiare, secondo sempre quella linea di principio. Faccio danno a qualcun altro? Certo che sì, e allora lì mi subentra di nuovo quella che dovrebbe essere l'indole naturale dell'uomo, animale sociale, e quindi non dovrebbe esistere rubare, perché se io non ho i soldi per comprare da mangiare e tu hai il cibo, tu dai il cibo a me che non ho i soldi per comprarlo. Se proprio volevo allargare ancora di più, non so dove
0: ma
3: possiamo
0: infatti,
3: arrivare.
0: Ma infatti in questo caso ti dico che pur non essendoci paesi,
3: cioè, ovvio che nel sistema è come dice l'ascoltatore,
0: certo.
3: Però quasi sta a ragionare fuori, perché questo stato con quella riflessione ci ha portato fuori.
0: Però vi stupirò. E ora, non vuole essere in alcun modo un'istigazione al furto di cibo, ci mancherebbe, ma sebbene non esistano stati in cui proprio il furto di cibo sia legalizzato, ovviamente, molte nazioni non lo puniscono penalmente se commesso per estrema necessità di sopravvivenza. Quindi ci sono vari sistemi giuridici in cui il fatto resta di per sé un illecito, in teoria astratta. Poi nel caso specifico la persona viene assolta o non perseguita grazie all'applicazione di specifici principi. Il primo tra tutti i paesi che ha fatto esempio di questa cosa, indovina, è proprio l'Italia. Noi non ce lo ricordiamo perché le cose succede un po' di tutto, però la Corte di Cassazione, con la storica sentenza Ostriakov del 2016, ha stabilito che non costituisce reato rubare piccolissime quantità di cibo per far fronte a una furente e immediata esigenza di alimentarsi.
3: Allora io vi propongo questa soluzione anche in linea con gli ultimi messaggi arrivati. Allora tu a monte decidi se accettare il sistema soldi o non accettare il sistema soldi.
0: Esatto.
3: Se io accetto il sistema soldi, allora vale tutto quello che dice l'ascoltatore, rubare un danno per l'altro e tutto, è perché tu hai accettato il sistema soldi. Se io non accetto il sistema soldi, tu mi dai un appezzamento di terreno, delle vacche, in modo tale come il re dell'Uganda, una casetta piccolina in Canada, e allora poi dopo io lì faccio altre scelte e altre cose.
0: Richiederei anche dei fiorellini di lilla, sì,
3: a monte,
0: però,
3: decidi a monte.
0: Comunque anche in questo caso quello della
3: se io non voglio accettare i soldi, coltivo i broccoli
0: e via. In questo caso della Corte di Cassazione italiana, comunque le condizioni sono molto rigide, il pericolo di vita per fame deve essere attuale e imminente, la quantità di cibo sottratta deve essere minimale e strettamente necessaria per la sopravvivenza immediata e non devono esserci alternative d'aiuto concrete e tempestive a disposizione. Altri esempi di paesi dove appunto non è stato reato rubare del cibo sono Francia, Spagna e Germania. Ma tra poco effettivamente fa anche rima, però tra poco vi dico invece quelle che sono le condizioni legali per poter evadere di prigione. Sono ottimi consigli: rubate il cibo ma poco, e se volete scappare di prigione vi spiego come farlo, vi dico in che modo, insomma, anche se l'atto di fuggire non è punito con una pena, i modi in cui il detenuto deve comportarsi nel momento della fuga per effettivamente avere questo bonus. Però se rimane poetico il concetto che il desiderio di evasione e libertà è riconosciuto come naturale e istintivo nell'essere umano. Intanto Millencolin, Penguins and Polar Bears. Ah, stai andando via, sono già le 8. Ciao Sandro.
3: Ciao.
0: Non capivo perché ti fossi levato le cuffie, perché te ne stai andando. Pensa quanto vola il tempo quando ci si diverte. Vabbè, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì.
3: Yes.
0: Grazie di tutto e arrivederci. Io rimango qui ancora fino alle 9, ovviamente, mi raccomando.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
3: E usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
9: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
4: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
10: AutoEquip.
11: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
12: Meno male che in questo Malrumore stiamo facendo un approfondimento su cosa succede quando evadi di prigione in vari paesi, perché io per colpa del prossimo brano finirò in prigione, quindi sarà buono imparare poi ad evadere come si deve.
11: Radio Rock, back in time.

E su questa musica allegra, questa non vuole essere assolutamente una polemica, sicuramente non nei confronti dei signori Yard Act, questa loro New Beginnings, mi piace molto. Bella novità da votare sul sito radiorock.it, ma siamo a Leeds e il suono è questo, quello che definiremo Britpop. E quindi se come classico di Radio Rock io Clocks e Coldplay e come novità ben apprezzata ho questa dei Yard Act, io ritorno a dire che dobbiamo istituire, si dice? Comunque, dobbiamo mettere dentro questa regia anche lui.

Mi dite questo brano che cosa da invidiare ai migliori, ma soprattutto ai peggiori brani presenti nella regia di Radio Rock. C'è tutto, c'è la cattiveria, c'è il rock, c'è tutta la banda che suona dal vivo. C'è questa cattiveria celata dietro a un sorriso con la voce roca. È proprio così. Quindi firma anche tu la petizione per inserire almeno alcune delle canzoni presenti nei primi due album di Robbie Williams all'interno della regia di Radio Rock. Perché sì, sì, questo era Robbie Williams con Ego a Go Go, una canzone anche molto vecchia, tanto che se qualcuno avesse acceso la radio in questo momento magari non si sarebbe neanche chiesto che cos'è, semplicemente Paolonia che propone una delle sue canzoni rock. Quindi, Chaos, tu dici Coldplay e io non ho mai paura di risponderti, te lo dico. Così come oggi sto imparando che se vivo in dei paesi come la Germania, l'Austria, la Danimarca e il Messico, posso anche non avere paura di evadere. Ve l'abbiamo detto nelle prime ore di questo programma. In questi luoghi il desiderio di libertà dell'uomo viene considerato un istinto umano fondamentale, quindi se vieni riacchiappato ovviamente non viene aggravata la tua pena. Ma quali sono questi limiti legali dell'evasione? Cioè, abbiamo detto, l'atto di fuggire non è punito con una nuova pena, però il detenuto che cosa fa? Deve fare attenzione. Cosa viene sanzionato? Intanto danni alle strutture, quindi se tu scappi e rompi una finestra, seghi le sbarre o danneggi una recinzione, questo viene considerato danneggiamento di proprietà statale, quindi è la tua pena di origine. Non verrà aggiunto tempo per l'evasione in sé, ma per quello che hai rotto nell'evasione o per evadere. Violenza o minacce, quindi se si aggrediscono le guardie carcerarie o se si minacciano persone del personale in generale, comporta l'immediata incriminazione per violenza a pubblico ufficiale o lesioni. Ovviamente c'è anche il discorso della complicità, e questo è un po' più tricky. Se il detenuto riceve aiuto da qualcuno dell'esterno, amici, parenti, complici di qualunque tipo, queste persone vengono perseguite penalmente per favoreggiamento. Poi l'evaso non riceve una nuova pena per la fuga in sé, ma tu, come favoreggiante, invece sì. E infine il furto. Quindi cose un po' da film, tipo indossare la divisa del carcere fuori dall'istituto o rubare i veicoli e beni per scappare, costituisce in questo caso un ulteriore reato. E poi però ci sono comunque delle cose che succedono dopo la cattura, ok? Tra poco ve le racconto. Invece, a proposito dell'odio con il sorriso un po' così da Alastor, non so perché, nella mia mente, da quella canzone di Robbie Williams, finiamo qui dentro, in questo album dei Metallica che voi odiate e io amo. Questa è Wasting My Hate.

0: Metallica, Wasting My Hate. Quanta saggezza in questo incredibile brano, così vecchio, così brutto, ma così blueseggiante. Quante fiamme, fiamme che ispireranno anche il prossimo brano. Ma intanto, cosa succede se ti catturano in questi paesi dove la tua libertà è un diritto, il tuo desiderio di evasione non viene in alcun modo multato o considerato? Beh, una volta riacciuffato, il detenuto non riceve una condanna extra per... Cosa succede se ti catturano in questi paesi dove la tua libertà è un diritto, il tuo desiderio di evasione non viene in alcun modo multato o considerato? Beh, una volta riacciuffato, il detenuto non riceve una condanna extra per l'evasione. Cosa c'è?
1: Lasciatemi uscire.
0: Ma vattene, ma perché sei ancora qua?

Se hai provato ad evadere, arrivederci. E questo mi sembra logico. Inasprimento della sorveglianza, mica scemi, ok? Fool me once, yes, fool me twice, no? Il detenuto viene spesso quindi trasferito in un carcere di massima sicurezza, sottoposto a un regime di isolamento e controllo molto più rigido. Queste sono le cose di base, perché in sostanza la legge riconosce il principio filosofico del diritto alla libertà, ma ad un certo punto preside i confini del carcere, punendo severamente qualsiasi mezzo pratico utilizzato per scavalcarli. E quindi poi la domanda è però il paragone: come viene punita l'evasione in altri stati del mondo? E qua ci sono un po' di differenze strane tra stato e stato, caso e caso. Dicevamo, però, le fiamme sono quelle che avvolgono la casa dei ministri.

E questo l'abbiamo imparato, insomma, evadere sì in alcuni paesi, ma senza bruciare o rompere alcunché, mi raccomando, sennò poi la pena sì che si aggrava. In Italia che cosa succede? Beh, in Italia l'evasione è un delitto esplicitamente punito da un articolo tutto per sé del codice penale, e quindi la legge non fa sconti all'istinto della libertà, se ne frega del nostro istinto di libertà, e ci sono ben 3 scaglioni di pena. L'evasione semplice, quindi da 1 a 3 anni di reclusione che si aggiungono alla pena che uno già sconta, evasione con violenza o effrazione

detenzione, da 2 a 5 anni se detenuto rompe strutture, muri, sbarre o usa violenza e minacce non armate, evasione armata o di gruppo, ovviamente qui entriamo in un terreno un po' più complesso, da 3 a 6 anni se la fuga viene compiuta quindi con armi o da più persone riunite. Altri casi arrivano dagli Stati Uniti e altri stati del mondo come Regno Unito, Russia, Cina e Giappone. Vediamo se ve ne parlerò nell'ultima mezz'ora di Marrumore o se oggi riusciremo in questo fine di settimana a menare ben benino come ci piace di più. Intanto al break ci portano a Cavececio i signori Chevelle.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
4: They play the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: paese.
1: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
2: Ultimi 25 minuti di Malrumore per questo venerdì 10 luglio e per questa settimana ultimo salto indietro nel tempo per noi. Volevamo menare come Fabri, ma lo sapete, verso la fine, quando rimaniamo da soli, spesso arrivano loro. Non so spiegarvi questa cosa, sono i Creedence Clearwater Revival.

La versione, per quanto mi riguarda, migliorata di Born to Lose. Loro sono Twilight Sad con Designed to Lose. Bellissima novità targata Radio Rock, bellissimo testo. Non farò l'errore solito di tradurvelo, fatelo da soli a casa vostra mentre la votate sul sito radiorock.it. Ultimo spicchio di malumore per questa settimana prima di lasciare tutto quanto a Bring on the Night con il buon Matteo Strano. Chiaro, ma oggi è venerdì e quindi Simone Maurovic enriches the experience. Che cosa stavamo dicendo? All'inizio della trasmissione, senza alcun motivo, noi siamo finiti ad ascoltare Up and Down nelle versioni Tamar, la discoteca, Banga Boys e dintorni. E in qualche modo con i Clearance, Clear Water Revival arriviamo a qualcosa del genere, preposizioni e cose così. Up and Down the Band, hanno detto loro. Non è la prima volta che in qualche modo i Clearance, Clear Water Revival ci portano a il signor Maynard. A volte lo fanno con fiumi e quindi Pussifer, a volte lo fanno con, cosa sono, preposizioni? Direi di preposizioni, sì. By and down the river, in questo caso loro sono gli A Perfect Circle.

By and Down, A Perfect Circle, c'è chi dice: Marco, che meraviglia, vero, verissimo, una grande meraviglia. E secondo me la risposta moderna in Eat the Elephant ha Three Libras, un'altra versione, secondo me, non so, sono convinta in qualche modo, in questo brano, visto come viene descritta la persona protagonista, si parla dello stesso essere. Continuiamo ad andare giù, in questo caso lo facciamo con i 311.

Down, down, sempre più giù, così giù che giù incontriamo anche una certa Jackie. O un certo Jackie, non l'ho mai capito. Quello che è certo è che loro sono i Fontaine's DC.

devo chiedere scusa anche io in questa puntata, perché se è sembrata bella quest'ultima mezz'ora dedicata al down, up, eccetera, è la stessa cosa che ci porta qui sul finale.

to please, stop it please, Paolonia, basta. Arrivano messaggi che non posso leggere, che brutte persone che siete, al 3899 106 e 600. Senti che hai cacciato, ho cacciato le lollipop. Liar. E poi era uguale a una canzone dei Backstreet Boys, no?

0: tutto il resto è il caso di dirlo, siamo andati proprio giù su questo finale di Malrumore, ma mi perdonerete, avrete un intero weekend per farlo. Intanto, prima di salutarci, manca solo una fondamentale cosa.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Beyoncé canta e fa il bidet a casa di Asaftoni. Il figlio di mio padre dell'Uganda a volte vacche, come la mamma di Succhiappa. Il male del male che affronta il male col male funziona bene. Quello che prenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: È proprio così, Malrumore che finisce. Ci ritroviamo lunedì. Ci salutiamo con i Deftones, di cui ho voglia anche da stamattina. Vi lascio con Bring On The Night, playlist pubblicata. Grazie a tutte e tutti per un'altra incredibile bislacca settimana. Bacini e rock and roll!

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Milano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
6: Ora su Radio Rock. Bring on the... La serata di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: Cari amici, cari amiche di Radio Rock, ben trovati a tutti voi da parte di Matteo e come al solito buon venerdì sera, che ce l'abbiamo fatta anche in questa settimana. Anche oggi, come sempre, 3 ore a nostra disposizione per tenerci un po' di compagnia fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. E per iniziare la nostra playlist, stasera direi che iniziamo anche ballando un minimo. Arriva Michael Jackson.
9: Radio Rock, back in time.

canzone che non ha bisogno di grandissime presentazioni, la Beat It da parte di Michael Jackson, direi anche brano giusto da ascoltare all'inizio della nostra playlist di venerdì sera. Da qui si parte e si arriverà insieme fino a mezzanotte, come al solito. Il venerdì non sarò da solo al microfono e già nei nostri studi il buon Simone Maurovic, che inizio a salutare, lo aspettiamo intorno alle 21:30. intanto un saluto anche a Sandro e Paolonia, che hanno appena finito la loro settimana, vi aspettano lunedì con una nuova puntata di Mal Rumore, e ovviamente un saluto di cuore a tutti voi che ci state ascoltando magari in FM, magari attraverso il DAB, magari ci state guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Insomma, sapete bene che se vi va di seguire Radio Rock ci sono davvero tantissimi modi per poterlo fare, così come abbiamo a disposizione anche diverse modalità per chiacchierare durante le nostre dirette. Già detto della Radio Rock TV, lì trovate anche una comoda chat, il modo poi più veloce ed immediato è quello di mandarci un messaggio o su Telegram o su WhatsApp al 3899 106 e 600. Come al solito, prima parte di playlist che lasciamo a tema libero, così anche per riscaldarci un po', se vi va di ascoltare qualcosa in particolare da queste parti siete sempre gli assoluti né benvenuti. Di questa canzone, la prima novità che ascoltiamo insieme stasera, ne avevamo già parlato un paio di giorni fa, tornano a farsi sentire i Green Day e per questa proposta scelgono uno stile del genere. Brand new music right here.

a questo punto il nuovo brano di Green Day entra anche ufficialmente all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock. Sapete bene che se vi va di votare la vostra preferita potete riferirvi al sito internet radiorock.it. Stile rockabilly, mi scrive Anto attraverso WhatsApp. Direi che insomma una cosa del genere la possiamo accostare di sicuro a quel modo di intendere la musica. Insomma, ci avevamo un po' giocato sopra nel corso della nostra settimana in diretta, visto che stasera siamo partiti con una di quelle novità direi decisamente leggere e divertenti, potremmo proseguire più o meno nello stesso modo. Questo qui è un classicone degli Aerosmith.

diciamo che un finale del genere dà forse anche un tocco di romanticismo a questa canzone, che presenta un testo invece un po' più carnale, magari romantico fino ad un certo tipo. Sta di fatto che la seguono assoluto degli Aerosmith, questa Love in an Elevator. Un grande abbraccio al nostro Fabio, che direi scrive bene come al solito attraverso WhatsApp in riferimento agli Aerosmith, forse il caso più clamoroso di rinascita artistica di una band degli anni 70. Io di sicuro mi ricordo che quando ero particolarmente piccolo ragazzino, magari, e giravo anche per i video di MTV, gli Aerosmith andavano ancora particolarmente forti ed avevano già una marea di anni di carriera sulle loro spalle. Io non lo so, adesso è difficile magari dire con certezza una cosa del genere. Probabilmente la rinascita degli Aerosmith, la seconda parte della loro carriera molto fortunata, contribuiscono di sicuro anche i Run DMC, che nell'estate del 1986 mettevano le mani su Walk This Way, magari attualizzando un po' quella canzone e presentando anche una band storica del rock come gli Aerosmith ad un pubblico un po' più giovane. Ma so, devo dire che a me piace sempre ascoltarli in vostra compagnia. Saluto poi anche Andrea, che dice: ma lo sai cosa ci starebbe bene dopo queste due, prima Green Day e questa degli Aerosmith appena andata in onda? Walla Walla degli Offspring. Bravo che ti sei ricordato di una canzone del genere. L'ascoltiamo insieme, ben più che volentieri. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and

0: ricordanza ormai purtroppo di una marea di anni fa. I miei genitori mi regalarono un disco, anzi ci portarono in giro in un più o meno un centro commerciale e ci avevano dato un po' di soldini per comprare uno dei primi dischi a quel punto della nostra vita. Io in un, per un motivo o per l'altro scelsi proprio Americana degli Offspring, che quindi è un lavoro che mi fa compagnia davvero da tutta una vita, e mi ricordo perfettamente che ascoltando questa canzone proprio non riusciva a capire che cosa potesse voler dire questo Walla Walla, il titolo della canzone e poi dicitura ripetuta anche all'interno del testo. La canzone degli Offspring che abbiamo appena ascoltato parla di un loro amico, chi lo sa, più o meno immaginario, che continua ad avere problemi con la legge e quindi fa un po' avanti e dietro con una prigione nello stato di Washington. Si trova proprio in una città chiamata Walla Walla, che non so se siete d'accordo con me, sembra anche una scelta un po' ironica, no? Cioè, quasi una presa in giro il nome di una città come Walla Walla, è di sicuro un po' buffo almeno per noi italiani, e invece lì c'è un carcere particolarmente importante. All'interno del testo probabilmente molti di voi avranno colto anche il riferimento ad un altro carcere particolarmente famoso nella storia della musica. Io adesso lo so che siamo partiti con i primi brani della nostra serata anche abbastanza veloci, però ammetto che davvero in questo caso non resisto, e quindi un altro giro fra virgolette per noi dietro le sbarre in compagnia di Johnny Cash e del suo Folsom Prison Blues.
1: I hear the train coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine.
0: Dietro le sbarre in compagnia di Johnny Cash e del suo Folsom Prison Blues.

vedere dalle immagini che ci state mandando attraverso Telegram la scelta su Johnny Cash, su questo classicone Folsom Prison Blues, è stata di sicuro azzeccata. Qualcuno di voi condivide attraverso il 3899 106 e 600 il faccione particolarmente ingombrante di un personaggio, stavo per dire della politica, ma insomma sarebbe forse svilire decisamente un termine del genere, quindi un personaggio del folklore italiano di questi ultimi anni, che insomma sta avendo di sicuro dei problemi con la legge, così come sono onestamente sconvolto dal talento del nostro amico Fede, che riesce a trovare una gif giusta anche per una canzone del genere. Questo è cos'è? SpongeBob e i suoi amici che sono chiusi in galera, che sono chiusi in gattabuia. Io questa cosa non l'avevo mai vista, caro il mio Fede, e ti mando un grandissimo abbraccio, non per fortuna dietro le sbarre, ma ancora un turno di lavoro particolarmente lungo per il nostro amico Marco, che staccherà stanotte intorno alle 2, però a quel punto poi si potrà godere 4 giorni di strameritato riposo, e quindi fin d'ora goditela di tutto cuore, caro il mio amico. Manteniamo, anzi vediamo di ascoltare anche qualcosa di un po' più veloce fino alla pausa delle 21:30. Questi qui erano gli Eagles. Off the-

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: periodo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: You're listening to Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Bring on the Night on Radio Rock.
4: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme di questo venerdì ascoltando anche Nickelback. Il titolo della canzone era Rockstar.

0: basta.
1: Devo dire che stasera è anche un po' troppo facile annunciare, dopo il classico delle 21:30, il nostro Simone Maurovic, perché onestamente quale brano migliore di una canzone intitolata Rockstar per dare il benvenuto al nostro Simon?
2: Guarda, io non so più che cosa dirti, Matteo, perché ogni settimana riesci a stupirmi sempre di più. Ben trovate e ben trovati, cari e cari Radio Rockers, ma soprattutto ben trovato al buon Matteo Strano. Ciao Matteo, come stai?
1: Tutto bene, spero ovviamente altrettanto. Grazie di cuore per essere con noi anche in questo venerdì, forse l'appuntamento che di sicuro aspetto con più impazienza nella nostra settimana radiofonica.
2: Ah, ma quanto sei patatone. Vedi quanto vedi, alla fine. Sì, ma io sono molto contento, perché poi tu hai quest'aura da rocker duro puro, ma sì, in realtà sei un cucciolone.
1: No, ma infatti, no, con il gilet di jeans, la mia Harley Davidson parcheggiata
2: qui fuori. 60 gradi.
1: Assolutamente sì, insomma, facciamo di tutto per rispettare il physique du role. Insomma, saremo insieme per due ore anche con il nostro Simone, prima ovviamente di aprire le porte della casa dell'inclusività nel corso del weekend.
2: Come sempre io vi aspetto sabato e domenica 21:30, come ha detto il buon Matteo, nella casa dell'inclusività di Radio Rock, che è Citofonare Maurovic.
1: Subito due domande per te. Come Eccoci. Finisce stasera la partita fra Spagna e Belgio?
2: Ma guarda, secondo me potrebbe anche trascinarsi ai 120. Se il Belgio riesce a capire che dovrebbe coprire il suo portiere quando fa delle respinte, potrebbe anche andare al pareggio nei 90 minuti per poi trascinarsi ai supplementari, e perché no, magari finendo a notte fonda con i rigori.
1: Insomma, stasera siamo in contemporanea con la partita proprio fra Spagna e Belgio. Per il momento vincono gli spagnoli 1-0. E seconda domanda per te: c'è una canzone secondo te giusta dei Radiohead da inserire in una playlist di venerdì sera, detto che parliamo di una grandissima band? Noi abbiamo iniziato con un ritmo magari un po' più veloce rispetto a quello di Thom Yorke e compagni, quindi hai questo ruolo: scegliere la canzone da festa da venerdì sera dei Radiohead.
2: Allora guarda, hai scelto proprio la band adatta per fare festa, porca miseria.
1: Di sicuro invece,
2: guarda,
1: una
2: forse Body Snatchers.
1: Va bene, valutiamo. Se avete idee in tema, 3899 106 600. E scherzi a parte, salutiamo Flavio che ci ha fatto questa bella proposta. Di sicuro ci divertiremo tutti insieme un bel po' nel corso di questo luglio, dell'estate del 2026, al Chiostro, perché vi invitiamo proprio a partecipare con noi a queste belle serate.
2: Ci saranno tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383. Come detto, poi dal 17 al 26 però ci sarà anche spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità tra il jazz, il folk mediterraneo, e con ospiti veramente molto molto importanti che spazieranno da Gabriele Buonasorte, che incontrerà anche altri personaggi come Hamid Drake, Room. Ah, questo ti piace perché è argentino, quindi
1: certo.
2: Guarda, lascio a te, no, lo faccio io. Javier Giroto e Aires Tango.
1: Perfetto, muy bien, muy bien.
2: Poi ci saranno anche Moreno Viglione e Isterrai. Insomma, veramente molto da andare a vedere a quello che è il Chiostro del Buon Pastore. Mentre poi ci saranno anche altre possibilità, caro Matteo.
1: Eh sì, insomma, il programma è di quelli particolarmente ricchi, perché dal 28 al 31 di questo mese ci sarà anche spazio per la musica lirica, passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati e dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Insomma, avrete capito che c'è davvero un sacco di cose interessanti, quindi vi lasciamo il sito internet.
2: Prima del sito internet vi ricordo anche il 21 e il 22 con Chiostro d'autore, tra il cantautorato Nuove Voci Italiane, tra Giulia May, Nuta, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Ora possiamo darvi il sito per farvi vedere tutto quello che vi abbiamo raccontato:
1: luglionellechiostro.it. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: del pendolino magico, anche il nostro Simone Maurovic, che proprio al volo, dopo aver pronosticato un eventuale supplementare nella partita di stasera, che succede? Il Belgio segna il gol dell'1-1.
1: E con un giocatore che noi abbiamo sempre adorato, e fuori onda lo avevamo detto anche con il buon Matteo Strano, siamo sempre stati sul carro di questo calciatore, che è Charles De Ketelaere.
0: Forte
1: veramente tanto.
0: Tra l'altro, cioè, Tony dice, come si dice a Bergamo, se la sentivano calla gli spagnoli.
1: È vero.
0: Questa è una dicitura assolutamente bergamasca, e beccano un gran gol di Deke, mi sembra anche un modo giusto per abbreviare un nome che non è proprio semplicissimo.
1: No, perché è Charles De Ketelaere, sai, è anche un po' complicato.
0: Quello è uno di quei nomi che io forse mi rendo conto di pronunciare in una maniera diversa ogni volta. Ogni tanto gli dai un accento un po' più francese, ogni tanto un po' più fiammingo. Deke, direi che va assolutamente bene. Quindi anche Tony sul carro di Charles.
1: Avanti, avanti, che c'è spazio sul carro di Charles.
0: C'è spazio. Vabbè, siamo quelle persone gentili che fanno spazio sul carro anche alle persone che arrivano in un secondo momento.
1: Sì, sì. Noi siamo di queste persone qui. Siamo persone a modo.
0: Di sicuro sul carro di Radio Rock c'è spazio anche per il nostro Marcolino, che ci manda un messaggio attraverso Telegram. Mentre si sta facendo festa a casa di Anton, ci racconta che sua figlia Bianca ha superato un esame all'università sull'intelligenza artificiale, voto 30.
1: Beh, mazza, complimenti a Bianca. Allora, io da quello che ho capito, perché poi sai, 10 anni qui a Radio Rock, prossimo anno festeggerò 10 anni qui a Radio Rock, quindi più o meno ho iniziato a conoscere un po' tutti.
0: Birra belga offerta per tutti.
1: Birra belga come se piovesse.
0: Birra
1: proprio
0: belga da bazzia a spese di Mauro, vicio bene.
1: Da quello che ho capito, la figlia di Anto è un po' una secchiona nel verso giusto, certo, però, nel senso giusto della parola. Perché una volta quando gli diceva, ah, ma tu sei un secchione, ti facevano anche sentire in colpa perché studiavi.
0: Sia mai.
1: Poi infatti arrivano quei soggetti di dubbio gusto, come hai parlato anche tu prima. Per fortuna invece ci sono le nuove generazioni che riescono a prendere 30 agli esami sull'intelligenza artificiale, quindi complimenti ancora una volta a Bianca.
0: Tra l'altro mi incuriosisce un esame sull'intelligenza artificiale, forse programmazione,
1: forse sì, non lo so,
0: ma addirittura filosofia,
1: non so, ci spieghi un pochino di più come si svolgeva questo esame sull'intelligenza artificiale? Sono molto curioso.
0: Intanto la canzone da festa dei Radiohead per un venerdì sera, abbiamo deciso che è questa qui,
1: secondo me sì,
0: Body Snatchers da In the Rainbows.

0: disco in generale in Rainbows di Radiohead, grande scelta del nostro Simon. In effetti questa è una delle più movimentate forse della loro carriera.
1: È un pochino così, cioè se pensi magari anche a tutto quanto quello che è stato dopo, se pensi a, che ne so, Exit Music for a Film o Weird Fishes Arpeggi, cioè sono tutte quante canzoni che sono belle ma non sono prettamente ballabili da festa.
0: Bella, riascoltata con grande piacere. Intanto, visto che ci eravamo affacciati in Belgio, anche un po' in riferimento alla partita di stasera, ci scrivono che la birra d'abbazia belga è la più buona birra al mondo.
1: Io su questo mi fido, perché essendo quasi astemio, io mi fido di quelle che sono le vostre scelte. Anzi, io ve le faccio trovare qui a Radio Rock il prossimo anno, 10 anni, quindi.
0: Perfetto. No? È veramente un signore il nostro Maurovic. Non lo so, siete d'accordo con questo giudizio del nostro Marco? Io forse ho gusti un po' diversi, però di sicuro in quei 3-4 giorni che ho passato in Belgio nella mia vita, di birre ne abbiamo stappate diverse, perché
1: tipo?
0: Beh no, nel senso che quello fa,
1: ah, okay. Cioè, puoi fare altro,
0: sì,
1: dici.
0: Un paese che dal punto di vista turistico delle cose le offre, è esattamente il posto più ricco del mondo da quel punto di vista. Vediamo un po' che ci dite anche con le vostre voci. Prego amico, benvenuto.
2: Ragazzi, datemi la pazienza perché sto attraversando la cazzo di Liguria.
1: Mettiti l'anima in pace.
2: Poi è lunga, una roba veramente da pazzi. C'è un traffico della Madonna e voglio morire. Invece ho ancora mezz'ora di macchina.
1: Ci siamo noi.
2: Dai,
1: ma ci
2: aiutatemi.
1: Siamo noi. Marco, 30 minuti.
0: Fino a mezzanotte in diretta. Mi sa che è particolarmente trafficata la Liguria.
1: Sì.
0: Quello un posto di sicuro conosco un po' meno. Ma
1: da quello che so, sì. Una volta che entri in Liguria, sai quando entri, ma non sai quando esci.
0: Che poi, in effetti, lo sai, avevi ragione anche te. Cioè, se la fai da nord a sud, è stretta, e quindi magari non ci metti tantissimo. Se vai da est a ovest. Sì, se vai da est a ovest, le cose di sicuro cambiano parecchio.
1: Cioè, potrebbe essere così.
0: Dov'è direzionata la tua macchina? Caro il mio amico Fabuio, facci sapere dove sei diretto. Visto che intanto abbiamo iniziato ad ascoltare anche delle cose vagamente sporcate dalla musica elettronica, questi qui, Chemical Brothers.

0: classicone The Chemical Brothers, una di quelle cose che ogni tanto mi piace proprio riascoltare, questo brano.
1: Sì, è vero, anche perché poi alle prime note mi è subito ricordato, io spesso e volentieri all'interno di Citofonare Maurovic racconto di come musica e cinema siano intrinsecamente legate, siano saldamente legate una all'altra. Tanto è vero che Let Forever Be voi lo trovate all'interno di un film che vi consiglio, qualora voi non l'abbiate ancora visto, che si chiama Jimmy Greenball. Ed è veramente molto molto molto carino, con all'interno anche la presenza di Robert Carlyle, che è un attore clamorosamente bravo.
0: Lo appunto subito nel mio taccuino dove segno tutte le cose che te suggerisci per la visione. Poi nel corso di quest'estate, dove avrò proprio giorni e giorni di vacanza proprio per scialare, così insomma recupero tutto, promesso, a settembre arrivo preparatissimo.
1: Guarda, mi metto con le mani sui fianchi
0: tipo il meme.
1: Esatto, mi metto con le mani sui fianchi ad anfora. Cioè, se non lo fai, se non vedi almeno Jimmy Greenball, che poi parla di questo ragazzo che gioca a pallone in una squadra ma che è bullizzato
0: per la Roma?
1: Lui tifava Manchester City negli anni in cui il City non era il Manchester City di oggi, mentre tre quarti dei suoi amici tifavano per lo United.
0: Si parlava in tanto anche di viaggi in macchina, visto il vocale che è arrivato prima, viaggi più o meno metaforici che ci vengono raccontati anche nel prossimo contributo.
2: La scena fantastica, passando per la Nomentana, a un certo punto c'erano non uno, non due, ma tipo 20 lampioni che andavano a intermittenza, tipo strobo, ma veloci.
1: Ma dai.
2: E tutto questo è successo mentre partivano i Chemical Brothers. Non lo so, per un attimo ho pensato di aver assunto dell'acido per sbaglio.
0: Comando.
2: Fantastico, grazie.
1: E non abbiamo messo Hey Boy Hey Girl.
0: Ma tra l'altro ti ricordi anche del videoclip di Star Guitar, no? Lì su un finestrino di un treno, non so, più o meno andavano a tempo anche i lampioni. Mi raccomando, amico, facci sapere poi come finisce il tuo venerdì sera. Qui invece rallentiamo un po', ma ascoltiamo un super brano di Moby.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
2: Auto Equip.
5: Questo è Bring on the Night,
3: la serata di Radio Rock.
6: Dopo un minimo, ma proprio un minimo di elettronica, torniamo in tema di grande classic rock. Questi qui erano i Cream.
4: Radio Rock, back in time.

0: questa strana pozione cantata dai Cream nel bellissimo classico intitolato Strange Brew. Ottimo modo, no, per iniziare la seconda ora insieme.
1: Ma direi come minimo, anche perché insomma abbiamo parlato di birra, abbiamo parlato di doppio malto, abbiamo parlato di gradazione e molto altro. Cosa vuoi di più dalla vita?
0: Ci sono i tre musicisti dei Cream lì in un'abbazia nel loro pentolone che gestiscono un po' queste cose.
1: Li vedo bene a fare la parte di Asterix, Obelix e di Paronamix.
0: Beh, insomma, comunque, soprattutto a quel periodo, in quel periodo della musica, un po' di strani ingredienti finivano molto spesso anche in sala di incisione. Ci riporta però nel mondo della musica elettronica il nostro amico Anthony, che ci suggerisce i Pendulum di Witchcraft. Vedi, fra l'altro, anche il titolo, no? Insomma, ci può riportare a queste pozioni magiche, cose del genere.
1: A proposito di Witch e di cose varie, io vi consiglio, visto che prima abbiamo parlato anche di un film che è, ancora ve lo ricordo, Jimmy Kimmel, una nuova serie TV da andare a vedere qualora voi siete anche affini al mondo dell'orrore, ma delle leggende metropolitane, ma anche di storie che possono riguardare i vari paesi e le varie situazioni. Widow's Bay, che è molto molto molto carina, quindi andatela a vedere, è una serie che vi prenderà dall'inizio alla fine.
0: Metto questa qui subito dopo Jimmy Kimmel.
1: Ma tanto non hai visto niente, Matteo.
0: Recupero tutti. Intanto il nostro amico che era in viaggio nella lunga Liguria, mamma, dice: sono arrivato ad Alassio.
1: Oh, bravo.
0: Ora vado a farmi dei drinkini.
1: Bene, bene, bene, mi sembra anche giusto. Mi raccomando, sempre con moderazione, non esagerare.
0: Un brindisi a Radio Rock.
1: Ovviamente
0: sempre
1: sì.
0: Sempre bene, certo. Noi faremo lo stesso con te con il caffè della macchinetta?
1: Molto probabilmente sì.
0: Andiamo a recuperarne un paio. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. Hey. La musica nuova su Radio Rock. I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Guarda, mi consegno, negli ultimi anni gli Arab Strap secondo me hanno tirato fuori delle cose clamorose, anche questa qui ammetto che mi piace davvero tanto.
1: Pienamente d'accordo con te, caro Matteo, così come mi piace anche ricordare che tutte le nostre novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it. Andate nella comodissima sezione novità, da lì cliccate la vostra preferita, almeno rimarrà all'interno del nostro archivio, anche perché le altre sennò...
0: Esatto, escono. Infatti questa settimana, proprio questo venerdì, abbiamo salutato un po' di novità che ci tenevano compagnia fino alla giornata di ieri, per salutarne un po' di nuove. Vediamo se magari stasera ci capita di ascoltarne qualcun'altra. Fra l'altro avevamo iniziato ad ascoltare un po' di elettronica prima, questa novità può essere un buon assist per tornare in tema.
1: Alla fine direi proprio di sì, anche come gli Arab Strap in quella che era You, la novità precedente, si sposava benissimo con un mondo new wave. Questa novità qui invece si sposa bene anche con il mondo dell'elettronica.
0: Bravo il nostro Anthony, che si ricordava di un lavoro ormai di qualche anno fa, The Pendulum, intitolato Immersion. Bel disco in generale, di sicuro a noi che seguiamo il rock spiccavano agli occhi un paio di nomi come ospiti all'interno del lavoro, addirittura gli In Flames,
1: sì, è vero,
0: quasi in formazione completa, e poi c'era addirittura Steven Wilson all'interno di un brano, quella però scelta dal nostro amico. It's in your eyes. Era questa qui, intitolata Witchcraft.

0: bravi, ogni tanto ci suggerite anche cose del genere. Bravo il nostro Anthony che stasera si ricordava The Pendulum, formazione che di sicuro mi è capitato di vedere almeno un paio di volte in concerto qui a Roma. E a proposito di concerti belli frizzantini a cui il nostro Maurovic ha ultimamente partecipato, che ci dici di questi tre ragazzotti irlandesi?
1: Ti dico tutto il bene possibile dei Kneecap, perché me lo avevano detto, vatteli a vedere dal vivo, le persone, amici che avevano avuto l'opportunità di poter vedere questi tre ragazzi di West Belfast, ma mi hanno raccontato, guarda, fanno dei live clamorosi, sono veramente molto sanguigni anche come personaggi, sposano determinate cause, quindi vatteli a vedere perché dal vivo sono una bomba. Sai, io sono un po' come San Tommaso, se non vedo non credo. Bene. Sono uscito da quel concerto estremamente soddisfatto, per la prima volta da quando frequento poi l'auditorium mi è capitato, forse è una cosa più unica che rara. Di solito si fa casino nel parterre, mentre se stai nelle famose retrovie, se sei in tribunetta, stai seduto, te lo godi tutto il resto. Ho visto persone in piedi dal primo all'ultimo secondo anche in tribuna, e solamente i Kneecap secondo me sono in grado di fare cose del genere.
0: Non stento a crederci, visto anche che il loro ultimo disco in parte suona anche così.

0: Quindi ce lo consigli un concerto dei Kneecap dovessero tornare dalle nostre parti?
1: Guarda, so che a novembre torneranno ancora una volta in Italia, no. Una data a Milano, una data a Firenze. Se avete l'opportunità di poter andare a questi due eventi, fatelo senza veramente alcun tipo di dubbio e ne uscirete decisamente migliorati.
0: Bello, questa notizia me l'ero persa. Bravi che tornano anche a pochi mesi di distanza, visto che insomma hanno appena suonato qui a Roma. Visto che stiamo ascoltando queste cose, mi sono ricordato di un disco che di sicuro al momento della sua uscita ci fece chiacchierare parecchio e probabilmente ancora adesso, visto che sono anche ora che sono passati 15 anni. Nell'inverno del 2011, ti ricordi che i Korn tiravano fuori quel lavoro in compagnia di tutta una serie di producer di musica elettronica, soprattutto direi di ambito dubstep, come okay. andava di moda al tempo. The Path of Totality, il titolo del disco.
1: Quindi tu mi stai parlando di quell'album dove c'era anche la collaborazione con Skrillex?
0: Esattamente, okay. esattamente, quello lì. Visto che parlavamo anche di musica dal vivo, nel corso di un festival ebbi modo di vedere i Korn proprio impegnati in quel tour.
1: Ok.
0: Ovviamente non c'erano tutti i vari producer, insomma,
1: sarebbe stato complicato.
0: Sì, insomma, portare 10 persone in giro per sì. tutto il mondo ogni sera sarebbe stato complicato. Devo dire che quell'oretta di musica è stata comunque di sicuro divertente. Avevano proposto qualcosa da quel disco, un po' di classici nella loro carriera, insomma, in un modo o nell'altro una serata che di sicuro ricordo con gran piacere. Vogliamo vedere come suona questo strano esperimento ora che sono passati 15 anni?
1: Vediamo se riesce ad entrare nelle grazie dei nostri amici.
0: Korn, Skrillex, Kill the Noise, tutti insieme per questo singolo.

0: Perché insomma, sono passati di sicuro un po' di anni dall'uscita di questo lavoro, forse anche più in generale dal momento d'oro della dubstep, che comunque molto spesso suonava così, no? Con questi suoni che un po' salivano e scendevano.
1: Sì, allora diciamo che ci sono delle band che si possono sposare tranquillamente a questo tipo di sonorità. Io resto dell'opinione che i Korn, fino a che si distaccano da questo tipo di suono, vanno bene. Quando entrano nel campo elettronico, non dico che debbano entrare con delle cose remix, che ci sono delle band che si possono sposare tranquillamente a questo tipo di sonorità. Io resto dell'opinione che i Korn, fino a che si distaccano da questo tipo di suono, vanno bene. Quando entrano nel campo elettronico, non dico che debbano entrare con delle cose remix, ma con ex novo, secondo me.

0: Noi abbiamo anche altre situazioni che poi, vedi, il gioco della musica com'è, è questo qui. Ascolti qualcosa, ti si apre un cassetto nella mente, boom, e vai a ritrovare qualcosa. O, perché no, magari di qualcosa di molto più recente.
1: Eh sì, insomma, qualche tempo fa, alla metà di aprile, quindi insomma, davvero non tantissimo tempo fa, usciva questo lavoro dei Nine Inch Nails in compagnia di Boys Noize. Anche il titolo del disco mischiava i nomi d'arte di questi due progetti, se così vogliamo dire. Nine Inch Noize, appunto, il nome del lavoro. Qui dentro canzoni che in un modo o nell'altro conosciamo molto bene nel repertorio dei Nine Inch Nails, un po' arrangiato, un po' rese ancora un po' più elettroniche proprio da questo producer. È un disco che io, devo dire, trovo particolarmente divertente.
0: Però vedi, questo è un discorso completamente opposto rispetto a quello dei Korn, perché la musica dei Nine Inch Nails si sposa perfettamente con questo tipo di remix o con questo tipo di rivisitazione. I Korn, secondo me, sono quelli di Blind, sono quelli di Adidas, sono quelli di God Life. Non con Narcissistic Cannibal. Secondo me quello è un tornare indietro nella carriera della band di Jonathan Davis.
1: Intanto, come detto, Nine Inch Nails e Boys Noize fino alla pausa delle 22:30.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
7: Get into the best.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Cura. Questo è
8: Bring on the night.
9: Bring on the night.
6: La serata di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: Per aprire la seconda metà della nostra trasmissione, la nostra regia sceglie addirittura John Lennon e sceglie addirittura Imagine.
9: Radio Rock, back in time.

0: classicone che ovviamente va anche molto al di là dei confini della semplice musica Imagine di John Lennon. Non voglio spoetizzare un testo così bello ed importante, ma per esempio te immagina di essere un tifoso della nazionale del Belgio.
1: Ok, in questo momento.
0: In questo momento stai giocando letteralmente i 20 minuti più importanti della storia probabilmente del tuo movimento calcistico e li devi giocare senza il portiere titolare.
1: Io non penserei ad Imagine, penserei però alle divinità belghe. Adesso non so in Belgio cosa adorano, penso più o meno le stesse nostre. Però cavolo, cioè veramente in un momento topico come questo, con una squadra avversaria veramente sempre molto pericolosa come la Spagna, ti si sfonda il portiere, forse una delle icone belghe per eccellenza, dopo Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff fu uno di quei portieri veramente fortissimi. Jean-Marie Pfaff o Michel Prodhomme. Bene. Fu un altro di quei portieri veramente clamorosamente forti. Dopo Prudhomme e Pfaff ti si presenta un giocatore come Courtois, gli ultimi 20 minuti di un quarto di finale di un mondiale ti si rompe.
0: E insomma vedremo un po' che futuro avrà questa partita. Insomma manca più o meno un quarto d'ora alla fine dei 90 minuti. Tornando invece alle nostre chiacchiere, alla nostra musica, che ci dice Marco con questo vocale?
2: Galleria. Raga, ma c'è un leggero déjà vu. Può essere che l'avete messa uno dei voi due un venerdì, non so, qualche mesata fa, un paio di mesi fa. C'è un attimo un déjà vu, e mi ha mandato pure un messaggio.
0: Adesso Simone riascolterà tutti i tuoi messaggi, Marco, arrivati nel venerdì nel corso degli ultimi 2-3 mesi.
1: Sì, fino a 4 mesi fa posso arrivare, dopo il quinto diventa straordinario.
0: Ma a te che piacciono molto quei film un po' cervellotici, okay, sui viaggi del tempo, no, le realtà, i vari piani della realtà che si mischiano, e se il nostro amico attraverso questa galleria fosse davvero tornato indietro nel tempo, e quindi questa trasmissione non è quella di venerdì 10 luglio, ma quella della prima volta che avevamo ascoltato i Nine Inch Nails.
1: Sai, Matteo, che una cosa del genere potrebbe non farmi dormire questa notte, perché io poi ci penso veramente. Cioè io ci credo sul serio poi alla storia dei vari piani dimensionali, delle varie storie che si incastrano.
0: Che penso, ogni volta che con la macchina fai una galleria, la storia di Radio Rock
1: cambia,
0: torna indietro, esatto, di qualche tempo.
1: Non ci siamo né io né te il venerdì, magari in una realtà parallela c'è qualcun altro.
0: Sono tutti in galleria.
1: Sì, sono tutti in galleria. C'è un crollo verticale. Tutti nella stessa galleria del nostro amico.
0: È vero che però quando giri in macchina ed esci dalla galleria ti sembra sempre di essere un po' tornato nella realtà.
1: Sì, accade di giorno anche.
0: Soprattutto
1: di giorno, perché quello stacco tra il buio della galleria e il sole, che è tipo un "Ah, oh mio Dio, mi hanno rapito gli alieni".
0: Noi intanto continuiamo con la prossima novità.
3: Brand new music right here. Brand

0: adesso questa novità purtroppo non ci permette di poter più continuare il giochino nei viaggi del tempo.
1: Mannaggia.
0: Evidentemente questa qui è la nuovissima pubblicazione dei Dinosaur Junior.
1: Che per quanto però, se si pensa un attimo anche a quello che hanno fatto prima, potrebbero darci una mano a tornare indietro, ma non lo faremo.
0: Non lo faremo.
1: Non sarà questo il caso.
0: O che lo sa, forse sì. Vediamo un po' intanto che ci dite voi fra Telegram e WhatsApp.
2: Il sole.
3: Ed è subito Scrubs, la puntata del Mago di Oz.
1: E là.
3: E allora rimane da fare solo una cosa.
1: Cosa?
3: Cranking up the Toto e farsi un bagno col mango.
0: Bagno col mango che mi sento particolarmente di appoggiare.
1: Cioè,
0: in
1: tu fai il bagno col mango?
0: No, vabbè, però ti immagini proprio la classica scena: immagini te a mollo in una piscina con il cocktail, con l'ombrellino.
1: Allora. Sai che adesso la famosa fotografia che mi hai dato di te nella vasca da bagno con la schiuma al mango non si toglierà mai più dalla mia testa.
0: Perché
1: vero?
0: La vasca da bagno?
1: Perché se ti devi fare un bagno.
0: Vabbè, ho un bagno penso in piscina o al mare.
1: Ma no, io invece lo voglio fare proprio nella vasca da bagno con la schiuma al mango.
0: Vabbè.
1: Voglio uscire tipo Macedonia.
0: Sta di fatto, insomma, citare Scrubs, insomma, è una cosa che sta sempre bene all'interno della nostra radio. Visto che comunque si accennava ai viaggi nel tempo, se io ti dovessi chiedere,
1: dimmi tutto,
0: dove eri ieri di 20 anni fa, quindi il 9 di luglio del 2006, sono abbastanza sicuro che mi potresti rispondere al volo, visto quello che è successo durante la serata.
1: 9 luglio del 2006, me lo ricordo, non ero ancora entrato nel mondo della radio, l'avrei fatto qualche anno più tardi. Quindi stavo lavorando per una ditta di sicurezza privata. Proprio quella sera io mi sono visto.
0: Proprio quella sera a quell'ora?
1: Proprio quella sera io mi stavo vedendo Italia-Francia, mettetela come volete voi, la finale della Coppa del Mondo mentre stavo lavorando. E quindi quando abbiamo vinto il mondiale io mi sono perso i festeggiamenti.
0: Quindi se non sono successi dei disordini qui a Roma
1: è merito mio.
0: Lo dobbiamo a te?
1: Sì. No, no, allora se
0: no,
1: non sono
0: una notizia.
1: Allora se non sono successi dei disordini in una palazzina, allora è merito
0: in
1: mio.
0: In una singola palazzina.
1: In una singola palazzina è merito mio.
0: Fuori
1: disastro, la notte del giudizio, non ce ne frega niente. Però in quella palazzina, ordine e disciplina, davvero.
0: Qui c'è tipo una targa commemorativa. Questa data,
1: Simone Mauro, amici. 9 luglio del 2006.
0: Ne parliamo, visto che si sta chiacchierando, evidentemente, dei mondiali in quest'ultimo periodo. Ieri cadeva questa ricorrenza che ci riporta proprio ad una vita fa, ad una vita diversa.
1: A 20 anni fa.
0: Eh sì, soprattutto pensando a come sono andati gli ultimi mondiali della nostra nazionale.
1: Quando avevamo una squadra di calcio forte.
0: Esatto, quando eravamo giovani.
1: Quando eravamo giovani. When we were young, potremmo dirle, citando anche i Killers.

0: si chiacchierava della giornata di ieri del 2006. In quel periodo, in quell'anno, usciva questo gran bel disco dei Rise Against.
1: Poi, considerando il fatto che, insomma, che 20 anni fa noi stavamo andando sul tetto del mondo, mentre contemporaneamente poi magari usciva anche Supermassive Black Hole.
0: Ehi.
1: Tra i dischi che uscivano in quel periodo, nel 2006, il 3 luglio del 2006 usciva proprio usciva Black Holes and Revelations.
0: Mazza, giusto giusto proprio.
1: Preciso proprio, ci stava perfettamente.
0: Di sicuro i calciatori della nazionale italiana avranno proprio consumato il disco nelle ore prima della finale, no?
1: Sicuramente avranno consumato Seven Nation Army. Poco, ma sicuro, considerando poi, vedi, poi gli incastri della vita. Ieri ha compiuto gli anni proprio Jack White.
0: Ma è proprio curioso una cosa del genere. Cioè, una persona nasce negli Stati Uniti, non credo che abbia mai visto una singola partita di calcio. Jack White, che nasce esattamente nello stesso giorno in cui la nazionale che adotta una delle sue canzoni rende appunto quel brano una specie di inno nazionale.
1: Considerando poi che loro lo chiamano soccer. Cioè, invece di football lo chiamano soccer, capisci bene che no?
0: Fra l'altro, insomma, ne sono usciti di contenuti nel corso di questo mesetto, chi non capiva i tempi regolamentari, chi non capiva i supplementari e via ne discorrendo, insomma, una cosa di quelle abbastanza buffe da ne vedere. Intanto, come al solito, ma giustamente, arrivano delle tirate d'orecchia nei miei confronti, sembra inevitabile e giusto così.
1: Mi dispiace anche.
2: Mi dispiace, Matteo, ma qui escono tutti i tuoi limiti sulla cultura pop.
0: Chino il capo.
2: Era proprio JD che si faceva il bagno ascoltando Toto.
1: Lo vedi?
2: Il bagno schiuma era al mare.
1: Lo vedi, Matteo?
0: Mi cospargo di cenere.
1: E di mango. A questo punto anche di mango.
0: Assolutamente, sì. Te quindi ricordavi perfettamente quella scena?
1: No, però comunque sono andato un pochino per esclusione, considerando anche di che cosa stavamo parlando. Attenzione! Attenzione, perché proprio adesso la Spagna passa di nuovo in vantaggio e ancora una volta si è ripetuta la stessa identica situazione che avevamo detto prima. Cioè, il Belgio non capisce che il portiere va nell'area piccola, va difeso. Tiro respinto di Lammers, che è entrato al posto di Courtois. Ecco, vedi, io
0: un bimbo che piange, povero.
1: No, quello è un bimbo spagnolo. Quello è un bimbo spagnolo che
0: già
1: stava
0: li sta prendendo per
1: riccamente
0: il culo.
1: Prendendo per il culo i tifosi del Belgio. Ed è sono una di quelle cose per cui, vedi, io spero vivamente che la Spagna non vinca mai.
0: Certo, settimana prossima ti si mette male, perché fra Francia e Spagna,
1: purché se magna,
0: dove ti butti?
1: Non lo so, a questo punto dalla Francia, guarda, per quanto, no, l'odio atavico nei confronti dei cugini transalpini. Però se un bambino piccolo prende in giro un tifoso facendo il gesto del piagnisteo, oh, senti, sai che c'è a quel punto?
0: Sì.
1: Anche se io punto tanto sulla Norvegia.
0: Ok.
1: C'è, cioè, la famosa
0: Fish a questo punto la punti sulla Norvegia?
1: Io spero vivamente che le grandi del calcio non vincano quest'anno, perché mi sono rotto veramente le scatole di veder vincere sempre le solite note. Vorrei una sorpresa stile Danimarca agli europei.
0: Va bene, ci sta, insomma, un pensiero che di sicuro abbiamo in molti. Sarebbe poi da vedere se la Norvegia a questo punto non è già una grande del calcio, visto che comunque negli ultimi anni
1: abbastanza
0: stanno andando di sicuro bene. Altro giro nel 2006 a questo punto?
1: A questo punto sì, perché insomma lo avevamo detto prima, esattamente il 3 luglio del 2006 i Muse facevano uscire questo album qui, che al suo interno aveva tante hit come Starlight e Knights of Sidonia. Noi invece andiamo a prendere quella che potrebbe essere considerata una sorta di title track. Non è esattamente la stessa, perché Black Holes and Revelations era il titolo dell'album, mentre i Muse facevano uscire anche questo singolo, Supermassive Black Hole.

0: Intanto la partita già sembrava magari chiusa dopo il 2-1 della Spagna, mancano 5 minuti di recupero, che insomma saranno lunghi per gli spagnoli e di sicuro cortissimi invece per la nazionale belga, visto che deve recuperare.
1: Molto probabilmente sì, però forse non si è mai sottolineato abbastanza la fortuna, che veramente noi fuori onda l'abbiamo etichettata in un'altra maniera.
0: Sì.
1: Però oserei dire in onda fortuna che ha la nazionale spagnola per un semplice motivo, perché nell'ultima azione Sale Makers ha superato in uscita Unai Simone, il portiere della Spagna, cross al centro, Cubarsí fa una rovesciata per liberare l'area, la palla dove va in braccio al portiere della Spagna. Quindi, è qualcosa di mai visto.
0: Quindi neanche quella solita storia del retropassaggio.
1: No, perché non vale.
0: E della punizione a due in aria, che è una di quelle cose che non si vede mai più.
1: No, no, perché ormai penso, non dico che sia stata depenalizzata, ma poco ci manca, perché ogni contatto in aria più o meno dovrebbe essere calcio di rigore.
0: Sa, uno dei gol più storici di Maradona, forse del genere, ricordo
1: fuori
0: bene.
1: Fuori area. Era leggermente fuori area, okay. Era contro la Juventus.
0: Sì.
1: Napoli-Juve, gli viene toccata la palla da, se non ricordo male, non da Careca, ma da adesso vado. Insomma, resta il fatto, è uno di quei racconti che Maradona disse proprio al giocatore che gli toccò poi il pallone: toccamela indietro. Lui diceva: come toccamela? Dice: toccamela indietro. Gliela sfiora indietro. Maradona riesce a fare quella palla, riesce a metterla sotto l'incrocio ed esplode il San Paolo. Una cosa meravigliosa.
0: Sì, veramente una roba incredibile. Intanto altro disco del 2006 che ci porterà fino alla pausa delle ore 23. Band che poi ha ricominciato a suonare dal vivo proprio nell'ultimo periodo, direi negli ultimi anni.
1: Sì, è vero, sta facendo tanti live. L'ultimo in ordine cronologico è stato al Wembley Stadium a Londra ed ha fatto un gran bel concerto, hanno fatto anche un gran bel concerto lì. Torneranno a metà della prossima settimana qui in Italia, il 15 o 16 luglio, andranno alla Visarno Arena e saranno aperti dagli Editors. Loro sono i My Chemical Romance, questo era The Black Parade e questo è un brano, madonna mia, io quando sento l'incipit con questo pianoforte ho i brividi, guarda Matteo, guarda veramente, brividi per Welcome to the Black Parade.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
6: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
0: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: Apriamo l'ultima ora insieme di questa serata ascoltando un classicone di Pearl Jam come Jeremy.
7: Radio

0: classicone questa qui, come direi i classiconi, un po' tutte le canzoni alla fine all'interno di questo lavoro dei Pearl Jam, ottimo modo per aprire l'ultima ora insieme.
1: Ti posso fare una domanda, caro Matteo?
0: Cioè,
1: secondo te Ten, il primo album in studio dei Pearl Jam, che è quello che chiamo io un album da raccordo anulare, cioè che tu puoi mettere dall'inizio alla fine e non ti stanchi neanche di
0: sì.
1: un brano, arriverà un momento in cui si stancheranno di ascoltarlo oppure no? E aggiungo,
0: sì,
1: secondo te i Pearl Jam hanno dato tanto, se non quasi tutto, proprio all'interno di questo album qui?
0: Beh, probabilmente è una di quelle band che è partita talmente tanto bene, che insomma aveva tirato sull'asticella talmente in alto, che poi non era semplicissimo
1: no.
0: riuscire a replicare un lavoro del genere. Di sicuro altri ottimi album ce li hanno fatti ascoltare, soprattutto direi nella prima metà della loro carriera. Ma questo resta proprio, dovrebbe dire banalmente, il disco della vita. Cioè te arrivi talmente tanto carico, fra l'altro anche talmente carichi di esperienze precedenti, diversi
1: esatto.
0: musicisti dei Pearl Jam, ovviamente insomma tutta la storia delle grunge e della musica di Seattle, che è talmente tanto da dare che veramente abitui fin da subito talmente
1: capisci.
0: Bene i tuoi fan. Poi subito dopo arrivò Versus nel 1993, di sicuro bel disco. Vitalogy è un lavoro a cui sono molto legato,
1: anche Vitalogy è vero,
0: tra l'altro. Poi c'erano Code nel 96, 98 Yield, e direi che insomma fino a qui comunque
1: ci, siamo.
0: Ci siamo.
1: Però ecco, se tu consideri nel famoso podio dei Pearl Jam, al primo posto inevitabilmente c'è Ten.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: dopo Vitalogy o Versus? Vitalogy?
0: Ma guarda, per motivi di direi affettivi, è un disco che per un motivo o per l'altro ha girato tantissimo nella mia classe del liceo, Vitalogy.
1: Ok.
0: Cioè proprio uno di quei dischi che, se ripenso a quel periodo della mia vita, proprio sta lì, ci faceva compagnia nei primi giretti, nelle prime serate a casa di questo o di quell'altro amico.
1: È come vale per me Disintegration.
0: Ah,
1: Disintegration per me è tipo l'album migliore che abbiano mai fatto i Cure nella loro storia. Che poi è difficile, perché poi c'è Three Imaginary Boys, c'è veramente tanto altro nella carriera dei Cure. Ma se dovessi scegliere proprio l'album per descrivere i Cure, io scelgo Disintegration.
0: Ci può stare, altro piezze core pure, quello lì, come dicono ovviamente dalle parti di Robert Smith, che è finito all'interno del nuovo lavoro dei Rolling Stones.
1: Incredibile,
0: sì, onestamente incredibile questa cosa. Cioè, te immagina, te l'avessero detto anche letteralmente 3 mesi fa, in una canzone ci saranno i Rolling Stones e siamo nell'estate del 2026.
1: Ok, è già qua.
0: È già lì, no? C'è Robert Smith.
1: Sembra l'inizio di una barzelletta.
0: E addirittura leggevo che, fra parentesi, come ospite sempre di quel brano c'è anche Bruno Mars.
1: Cioè, per dire. No, ma io poi la cosa che a me fa molto ridere è che all'interno di questo nuovo lavoro dei Rolling Stones ci sia Robert Smith, ma non solo come ospite, ma come voce di sottofondo.
0: Esatto.
1: Cioè, nei cori.
0: Ah, dice
1: nei
0: bene,
1: cori c'è Robert Smith.
0: È proprio l'inizio di una barzelletta. Sono Keith Richards, Robert Smith e Bruno Mars.
1: Insieme. Mentre suonano.
0: Sull'aeroplano.
1: Esatto, più o meno. Brand new music right here. Brand.

0: addirittura in Mongolia per ascoltare l'ultima proposta di questi signori qui, che sono gli Who.
1: Che belli però che sono, che fighi.
0: Una cosa,
1: sono strani però.
0: Una cosa sempre molto stupida, cioè tendo a calcare un po' la pronuncia del loro nome.
1: Quindi
0: poi magari si confondono con gli Who.
1: Sì, esatto, inglesi. È vero.
0: Però mi sembra abbastanza evidente che questi qui non siano, no, la storica band inglese, quindi forse è un problema che non dovrei neanche farmi.
1: Però poi alla fine noi facciamo sempre bene, perché oltretutto facciamo informazione, quindi è anche giusto, perché tu non immagini Roger Daltrey a fare una cosa del genere.
0: Ma ci arriveremo.
1: Cioè, di prima o poi con l'intelligenza artificiale ci arriveremo.
0: Chissà, chissà. Intanto ci colleghiamo con la cucina del nostro amico chef.
1: Oh, che bello.
0: Come vanno le cose dalle vostre parti, cari amici?
2: Oh, ma te Simone, quando gli prometti di uscire, guarda,
1: lo vedi?
2: Come si impegnano a lavare,
1: sì,
2: chiama
1: sì.
2: La gente pure da casa, sta
0: cioè, arriva al fine turno, ci sbrighiamo,
1: certo.
2: Guardali.
0: Si festeggia quindi stasera dalle vostre parti?
1: A occhio e croce mi sa di sì.
0: Mi sa proprio di sì. Ebbene, così mi raccomando, sbrigatevi, così, ecco. Insomma, vi godete anche voi un po' di venerdì sera. Intanto, che ci dice attraverso WhatsApp il nostro amico Tony? Benvenuto.
3: Ragazzi,
1: ciao Tony.
3: Buonasera, ma quanto amo la vostra genuinità.
1: Oh, apposta.
3: Siete
1: grazie.
3: Fantastici.
1: Grazie.
3: Ma però non vorrei essere banale, con un Orion di Metallica, ma qualcosa dei Tool.
1: Bello.
3: Fate Bobbis.
1: Bello.
3: Il vostro Antoni.
0: Per aggiungere ancora,
3: purtroppo il mio sistema binario è molto semplice: Metallica, Tool.
1: Giusto.
3: Vabbè, per carità, Ozzy Osbourne, tanta roba.
0: Certo.
3: Però il mio sistema binario fa Metallica, Tool.
0: Lo sai che mi piace molto questa definizione del sistema binario in musica, ma forse applicabile anche ad altre cose della vita. Cioè,
1: sai che
0: o
1: ci
0: così
1: pensando?
0: O colà.
1: O quantomeno, se penso ad una cosa, poi mi viene in mente subito un'altra che può essere accostata a quella che stavo pensando.
0: Mi piace, adesso per dire un'altra stupidaggine in questo intervento, qualche tempo fa, un mese e mezzo fa, era il compleanno di 10,000 Days,
1: okay,
0: dei Tool, non esattamente sul sistema binario, ma su questa storia degli 1 e degli 0,
1: okay.
0: Mi era venuto in mente di fare una playlist che partisse da 1 ed aggiungere poi ad ogni canzone uno 0, quindi passando volendo 10 il nome del disco, però okay, abbiamo citati per Jam, poi trovare una canzone 100.
1: Okay.
0: Poi 1000.
1: Ok.
0: Poi... Guarda, ero arrivato fino ad 1.000.000.
1: Tu sei pazzo.
0: Poi lì mi sono fermato.
1: Tu veramente sei pazzo. Adesso non ti dico di farti una vita, perché la tua vita è meravigliosa. Però tu sei pazzo completamente.
0: Guarda, non l'ho ancora proposta. Se ti va, sarai così fortunato da avere questo privilegio il prossimo venerdì.
1: Guarda, allora non vedo l'ora, non prendo impegni.
0: Mi mettiamo a studiare le tabelline.
1: Mi piace questa cosa.
0: Iniziate a pensarci anche voi, dateci una mano.
1: Guarda, bene, mi viene in mente subito 2 + 2 = 5.
0: Perfetto.

0: Che poi uno dice magari un sistema binario un po' limitativo, no? Se lì chiuso, però insomma se lo zero sono, che ne so, i metalli, che l'uno sono i tool, okay, direi, insomma, può andare di sicuro bene così, come ci raccontava l'amico di prima.
1: Considerando che se si parla di numeri poi all'interno di un brano dei tool c'è proprio anche la legge di Fibonacci.
0: Sì, esatto.
1: C'è la sequenza di Fibonacci, quindi comunque vedi poi alla fine torna un po' tutto quanto.
0: Tanto c'è Tony, dice, facile così, eh?
1: Beh.
0: Come si dice a Roma, buoni tutti.
1: Così sono buoni tutti.
0: Così sono buoni tutti.
1: Così sono buoni tutti.
0: Ma ascoltare, Maynard James Keenan nei tre porcellini dei Gringelli.
1: Bellissimo.
0: E ci stringe anche l'occhietto, no? Quelle cose un po' furbette.
1: Che è tipo il, guarda, te lo sto dicendo, ma è come se te lo stessi suggerendo. Sì, in effetti, in Three Little Pigs, uno dei brani più famosi dei Gringelli, la voce dei tre porcellini la fa proprio Maynard James Keenan.
0: Ma intanto mi ricollego ad una foto che aveva mandato nel pomeriggio lo stesso Tony, ma oggi c'erano i Depeche Mode a vedere Sinner a Wimbledon.
1: Ma voglio pensare di no che questo sia una sorta di intelligenza artificiale.
0: È un fotomontaggio, Tony.
1: Ma io la vedo da intelligenza artificiale, anche perché le persone dietro sono tutte vestite più o meno uguali. Cioè bianche anche loro con gli, sì, tutti con gli occhiali da sole.
0: Vabbè, adesso che la vedo meglio, sì.
1: La vedo molto da intelligenza artificiale.
0: Perché sono in fomento, però.
1: Porca miseria, però.
0: A Wimbledon a vedere Amne Sinner. Che ci dice invece Cagnaccio Malefico?
1: Quella.
0: Non lo dico io, ma è il nickname strepitoso del nostro amico.
2: Buonasera Simone, buonasera Matteo.
1: Buonasera dottore.
2: Certo, dopo questa dei Tool, Sober, ci sarebbe bene War in Middle di Hell Yeah, dove dice Life's too short to be sober.
1: Giusto.
0: Per aggiungere,
2: si potrebbe pure fare una trasmissione con una canzone e l'antagonista di quella canzone.
1: Bello, mi piace.
2: Al contrario di quello che è stato detto prima.
0: Anche qui c'è l'occhiolino, quello.
1: Guarda che suggerimento che vi do, sono la vostra redazione anche mentre sono in macchina.
0: Ma qui, se abbiamo capito bene, caro signore Cagnaccio, c'è una canzone che dice War,
1: esatto,
0: per esempio, e subito dopo una canzone che dice Peace.
1: Esatto, al contrario. Potrebbe essere tipo Imagine, oppure, che ne so, Something Bloody Sunday.
0: Io qui nel computer di Radio Rock, proprio nel file con scritto Idee Maurovic,
1: Idee Maurovic
0: per i nostri venerdì, ho subito appuntato questa cosa che mi piace molto.
1: Molto, molto,
0: prossimo
1: molto
0: venerdì,
1: davvero. Sì, direi di sì. Ma sai che noi, a forza di dire prossimo venerdì, poi ci dimentichiamo completamente tutto, andiamo da un'altra parte.
0: Stiamo correndo di stagione in stagione con una qualità.
1: Ci facciamo trascinare dagli eventi.
0: Tanto questo qui è uno dei nomi più fichi che una band si è mai scelta, perché è bello dire
1: Hell Yeah.

0: What in Me, il titolo del brano degli
1: Oh Yeah.
0: Bello,
1: ti piace?
0: Entrerà la band della nostra estate.
1: Anche loro.
0: Grande proposta del nostro amico Cagnaccio. Noi intanto, per essere sicuri di aver capito bene una cosa che contiene la parola peace nel suo titolo,
2: a quel punto sì,
0: ce la ascoltiamo, che purtroppo sarà l'ultima canzone che ascoltiamo insieme stasera.
1: Peace and Love, mi verrebbe anche da dire. Sì, perché poi alla fine
0: andate in pace, andate gli Stranovic sono finiti.
1: Sono finiti, andate in pace, tranquilli, ma non vi preoccupate, perché il prossimo venerdì tra le 21.30 e le 23.30 saremo ancora una volta insieme. Matteo Strano, Simone Maurovic a tenervi compagnia.
0: Vedi quante somiglianze con le cose che succedono la domenica mattina. Non ci avevo mai... Incredibile, non ci avevo mai pensato.
1: Vabbè, ma noi siamo anche un po' così, un po' angelici. Siamo un po' angeli e un po' demoni.
0: Siamo sulla strada giusta.
1: Sì, esatto, per la santità. Vi aspetto però domani tra le 21 e la mezzanotte, sabato e domenica, con Citofonare Maurovic. Mentre, come abbiamo detto, per gli Stranovic, settimana prossima 21.30 23.30. Come sempre, Matteo, è come ovviamente un piacere essere insieme a te.
0: Piacere tutto mio. Grazie, Simon.
1: Ciao. Hedge every bell, lick every boot, make every appeal.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
8: Questo è Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
9: Ringraziamo ancora una volta di cuore il nostro Simone Maurovic, che ovviamente vi aspetta nelle sere del weekend qui su Radio Rock con una sua ottima trasmissione. Per quanto ci riguarda abbiamo a disposizione ancora un po' di minuti per iniziare quest'ultima parte. Ascoltiamo anche Ghost.
1: Radio Rock, back in time.

0: chiusura, la danza macabra dei Ghost per iniziare l'ultima mezz'ora insieme. Noi come alla solito andiamo fino a mezzanotte, in attesa poi di lasciarvi in compagnia con la selezione musicale notturna di Radio Rock. Noi personalmente poi ci risentiremo lunedì, si parte sempre intorno alle ore 21. Abbiamo a disposizione ancora un po' di minuti da passare insieme, se vi va scegliamo insieme anche le ultime canzoni del nostro venerdì. Intanto bravo Fede che ci manda la GIF che ormai associamo alla band dei Ghost, ed è ovviamente una GIF dedicata ad un fantasmino. Un grande abbraccio anche a Matteo che ci scrive attraverso WhatsApp, giustamente scrive buonasera ad un mezzo degli Stranovic, è andato via il nostro Simone, è vero, in effetti rimane il 50% della trasmissione a questo punto. Bella proposta musicale che ci fai anche te, caro il mio amico, se ti va riproponecela il prossimo venerdì quando c'è in radio anche il nostro Simon, che ti dico lo farai molto molto molto contento con una proposta del genere. Intanto questa qui, ottima ultima novità che ascoltiamo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

per una bella novità che hanno tirato fuori Pineapple Thief, che in generale ci hanno sempre abituato gran bene. Evidentemente sta piacendo anche a voi che la votate attraverso il sito internet di Radio Rock. Banalmente la novità che più voti prende più a lungo rimane all'interno delle nostre selezioni, e credetemi è sempre super interessante anche per noi andare a vedere che tipo di classifiche si possono creare. No, molto spesso abbiamo anche noi speaker un po' delle sorprese, delle graditissime sorprese in tal senso. Insomma, in un modo o nell'altro anche questa qui è un po' una delle modalità che abbiamo per chiacchierare di musica anche attraverso la nostra radio. Direi che rimaniamo più o meno sul genere anche con il prossimo brano. Di sicuro qui entriamo in tema di grandi classici. Ascoltiamo Trains dei Porcupine Tree.

classicone anche per quanto riguarda i Porcupine Tree. Questa Trains ovviamente porta sempre spalancata qui a Radio Rock per una band del genere. Avevamo poi nominato Steven Wilson stasera addirittura in tema di drum and bass, no, prima avevamo ascoltato un lavoro dei Pendulum dove anche lui figurava come ospite. Intanto, prima di andare via e di ascoltare con voi una delle ultimissime canzoni della nostra playlist, vi ricordo una gran bella novità per quanto riguarda Radio Rock, perché da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale visibile in tutta Italia. Potete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare a quel punto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e da lì avrete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questa qui, insomma, una modalità in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, e in questo caso davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione e in tutto il nostro paese.

0: collaborazione fra Slash e Miles Kennedy, questo bel brano intitolato Anastasia, canzone che ammetto volevo mandare in onda fin dall'inizio della nostra serata e che invece per un motivo o per l'altro ci porta alla fine della nostra playlist. Per quanto mi riguarda, giusto il tempo quindi di salutare e soprattutto ringraziare tutti voi, di salutare e ringraziare anche il nostro Simone Maurovic e di darvi poi appuntamento a lunedì sera intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, la playlist e il podcast sono sempre disponibili sul sito radiorock.it. Voi intanto godetevi questa notte, più in generale godetevi il fine settimana in attesa di risentirci fra un paio di giorni.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
3: Alone in Central Park when

Ciao, Cosenti.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando?
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.